0: Firenze. Dalla Lega, Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del nord e parlato di gestione collegiale, si dice soddisfatto. Contraria, aggiunge Fratelli d'Italia, solo la sinistra allergica alla volontà popolare. Roberto Rosso, Forza Italia.
1: Al primo punto rimane sempre la stabilità e la governabilità, non per una parte politica, ma per tutti.
0: I lavori in aula terminano dopo cena, conseguenza dell'ostruzionismo delle opposizioni che si iscrivono a parlare in massa per bloccare quello che definiscono un premierato mascherato, palesemente anticostituzionale. Cambiano la legge ogni settimana in base ai sondaggi, lamentano i 5 Stelle. Ivan Scalfarotto, Italia Viva.
2: La decisione di scrivere questa legge elettorale deriva da una sola questione, la terribile paura di perdere e di andare a casa.
0: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD a Fratelli d'Italia. Allora, votate i nostri emendamenti. Lucio Bondi, GR1.
3: Caro carburanti, il governo va verso un'altra proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo i primi di ottobre è invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. In centinaia a Squinzano in Puglia per l'ultimo saluto a Lorena, la donna uccisa, lanciata da un cavalcavia dal suo ex, l'inviato.
4: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
5: Davanti al feretro di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti ha parlato di amore e rispetto, rivolgendosi soprattutto ai giovani.
4: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non ci appartiene.
5: Ad ascoltarlo anche Francesca, la cugina di Lorena. Sapevamo della fine della relazione, ha detto, ma non potevamo immaginare un simile epilogo.
6: È sempre stata una persona che sapeva quello che voleva, non aveva bisogno di nulla se non di amore. Cosa vogliamo dire? Che è caduta in questa trappola perché aveva bisogno di amore? Ci saremmo caduti tutti.
5: Abbracciando la bara bianca coperta di fiori rossi, il padre Franco ha preso la foto della figlia sorridente e ha mimato dei baci come se fosse lei a ringraziare i tanti presenti che all'uscita del feretro hanno fatto volare palloncini bianchi e rossi, il colore di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne. Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
3: L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultra della Lazio, conosciuto come Diabolico, ucciso a Roma in un parco nel 2019, arrestate 7 persone ritenute mandanti dell'omicidio. A capo di tutto, secondo gli inquirenti, c'era Michele Senese, boss della Camorra, che avrebbe fornito l'assenso preventivo all'agguato. L'omicidio di Maria Chindamo, la 44enne imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016, il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. Ci sono 8 nuovi indagati per omicidio premeditato, aggravato dal metodo mafioso e distruzione di cadavere, tra loro anche alcuni parenti dell'ex marito suicidatosi nel 2015. 3 anni di indagini, ma ancora nessuna risposta sulla sorte della piccola Cata, la bimba di 5 anni scomparsa nel 2023 dall'ex hotelastro occupato di Firenze. Ora la procura chiede di archiviare l'inchiesta, nessuna delle piste battute ha portato a una svolta. Danni e disagi per il maltempo al centro-nord, esondazioni in Liguria, trombe d'aria in Veneto e problemi alla linea ferroviaria tra Cremona e Brescia. Oggi ancora piogge e temporali, allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Rovesci e forti raffiche di vento anche su Umbria e Lazio. Al sud resiste invece il caldo. Calcio, dopo l'Inter anche il Napoli cade all'esordio in Champions League, sconfitta per 1-0 al Maradona contro l'Arsenal. Stasera le altre 2 italiane in campo, Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Donald Trump, che a breve parlerà alla convention repubblicana a Dallas, è intervenuto sulle crisi internazionali come Iran e Ucraina, mentre in serata sono state segnalate esplosioni nello stretto di Hormuz e poco fa gli Houthi hanno bombardato alcune città saudite. Il corrispondente.
3: Donald Trump è intervenuto sui principali dossier internazionali. Con il presidente russo Putin abbiamo avuto una grande conversazione, dice. Vuole fare un accordo e se Zelensky vorrà fare un accordo sarebbe molto positivo. Intanto il cancelliere tedesco Merz annulla una telefonata programmata con l'inquilino della Casa Bianca dopo i suoi commenti in cui si era felicitato per il segnale arrivato dalla vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia. Quanto al conflitto con l'Iran, Trump poi dice ci vorrà appena un po' più di tempo rispetto alle elezioni di metà mandato. Un riferimento al voto di inizio novembre, quello per il rinnovo della Camera e di un terzo del Senato, voto che è al cuore della convention repubblicana in Texas di oggi e domani. Eventi simili in genere negli Stati Uniti si tengono alla vigilia delle elezioni presidenziali, ma Trump ne ha fortemente voluto uno adesso. Il suo partito infatti è indietro nei sondaggi rispetto all'opposizione democratica, fisiologica voglia di cambiamento, certo, ma anche insofferenza per i prezzi al rialzo e per il prolungarsi della guerra in Iran. Sul palco del palazzetto della squadra di basket di Dallas, prima e dopo il presidente, si alternano esponenti dell'amministrazione, candidati, attivisti e semplici cittadini. Obiettivo: dimostrare che le scelte della Casa Bianca sono state nell'interesse dell'americano medio. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E un drone ha sfiorato l'aereo di Zelensky mentre il presidente ucraino era in viaggio dalla Moldavia alla Norvegia, dove ha partecipato ai funerali di Re Harald, lo ha reso noto il premier norvegese Støre. Secondo Kyiv si è trattato solo di un allarme scattato quando un drone russo è entrato nello spazio aereo moldavo e rumeno. Non è stato confermato il rischio per Zelensky. Dal punto di vista diplomatico si lavora ad un vertice a tre con la mediazione di Washington. Trump è sicuro, Putin vuole un accordo e Kyiv si dice disponibile al compromesso. Nella notte, raid ucraino su Sochi, 8 feriti. La politica, la nuova legge elettorale è arrivata in aula al Senato in prima lettura, potrebbe essere approvata entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati. Forza Italia avverte, così la legge rischia di saltare. Caro carburante, il governo va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il taglio in vigore scade oggi, ma dovrebbe essere confermato per altri 10 o 15 giorni. Entro fine mese o i primi di ottobre è atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di famiglie e imprese. La cronaca con i 7 arresti per l'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma nell'agosto del 2019. Uno dei mandanti per la procura è Michele Senis, storico capo dell'omonimo clan che opera a Roma. Giovanni Brusca torna a parlare in aula della stagione delle stragi mafiose e chiama in causa la politica.
4: Per dargli uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
5: Volevamo incolpare delle stragi del 92-93 la sinistra per favorire Berlusconi, lo rivela il boss, oggi collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, videocollegato col Tribunale di Firenze da una località protetta. Testimone al processo per calunnia a carico dell'ex gelataio di Omegna, Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando dell'esplosivo di Capaci, rievoca la strategia stragista dai gergofili a Firenze nel 93 in poi e racconta: la mafia non riuscì a piegare lo Stato alle proprie esigenze e così i boss Rina e Bagarella ingaggiarono lo stalliere Vittorio Mangano per contattare Berlusconi. Al cavaliere, prosegue Brusca, mandammo anche una minaccia velata: se non ci avesse dato una mano avremmo piazzato altre bombe. Pochi mesi dopo, il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni teoremi su mio padre senza prove, il commento di Barbara Berlusconi per il legale della famiglia, l'inattendibilità di Brusca già certificata da sentenze. Elena Baiocco, GR1.
2: Calo drastico delle temperature al nord, disagi per il maltempo e la perturbazione di aria fredda in discesa verso sud. È la svolta del meteo che dovrebbe chiudere la fase delle ondate di calore.
0: condizionale d'obbligo, perché col cambiamento climatico ormai bisogna stare allerta e chissà, qualche ondata africana potrebbe ancora stupirci. Non ci stupisce più invece quel che succede dopo il grande caldo, grandi piogge, temporali, grandinate e quel che ne consegue. Ad esempio, alberi caduti, è successo in Versiglia per il forte vento, tetti scoperchiati, nel Bellunese sono volati via quelli di alcune case, nel Trevigiano quello di una piscina, rallentamenti alla circolazione, ne ha fatto le spese quella ferroviaria in zona Cremona, tromba d'aria nel Bresciano, interventi dei vigili del fuoco a Milano per gli effetti dei forti temporali. E per i temporali sarà giornata di allerta arancione in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le temperature calate bruscamente al nord, anche di 12 gradi, faranno altrettanto nel resto della penisola, a mano che la perturbazione atlantica, artefice dell'attuale quadro meteo, scende come sta facendo verso sud. Donatella Gori, GR1.
2: Champions League, calcio quindi al Maradona, il Napoli perde 1-0 con l'Arsenal, oggi Fenerbahce Roma e Como Lipsia, il mondiale femminile di basket, nulla da fare per le azzurre che perdono lo spareggio per i quarti con l'Australia per soli 2 punti, 82-80 è il risultato. Tennis USA Open, il doppio maschile, l'unica categoria dove sono ancora presenti gli azzurri, tra qualche minuto il team Vavassori-Bolelli affronterà il duo Scospi-Harrison. Ed è l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.

0: Buonanotte, Erika Crispo. Trump alla convention dei repubblicani a Dallas, primo appuntamento della campagna elettorale per le elezioni di metà mandato. La maggioranza degli americani voterà per noi, ha detto il presidente statunitense. Sicurezza e politica interna, i principali temi al centro del suo discorso ancora in corso. Il tycoon ha poi rivendicato come successi della sua presidenza il calo della criminalità e la lotta alla disoccupazione. Nella notte attacco ucraino sul lungomare di Sochi, in Russia almeno 8 feriti. Intanto Kiev ridimensiona l'episodio dell'aereo sul quale viaggiava il presidente Zelensky, sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia per Oslo. Esagerato affermare che Zelensky abbia corso anche il minimo rischio, fanno sapere da Kiev. La notizia era stata data dal premier norvegese. La politica è arrivata in aula al Senato, la nuova legge elettorale che potrebbe essere approvata in prima lettura entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati. Forza Italia avverte, così la legge rischia di saltare. La cronaca: in centinaia squinzano in Puglia per l'ultimo saluto a Lorena, la donna uccisa lanciata da un cavalcavia dal suo ex. L'amore è libertà e non possesso, le parole del parroco durante l'omelia. Se una persona dice no, quel no va rispettato, l'altro non ci appartiene. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Diabolik, l'ultra della Lazio ucciso in un parco a Roma nel 2019, l'antimafia chiede gli atti alla procura.
1: Sono 7 i mandanti ora in carcere per l'omicidio di Francesco Piscitelli, noto come Diabolik, freddato mentre era su una panchina nel parco romano degli Acquedotti a sparare un finto runner che in primo grado fu condannato all'ergastolo. Raul Esteban Calderon, che nel maggio del 2026 fu assolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma per insufficienza di prove. L'uomo in carcere per altri reati. Per gli inquirenti, il mandante apicale dell'omicidio è Michele Senese, in carcere da 10 anni, storico capo dell'omonimo clan che avrebbe dato l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. Per gli inquirenti, il suo omicidio fu un'azione punitiva concordata con esponenti della malavita romana e albanese che gestivano il mercato della droga. Il delitto avrebbe generato un clima di assoggettamento e omertà. Per il GIP del Tribunale di Roma, utilizzato il metodo mafioso per confermare l'egemonia sul territorio del clan Senese, egemonia però alla quale Diabolik si era affrancato rendendosi autonomo nel traffico di stupefacenti. Ma se cerchi di farti largo nel business della droga senza il consenso, finisci morto su una panchina. Queste le parole in una intercettazione ambientale di Vincenzo Senese, figlio del boss Michele. Elena Paba, GR1.
0: Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 44enne imprenditrice di Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. Un anno prima l'ex marito si era suicidato dopo che lei aveva posto fine alla loro relazione. L'accusa per gli indagati è di omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e distruzione di cadavere, tra loro anche alcuni parenti dell'ex marito. 3 anni di indagini, ancora nessuna risposta sulla sorte della piccola Cata, la bimba di 5 anni scomparsa nel 2023 a Firenze. Ora la procura chiede di archiviare l'inchiesta, nessuna delle piste battute ha portato una svolta. Sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia, Edoardo De Angelis e il cast di Il fuoco che ti porti dentro, quarto film italiano in concorso, L'inviata.
2: Io sto morendo dentro dall'emozione.
3: Vanessa Scalera e l'emozione del concorso per Il fuoco che ti porti dentro, il ruolo nel quale l'attrice si trasforma nella madre violenta e totalizzante di Lino Musella.
4: Io mentre leggevo il libro, ma questa è una storia d'amore, non è una storia tra una madre e un figlio, è qualcosa in più.
3: Con il regista Edoardo De Angelis ed il resto del cast in sala sulla musica della Nigna, che firma una colonna sonora potente come questi personaggi. Applausi anche per Alvaro Orvacher in A Bon Petit Soldat, il film francese in concorso di Stéphane Brisé sulle aberrazioni del sistema economico che viviamo e che si è già aggiudicato il premio collaterale Film Impresa. E oggi?
5: Guarda che ti ho
3: portato. Tony Servillo diventa un nonno per Scherzetto di Mario Martone. E in concorso è il giorno di NASA. 80 minuti girati sui tetti di Tel Aviv dai registi israeliani Rachel Zohr e Yuval Abraham. Oscar per Noatherland. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Calcio, dopo l'Inter anche il Napoli cade, l'esordio in Champions League, sconfitta per 1-0 al Maradona dopo l'Ars contro l'Arsenal. Stasera le altre due italiane in campo, Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

tardi sarai l'ultimo a sfumare. Eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Inizia mettendo le mani avanti Trump alla convention democratica di Dallas per le elezioni di midterm. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega il numero uno della Casa Bianca dal palco dell'American Airlines Center. Poi elenca i successi della sua amministrazione tra occupazione, investimenti e sicurezza, cita il muro del Texas contro i migranti, chiarisce di aver avviato la guerra con l'Iran per impedirgli di avere la bomba atomica e promette che il prezzo del petrolio scenderà. E poi le altre promesse: pena di morte per i narcotrafficanti e $5,000 per ogni americano, ma non specifica come e precisa da spendere solo negli Stati Uniti se i repubblicani vinceranno le elezioni per Camera e Senato. In tarda serata segnalata esplosioni nello stretto di Hormuz sulla costa iraniana, mentre in nottata la CBS afferma che alcuni aerei americani sono stati danneggiati in una base militare in Giordania. Un drone avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky mentre il presidente ucraino era in viaggio dalla Moldavia alla Norvegia per partecipare ai funerali di Re Harald, lo ha reso noto il premier norvegese Stor. Secondo Kyiv si è trattato solo di un allarme scattato quando un drone russo è entrato nello spazio aereo moldavo e romeno e non è stato confermato il rischio per Zelensky. Dal punto di vista diplomatico si lavora ad un vertice a tre con la mediazione di Washington. Trump è sicuro, Putin vuole un accordo e Kyiv si dice disponibile al compromesso. Nella nottata raid ucraino su Sochi, 8 i feriti. In Italia per la politica è arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale con il no al ballottaggio e l'incognita preferenze. Potrebbe essere approvato a Palazzo Madama entro la settimana prossima, mentre tornerebbe alla Camera in caso di modifiche il 28 settembre.
3: Nella voce di Marcello Pera c'è un po' di delusione, ma anche il senso dell'accordo trovato in maggioranza. Ritiro l'emendamento sul ballottaggio, annuncia l'ex presidente del Senato. Il centrodestra lascia cadere l'ipotesi doppio turno come quella di ritoccare la soglia per il premio, lasciando aperto il nodo preferenze. Dalla Lega, Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del nord e parlato di gestione collegiale, si dice soddisfatto. Contraria, aggiunge Fratelli d'Italia, solo la sinistra allergica alla volontà popolare. Roberto Rosso, Forza Italia.
4: Al primo punto rimane sempre la stabilità e la governabilità, non per una parte politica, ma per tutti.
3: I lavori in aula terminano dopo cena, conseguenza dell'ostruzionismo delle opposizioni che si iscrivono a parlare in massa per bloccare quello che definiscono un premierato mascherato, palesemente anticostituzionale. Cambiano la legge ogni settimana in base ai sondaggi, lamentano i 5 Stelle. Ivan Scalfarotto, Italia Viva.
5: La decisione di scrivere questa legge elettorale deriva da una sola questione: la terribile paura di perdere e di andare a casa.
3: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD a Fratelli d'Italia. Allora, votate i nostri emendamenti. Lucio Bondi, GR1.
2: Caro carburante, il governo va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il taglio in vigore scade oggi, ma dovrebbe essere confermato per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo i primi giorni di ottobre è invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di famiglie e imprese. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, lo segnala il servizio meteorologico europeo Copernicus. La temperatura media globale è stata di 16,96 gradi Celsius, superando il 0,01 luglio 2023, che deteneva il precedente record. In Europa occidentale, l'estate più calda mai registrata, con temperature superiori alla media di 2,54 gradi e portate fluviali inferiori alla media.
6: Condizionale do.
2: Calo drastico delle temperature al nord, disagi per il maltempo e la perturbazione di aria fredda in discesa verso sud. È la svolta per il meteo che dovrebbe chiudere la fase delle ondate di calore.
6: Condizionale d'obbligo, perché col cambiamento climatico ormai bisogna stare allerta e chissà, qualche ondata africana potrebbe ancora stupirci. Non ci stupisce più invece quel che succede dopo il grande caldo. Grandi piogge, temporali, grandinate e quel che ne consegue. Ad esempio, alberi caduti, è successo in Versilia per il forte vento. Tetti scoperchiati, nel bellunese sono volati via quelli di alcune case, nel trevigiano quello di una piscina. Rallentamenti alla circolazione, ne ha fatto le spese quella ferroviaria in zona Cremona. Tromba d'aria nel bresciano. Interventi dei vigili del fuoco a Milano per gli effetti dei forti temporali. E per i temporali sarà giornata di allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le temperature, calate bruscamente a nord, anche di 12 gradi, faranno altrettanto nel resto della penisola, a mano che la perturbazione atlantica, artefice dell'attuale quadro meteo, scende come sta facendo verso sud. Donatella Gori, GR1.
2: Sport, calcio, Champions League. Al Maradona il Napoli perde 1-0 con l'Arsenal, oggi Fenerbahce Roma e Como Lipsia. Il mondiale femminile di basket, nulla da fare per le azzurre che perdono lo spareggio per i quarti con l'Australia per soli 2 punti, 82-80 il risultato. Tennis USA Open, il doppio maschile, l'unica categoria dove sono ancora presenti gli azzurri, stanno giocando in questo momento Borelli e Vavassori contro il duo Skupski-Harrison e sono ancora nel primo set. Il dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio Plus, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: Sono le 5.32 di giovedì 10 settembre 2026, questa è Rai Isoradio, buona giornata, buon viaggio da Giusy Panara con Alessandro Rosi che si sta occupando della parte tecnica e con il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è maltempo al centro nord, quindi facciamo attenzione ai temporali, oggi sarà una giornata dove le precipitazioni saranno tante, saranno localmente intense, porteranno fenomeni non solo come temporali ma anche come downbust, no? Quindi forti raffiche di vento, quindi prestare molta attenzione. Questo accadrà un po' per tutta la giornata sul centro nord, sulla Sardegna, e in serata i fenomeni si sposteranno, si localizzeranno anche sulla parte più alta della Campania. Resta fuori dal maltempo ancora il sud, l'estremo sud, compresa la Sicilia, dove ci sarà ancora tanto sole. Questo maltempo porterà anche ad un calo delle temperature, infatti sulle regioni centrali e su quelle settentrionali non raggiungeremo più i 30 gradi, saremo al di sotto dei 30 gradi, al nord addirittura possiamo arrivare a temperature massime intorno ai 23-24 gradi, quindi rispetto ai giorni precedenti molto più basse. Al sud si resiste, si aggireranno i valori massimi intorno ai 33-34 gradi, quindi una situazione instabile dove bisogna prestare molta attenzione, come dicevo, nelle aree del maltempo.
5: E questa dunque la situazione, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino, più tardi.
6: A dopo.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

un privilegio iniziare il nostro viaggio con Donald Fagan, The Night Fly, alle 5.39 di questo giovedì mattina. Giusy Panara con voi a dirvi che sull'autostrada del Mediterraneo il traffico è rallentato per un mezzo in fiamme 7 km prima dello svincolo di Morano Castrovillari in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. E poi chiusure per lavori in A5 tra la statale 26 di Remorgé verso Torino e in A7 chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, raccordo a 10 a 6 e chiuso l'innesto a 6 Torino-Savona sia verso est che verso ovest. Sull'Adriatica chiuso lo svincolo di Ortona in entrata e in uscita. Attenzione sulla Roma-Teramo, incidente, rallentamenti tra Vicovaro e Castelmadama verso Roma. Attenzione anche alla nebbia fitta, 80 metri di visibilità sulla Torano-Pescara tra la 24 e Magliano dei Marsi. Altra chiusura interessa Bologna, la Complanare, e chiusa l'uscita 11 bis Castenaso-Ravenna per chi proviene dalla 14. Ma torniamo sull'Adriatica, perché qui c'è una chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un incidente, ha coinvolto un camion che si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code 1 km. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi.

il primo maresciallo Alfonso Sequino del maltempo che alle porte in alcuni casi, soprattutto al nord, è evidente l'azione del maltempo, piogge temporali, e quindi vi diciamo quali sono i tratti stradali e autostradali interessati ora da pioggia, da maltempo, anche da vento forte e da nebbia. Sta piovendo in autosole tra Sasso Marconi e la variante di Valico, tra Aglio e Fabro, sulla variante di Valico, sulla 7 tra Serravalle e Genova, sulla diramazione Gallara-Tegattico, sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, sulla Genova-Roma tra Pisa e l'Aurelia, sull'Adriatica tra Imola e Forlì, tra Cattolica e Poggio Imperiale c'è vento forte, piove anche in A23, Udine sud confine di Stato, la nebbia dicevamo tra la 24 e Magliano dei Marsi sulla Torano-Pescara con visibilità di 80 metri. Sulla 26 sta piovendo tra Ovada e la statale 33 del Sempione, sulla diramazione Stroppiana-Santhià, sulla 27 la Venezia-Belluno, sulla Firenze-Pisa-Livorno per tutto il tratto e anche sulla diramazione per Pisa.

Flamenco Paranoia, Samurai J alle 5:55 minuti. Vi ricordiamo che sulla 2 del Mediterraneo il traffico è rallentato per un mezzo in fiamme 7 km prima dello svincolo di Morano Castrovillari in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Altre notizie dalla Complanare di Bologna, dove è chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna in uscita dalla 14. Poi andiamo sulla 25.

resa necessaria alla chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, direzione Ancona, per un incidente avvenuto al chilometro 346,5 che ha coinvolto un camion che si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Questa è la situazione invariata sulla A14. Rallentamenti ora per un mezzo fermo in autosole tra Monte San Savino e Valdichiana, direzione Roma. Tra poco l'informazione, ci ritroveremo subito dopo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Paura per il presidente ucraino Zelensky. Il suo aereo è stato colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove il leader ucraino era atteso per i funerali del re di Norvegia. Lo ha rivelato il premier norvegese Støre. Nessun commento dallo stesso Zelensky per ora. Il drone, con ogni probabilità di origine russa, ha violato lo spazio aereo moldavo, poi quello rumeno, provocando l'allarme dei jet NATO decollati per precauzione. Poche ore prima un attacco russo aveva bersagliato un valico di frontiera tra Moldavia e Ucraina. Negli Stati Uniti la convention del Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Discorso di quasi due ore per il presidente Trump, partito con una promessa.
2: Il presidente Trump rilancia la sfida in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre e promette un vero e proprio dividendo agli americani, $5,000 per ogni adulto se i repubblicani riusciranno a mantenere il controllo di Camera e Senato. L'unico vincolo indicato è che i soldi dovranno essere spesi negli Stati Uniti. Poi mette le mani avanti. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega, dimenticando che in alcuni appuntamenti il partito del presidente è riuscito in realtà a mantenere o persino a rafforzare la propria posizione. Trump rivendica quindi i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende la guerra, descrivendola come necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette: il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ancora attenzione intanto nello stretto di Hormuz, dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Diverse esplosioni segnalate nella zona tra l'isola di Keshm e la città portuale di Sirik in Iran. Ieri 5 petroliere iraniane affondate dagli Stati Uniti, missili iraniani in risposta su una base in Giordania e su due navi americane. Teheran ha esteso il tratto di mare soggetto alle proprie sanzioni. Sono ancora centinaia le navi da carico bloccate nel Golfo Persico. Petrolio record sopra la soglia psicologica dei $100 al barile. Sul caro carburanti si va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio attualmente in vigore scade oggi, ma l'ipotesi è prorogarlo per altri 10-15 giorni e poi, atteso per fine mese, massimo primi di ottobre, il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese, provvedimento che era stato annunciato la scorsa settimana. Squinzano, nel Salento, si è fermata per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada nel Mugello.
3: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
4: È un dolore molto grande e molto forte. Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
3: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
5: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro.
3: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
6: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
3: Squinzano, Alberto Francavilla, GR1.
1: 8 indagati per l'omicidio di Maria Chindamo, scomparsa nel nulla il 6 maggio di 10 anni fa davanti alla sua azienda agricola a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Il corpo, secondo gli investigatori, fu dato ai maiali e distrutto. Tra gli indagati anche alcuni familiari del marito. Il meteo: forti piogge, vento, disagi al centro-nord, allagamenti a Milano, esonda un torrente in Liguria, treni in tilt tra Cremona e Brescia. Oggi allerta arancione su parte di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Veneto, gialla su quasi tutto il resto del centro-nord. Brusco calo delle temperature, anche se resta il bollino arancione per caldo a Bari e a Campobasso. Il servizio satellitare Copernicus rileva che agosto è stato il mese più caldo mai registrato, in particolare in Europa occidentale, con afa e grave siccità. Lo sport basket: la nazionale femminile esce di scena ai mondiali. Calcio: Champions League, oggi tocca a Roma e Como dopo la sconfitta dell'Inter ieri sera a Tamara per un'altra italiana.
0: Esordio con sconfitta anche per il Napoli, battuto in casa dall'Arsenal 1-0. La squadra di Allegri ha resistito agli attacchi dei vicecampioni per 75 minuti, ovvero fino al gran gol di Odegaard, imparabile conclusione di sinistro dal limite dell'area. E stasera scenderanno in campo la Roma, ospite dei turchi del Fenerbahce, inizio alle 18.45, e il Como che riceverà alle 21 il Lipsia. Per i lariani è la prima storica partita di Champions. Pochi minuti più tardi il debutto agli europei della nazionale maschile di pallavolo. Gli azzurri sfideranno la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito di Napoli e in tribuna ci sarà anche il presidente Mattarella. È finita invece l'avventura mondiale della nazionale femminile di basket, piegata agli ottavi dall'Australia 82-80. Purtroppo inutile nel finale la grande rimonta delle azzurre. Tennis sarà tra il russo Kachanov e il tedesco Zverev la seconda semifinale degli US Open, eliminati Blocks e Van de Zandschulp. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 6:05, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
7: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
7: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.

quella che ci auguriamo tutti, una vita meravigliosa. Alle 6:12 minuti di questo giovedì 10 settembre 2026, Giusy Panara con voi su Rai Iso Radio insieme ad Alessandro Rosi, si occupa della parte tecnica. Siamo tornati insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, ma abbiamo altre informazioni da darvi e sono novità in alcuni casi, è il caso appunto del raccordo Siena-Firenze, dove per la presenza di alberi sulla carreggiata poco prima di Monteriggioni il traffico è rallentato in direzione di Firenze. Rallentamenti invece per incidente sulla statale 162 diramazione del centro direzionale a Caravita in direzione dello svincolo ramo barra raccordo A1-A3. Poi sulla tangenziale nord di Milano, per consentire lo svuotamento delle vasche per allagamento, abbiamo sentito del maltempo nelle regioni del nord, siamo in questo caso a Milano, è stata chiusa l'entrata di Monza in direzione A8-A50 Roda Monza Sant'Alessandro. E poi sulla 2 del Mediterraneo i rallentamenti sono per un mezzo in fiamme 7 km prima dello svincolo di Morano Castrovillari in direzione dello svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Yeah.

0: come on, come on. Show them.
1: Shaka Khan, le 6:19 minuti e sulla 14 invariata la situazione, la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto verso Ancona per incidente, all'interno del tratto chiuso traffico bloccato con code. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, percorrere l'Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto. Per un mezzo fermo in A1 tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma rallentamenti, code per traffico sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e Raccordo, code per incidente invece sulla Roma Teramo, un chilometro verso Roma tra Vicovaro e Castelmadama, per la stessa ragione sul tratto urbano della 24 code tra il raccordo anulare e la fine complanare verso la tangenziale est, e 2 chilometri tra la Roma Teramo e la fine complanare verso la tangenziale est sulla complanare del tratto urbano a 24.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Rai Radio.

6:29 minuti, traffico che si intensifica sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro di coda per la viabilità esterna che non riceve. Sulla A4 la Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago verso Milano code a tratti, sulla Roma-Teramo tra Vicovaro e Castelmadama verso Roma 1 chilometro di coda per incidente, 1 chilometro anche sul tratto urbano della 24 tra il Grande Raccordo Anulare e la fine Complanare verso la tangenziale est, 2 chilometri per incidente sulla Complanare del tratto urbano della 24 tra la Roma Teramo e la fine Complanare verso la tangenziale est. Andiamo e torniamo sull'Adriatica, dove, lo ricordo, si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un incidente al chilometro 346,5 che ha coinvolto un camion che si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di 1 chilometro. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Andiamo anche sulla 2 del Mediterraneo, dove il traffico è rallentato per un mezzo in fiamme 7 chilometri prima di Morano Castrovillari in direzione dello svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria.

0: E ancora le previsioni del tempo su Rai Su Radio con Sabina Angeloni. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Iso Radio. Situazione meteorologica che già a partire dalla giornata di ieri è indeciso e marcato peggioramento sul nostro paese, questo perché appunto ha raggiunto l'Italia una perturbazione proveniente dal nord Atlantico che già ieri ha determinato forte maltempo, ieri soprattutto al nord e sull'alta Toscana, e nella giornata di oggi questa fase di forte maltempo proseguirà e sarà accompagnata anche da un calo delle temperature. Calo delle temperature che nella giornata di ieri ha interessato soprattutto il settentrione, oggi andrà ad interessare ancora le regioni settentrionali, soprattutto quelle di nord-est, ma anche e soprattutto la Sardegna, la Toscana, il Lazio e il resto delle regioni centrali peninsulari, mentre al sud, specie in area tirrenica, quindi tra Calabria e Sicilia tirrenica, le temperature subiranno addirittura un lieve aumento, che sarà solo temporaneo perché domani appunto le temperature caleranno anche su queste regioni. Dal punto di vista della situazione meteorologica, oggi forte maltempo già in queste ore sulla bassa Toscana, ci sono dei diffusi temporali e fenomeni di forte intensità, maltempo che oggi andrà ad interessare ancora il settentrione, ma soprattutto le zone tra Toscana e Lazio. Il Lazio verrà interessato da questi forti temporali e forte piogge soprattutto nella seconda parte della giornata, quindi a partire dalle ore pomeridiane. Ci sarà la possibilità anche di grandinate, forti raffiche di vento, quindi bisognerà prestare attenzione. Per oggi avremo l'allerta arancione su parte delle regioni settentrionali, soprattutto Veneto ed Emilia Romagna, su tutta la Toscana, su parte dell'Umbria ed anche su parte delle Marche.
0: Questa è la situazione, grazie a Sabina Angeloni, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio
3: 15,
4: Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: con Pino Daniele fino alle 6:44 minuti su Rai Iso Radio. Il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Primo collegamento della giornata, tempi di percorrenza, qual è la situazione? Ci sono dettagli sulla situazione appunto sulle nostre strade e autostrade. Buongiorno.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Iso Radio, da Autostrade per l'Italia e da Deglia La Sala. Sono iniziati i primi spostamenti pendolari del mattino, ma la situazione di rilievo riguarda la 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion che si è ribaltato e all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. È necessario quindi uscire a Pineto e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica è possibile rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. E segnaliamo anche code a tratti per traffico in aumento sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano e per chi prosegue in direzione di Torino code a tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni. In ingresso alla capitale rileviamo un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Sulla 24 Roma Teramo gestita dalla Strada dei Parchi rileviamo 2 chilometri di code in aumento tra Vicovaro, Mandella e Castelmadama per un incidente tra 2 auto in direzione di Roma. Inoltre sia sul tratto urbano della 24 e sia sulla vicina Complanare registriamo 2 chilometri di code in aumento tra il Grande Raccordo Anulare e Tor Cervara conseguenti ad un incidente in cui sono coinvolte una moto e un'auto verso la tangenziale est. Per il momento è tutto, ma ci collegheremo tra un'ora per altri aggiornamenti. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Iso Radio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

Quanto è bella questa canzone, io tra un'ora sono lì, Lucio Dalla, sono le 6:54 minuti, allora vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti, intanto dalla statale 42 del Tonale e della Mendola i rallentamenti per allagamenti a Pianico in entrambe le direzioni. Traffico molto intenso a Milano sulle tangenziali, anche sulla est abbiamo code all'altezza di Agrate in uscita in direzione della 1. In A1 le code per un mezzo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma, poi attenzione perché c'è fumo, visibilità ridotta tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro di coda. In A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia code a tratti, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino code a tratti, tra Dalmine e Cavenago verso Milano code a tratti. Sulla 24 le code per incidente, 2 chilometri tra Vicovaro e Castelmadama verso Roma, tratto urbano della 24 le code per incidente tra il Grande Raccordo Anulare e la fine Complanare verso la tangenziale est, 2 chilometri per la stessa ragione anche sulla Complanare del tratto urbano tra la Roma Teramo e la fine Complanare in direzione della tangenziale est. E poi in A14 la chiusura tra Pineto e Roseto verso Ancona, la causa un incidente all'altezza, all'interno del tratto chiuso, traffico bloccato con code, chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto per correre l'Adriatica e rientrare a Roseto. Tra poco l'informazione, i titoli del GR1.

L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Nel mirino di un drone in Moldavia l'aereo di Zelensky, pronto al decollo per Oslo, minacciato da un velivolo senza pilota, partenza ritardata e jet nato in volo. Trump show a Dallas, discorso di 2 ore tra promesse e record del presidente americano alla convention repubblicana. Stati Uniti-Iran nel Golfo e ancora battaglia navale. L'ultimo saluto a Lorena, in migliaia ai funerali della 45enne uccisa dall'ex compagno. L'amore non è possesso, le parole del parroco nell'omelia. Calcio, Champions ancora amara per le italiane, a Napoli passa l'Arsenal e oggi per il riscatto in campo la Roma e l'eurodebuttante Como.

0: radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: dove vanno le nuvole.
1: Le nuvole mi sa che vengono proprio verso di noi, cara Sabina Angeloni, è vero?
2: Sì, buongiorno, buongiorno di nuovo a te, a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Sì, le nuvole e anche i temporali e le piogge molto intense si stanno avvicinando verso il Lazio. In generale ieri hanno interessato soprattutto le regioni settentrionali, anche oggi continueranno ad interessare il settentrione. Già in queste prime ore del mattino abbiamo dei sistemi piuttosto diffusi di temporali che stanno interessando il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo dei temporali anche nella Romagna, ma diciamo che il maltempo si sta concentrando già da queste prime ore del mattino sulle regioni centrali, in particolare tra Bassa Toscana, Umbria, parte delle Marche ed anche settori più a nord del Lazio. Abbiamo infatti un diffuso appunto sistema temporalesco con frequente attività elettrica, fenomeni sicuramente tanta pioggia che sta accadendo in poco tempo ed anche possibili raffiche di vento. Nella giornata odierna continueremo ad avere queste condizioni di maltempo che andranno ad interessare, come detto, soprattutto le regioni centrali. Infatti dal pomeriggio il peggioramento andrà ad interessare anche il Lazio, ci sarà la possibilità e il rischio anche in questo caso di fenomeni intensi, di temporali, raffiche di vento, possibili grandinate, e comunque il maltempo continuerà ad interessare anche le restanti regioni centrali e settentrionali. Al sud la situazione sarà migliore temporaneamente, perché comunque il maltempo raggiungerà il meridione nella giornata di domani, ma c'è da dire che per la giornata odierna diciamo che comunque il tempo si manterrà per lo più asciutto, con possibilità di un po' di instabilità nelle ore pomeridiane nei settori più interni e temperature che addirittura lungo il versante tirrenico risulteranno in aumento. Sul resto del paese ed in particolare sulle zone che chiaramente saranno interessate da questo peggioramento delle condizioni del tempo, invece le temperature saranno in calo. Calo che è già cominciato nella giornata di ieri per le regioni settentrionali, calo che proseguirà anche oggi sia sul nord-est ma anche e soprattutto sulle regioni centrali, peninsulari e sulla Sardegna. Sulla Sardegna nei settori più interni ci saranno alcune zone che faranno registrare addirittura un calo termico di circa 10 gradi, quindi è molto molto marcato. E infine per quanto riguarda invece, come detto, le regioni meridionali, in questo caso il calo delle temperature arriverà nella giornata di domani ed in generale nei prossimi giorni.
1: Grazie, grazie a Sabina Angeloni per questi aggiornamenti, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
4: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

Talk to You, le 7:17 proprio in questo istante, traffico molto intenso come di solito accade a quest'ora della mattina. Parto dalla 1 tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, rallentamenti per un mezzo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma, 4 km di coda. Diramazione Roma Sud tra Torrenova e Raccordo code a tratti sulla Torino Trieste tra Cormano e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Rallentamenti sulla Milano Varese tra Legnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Andiamo anche sulla 11, la Firenze Pisa Nord, qui i rallentamenti sono verso Firenze tra Prato Ovest e la 1. Andiamo anche sull'Adriatica, Pedaso, Grotta a Mare verso Pescara, 1 km di coda per un mezzo fermo. San Benedetto, Grotta a Mare verso Ancona, 1 km di coda per materiali dispersi. E poi invariata la situazione tra Pineto e Roseto verso Ancona, tratto chiuso, la causa un incidente, camion ribaltato. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si è formata una coda di 1 km a partire da Pescara Nord, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Andiamo anche sulla Roma Teramo, qui 1 km di coda per incidente tra Vicovaro e Castel Madama verso Roma, tratto urbano della 24 per incidente tra il raccordo anulare e la fine complanare verso la tangenziale est, 1 km di coda, 2 km per incidente sulla complanare del tratto urbano della 24 tra la Roma Teramo e la fine complanare verso la tangenziale est. Sulla Torano Pescara, nebbia fitta, visibilità di 80 metri tra la 24 e Magliano dei Marsi. Napoli, tangenziale, le code tra Camaldoli e Capodimonte verso la diramazione Capodichino, all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli e tra Doganella e Corso Malta direzione Pozzuoli.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: Rai su Radio.
5: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
4: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.

Questa era Anna alle 7:29 di questo giovedì 10 settembre 2026. Raiso Radio con voi, Giusy Panara con Alessandro Adreani alla parte tecnica, e tanto traffico in autosole tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano Code, rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, 4 km per un mezzo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma, 1 km di coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare, sulla Torino Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti, tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino code a tratti, all'uscita di Bergamo da Milano code. Code anche sulla A7, la Milano-Genova all'uscita di Genova-Bolzaneto da Genova, rallentamenti sulla Milano-Varese tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze, e anche tra Legnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze sulla 11 code, rallentamenti tra Prato Ovest e l'autosole direzione Firenze. Torno poi sulla Adriatica tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara, 3 km di coda per un mezzo fermo, tra San Benedetto e Grotta a Mare verso Ancona 2 km per materiali dispersi, e poi la chiusura tra Pineto e Roseto verso Ancona, la causa un incidente, un camion ribaltato all'interno del tratto chiuso, traffico bloccato con code. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, qui c'è una coda di 2 km a partire da Pescara Nord, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi.

Il Sole, a questo proposito, insomma, se ne parla, ormai è arrivato proprio, si fa il bilancio di questa estate e di agosto in particolare, che secondo la stampa, a pagina 19, è il più caldo di sempre, battuti tutti i record storici nei 100 giorni di inferno climatico. I nuovi dati Copernicus, oceani ed aria roventi per l'Europa, un'estate estrema. 10 record climatici battuti negli ultimi 100 giorni sono riportati per quanto riguarda l'Europa occidentale, la Francia, l'Inghilterra, il Giappone, la Spagna, l'Unione Europea, gli oceani, Torino, l'Italia e il mondo in generale. Ma oggi, come abbiamo sentito, si cambia passo, maltempo e disagi al nord e online spopola il grandinometro. Si volta pagina almeno al centro-nord per quanto riguarda il caldo afoso, precipitazioni in arrivo e calo delle temperature in molte regioni, non al sud. Ieri è esondato un torrente in Liguria, sono stati chiusi i parchi di Firenze, oggi è allerta arancione per maltempo in 4 regioni, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Nel frattempo una delle app più scaricate sui telefonini Android e iPhone è Grandinometro, inventata da un 21enne padovano che unisce previsioni meteo alle segnalazioni degli utenti nella zona, e questo troverete a pagina 19 della stampa di oggi. Sulla A14, la chiusura tra Pineto e Roseto verso Ancona, la causa un incidente, un chilometro di coda all'interno del tratto chiuso. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, qui le code di 3 chilometri a partire da Pescara Nord, percorrere l'Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto. Andiamo anche a Napoli in tangenziale, perché tra Vomero e Capodimonte verso la diramazione Capodichino ci sono code all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, altre code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, le code a tratti anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Firenze-Scandicci, direzione Firenze.

0: con Francesco Gabbani fino alle 7:45 minuti. Andiamo dunque al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento a ridosso dei principali centri urbani, ma partiamo dalla notizia principale che ci arriva dalla 14 Bologna-Taranto, dove ricordo che è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona per un incidente avvenuto al chilometro 346 e 500 che ha visto il coinvolgimento di un camion che si è ribaltato. Chi è diretto in direzione di Ancona deve uscire a Pineto, dove si sono formati 3 km di coda a partire da Pescara Nord. Da qui percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Per le altre notizie rimaniamo sulla 14 per segnalare 3 km di coda per materiali dispersi tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione di Ancona. In direzione opposta verso Pescara 3 km di coda per un camion in avaria ora rimosso tra Pedaso e Grotta a Mare. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia, 26 minuti il tempo di percorrenza del tratto. In direzione opposta, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale Est e Viale Certosa, 25 minuti il tempo di percorrenza. Ci spostiamo sulla vicina 8 Milano-Varese, code tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4 in direzione di Milano. Code anche sulla 9 Renate Chiasso per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso perché è diretto verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico intenso nel tratto toscano, siamo tra il bivio per la 11 e Firenze in Pruneta verso Roma. 27 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Code anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. L'ultima segnalazione arriva dalla tangenziale di Napoli, ci sono incolonnamenti tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e verso Pozzuoli, le code sono segnalate tra Capodichino Svincolo e Corso Malta. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: sulle strade del mattino con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Piogge intense su Milano fino alle 2.30 di questa notte, allerta per i fiumi. In 24 ore sono caduti quasi 100 mm di pioggia nella parte nord della città, come a Cinisello Balsamo e a Monza, comunica Marco Granelli, assessore comunale alle opere pubbliche, alla cura del territorio e alla protezione civile. Il Seveso è arrivato molto vicino all'attivazione della vasca, il Lambro continua a salire, a Brugherio siamo vicini a 3 metri, mentre al Parco Lambro siamo vicini a 2,50, ma sempre in crescita. Evacuata la comunità del CEAS, Centro Ambrosiano della Solidarietà, nel Parco Lambro, a Ponte Lambro sono state attivate le paratie mobili in via Vittorini e in via Rilke. Visto l'innalzamento del Lambro, l'acqua ha allagato via Rilke da via Camaldoli, ma le case erano protette dalle paratoie. Nel quartiere sono presenti Protezione Civile,

0: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Ore 8.
2: GR1.
3: Se vinciamo $5,000 di dividendi per ogni americano, dazi la mia parola preferita. Show di Donald Trump a Dallas, convention repubblicana per le elezioni di midterm e a Hormuz è ancora battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Paura per Zelensky, il suo aereo al decollo dalla Moldavia minacciato da un drone, probabilmente russo. La notizia dal premier norvegese. Fonti ucraine, il presidente non era a rischio. Legge elettorale, sfida sulle preferenze, un emendamento del PD per rompere il fronte di maggioranza che ha raggiunto un'intesa sul tema. Martedì il voto finale al Senato. Strazio e commozione in migliaia per l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne uccisa dall'ex compagno. L'amore non è possesso, le parole del parroco nell'omelia. Umanità a rischio, ricercatore di Anthropic si dimette denunciando il pericolo di un'intelligenza artificiale fuori controllo. Entro fine decennio, dice, potremmo scomparire dalla Terra. La famiglia in frantumi di Edoardo De Angelis affascina Venezia. Alla mostra del cinema, applausi e risate per Il fuoco che ti porti dentro, quarto film italiano in concorso. E oggi arriva, fuori gara, Mario Martone. Calcio, tabù Champions, anche il Napoli va KO all'esordio. Al Maradona

0: Ma fa festa l'Arsenal. Oggi la Roma nella tana del Fenerbahce e lo storico debutto del Como al Sinigaglia, c'è il Lipsia.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: down, come on.
1: T1 per ripartire, 8 e 6 minuti, questo è Raiso Radio, di nuovo insieme dopo l'informazione, i titoli del GR1, Alessandro Adriani e Giusy Panara con voi. Allora, riparto dalla A1, ci sono code per traffico tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, anche all'altezza della 22 in direzione nord. A Calenzano in uscita da Firenze code tra la 11 e Firenze Scandicci verso Roma, rallentamenti. Diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare code, rallentamenti sulla Napoli-Salerno tra Portici e Porti Circolano verso Napoli e anche tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare in direzione di Salerno. Ora ancora in autosole per materiali dispersi tra Sasso Marconi e il Bivio 1 variante di Valico verso Firenze, rallentamenti. Andiamo in A3 ancora tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno, code per lavori, code a tratti sulla Torino-Trieste, Pero-Milano Est verso Brescia, raccordo tangenziale est di Milano, Viale Certosa verso Torino, code all'uscita di Bergamo da Milano. Code ora anche in A5 sulla Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco. Sulla Milano Genova, Genova Bolzaneto in uscita da Genova code, sulla Milano Varese tra Fiera Milano e la 4 verso Milano code, rallentamenti tra Legnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Sulla 9 la Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, le code per le operazioni in dogana.

Olivia Dean con Baby Steps. Riprendiamo il nostro viaggio dalla 10, la Genova Ventimiglia, perché il traffico intenso e rallentato tra Genova Peglia e la 7 verso Genova. Andiamo anche sulla 11, la Firenze Pisa Nord, qui le code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze e rallentamenti tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze. Attenzione sull'Adriatica, un mezzo in fiamme provoca 3 km di coda tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna, e poi le code a tratti per il traffico tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara. La chiusura, notizia ancora attiva tra Pineto e Roseto in direzione Ancona per incidente, camion ribaltato. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto e qui c'è una coda di 5 km a partire da Pescara Nord, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Traffico congestionato, code sul tratto urbano della 24 tra l'inizio Complanare e la tangenziale est, sulla Complanare tra la Roma Teramo e la fine Complanare verso la tangenziale est, altre code per il traffico congestionato. Napoli, tangenziale tra Vomero e Capodimonte verso la diramazione Capodichino, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Andiamo anche sulla Firenze Pisa Livorno, le code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze e all'uscita di Santa Croce sull'Arno per le provenienze da Firenze.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Rai su Radio.
6: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
5: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.

0: Con i Rolling Stones fino alle 8:26 minuti, diversi incidenti sono novità purtroppo da segnalare. Il primo sulla via Appia tra Bagnoli, Irpino e la stazione di Nusco, direzione Brindisi. Uno a Roma sul grande raccordo anulare, poco dopo lo svincolo 6, quello per la via Flaminia, direzione Aurelia. Un altro rallenta la circolazione sulla statale 162 della Valle Caudina, 4 km dopo lo svincolo di Quagliano, in direzione Lago di Patria. Uno anche sulla Venezia Trieste, tra la 23 all'altezza della 23 direzione Tarvisio, uno sulla Brescia Padova tra Brescia Ovest e la 21 direzione Padova. Ancora sulla A4 le code le confermiamo, ma qui per il traffico alla barriera di Trieste Lisart verso Trieste, e code anche tra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza direzione Trieste.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Viaggiare con i Dire Straits alle 8.33 su Rai Iso Radio, sempre bello. E allora ripartiamo dalla 1, il traffico si intensifica, ci sono code a tratti verso Bologna tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano e verso Milano tra Milano Sud e la tangenziale ovest. All'altezza della 22 altre code in direzione nord e poi rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello direzione Roma. Sempre in A1 all'altezza della Napoli-Salerno in direzione sud altri rallentamenti. Andiamo sulla Napoli-Salerno. Tra Torre del Greco e Via Marina Centro verso Napoli rallentamenti, code per lavori tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno. Ci spostiamo sulla Torino-Trieste perché tra Pero e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti, tra la tangenziale Est di Milano e Viale Certosa verso Torino code a tratti, code all'uscita di Bergamo da Milano e code per incidente tra Castagnato e la 21, la Torino-Brescia direzione Padova. Sulla 5 la Torino-Aosta Montebianco tra Courmayeur Sud e la statale 26, diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco code sulla 7 all'uscita di Genova a Bolzaneto per le provenienze da Genova. Andiamo anche sulla Milano Varese tra Fiera Milano e la 4 verso Milano code a tratti tra Busto Arsizio e la tangenziale ovest di Milano verso Milano e per le operazioni in dogana sulla 9 la Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera le code anche in A10 tra Genova Peglia e la 7 verso Genova e sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. I rallentamenti sempre in direzione di Firenze tra Prato Ovest e l'Autosole.

0: Lee Roth, Just a Gigolo, alle 8:43 minuti. Siamo pronti per trasferirci al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno.
1: Sì, di nuovo una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta, specie a ridosso dei principali centri urbani, ma partiamo ancora una volta dalla A14 Bologna-Taranto. Da qui arriva la notizia principale, infatti ancora chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Questo per un incidente avvenuto al chilometro 346 e 500 che ha coinvolto un camion che si è ribaltato. Per questo motivo a chi è diretto verso Ancona consigliamo è obbligatoria l'uscita a Pineto, dove si è formata una coda di 6 km, ma consigliamo di anticipare l'uscita a Pescara Nord, da qui percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Rimaniamo sulla A14 perché per un veicolo che si era incendiato, ora spento, ci sono ancora 4 km di coda tra Riccione Rimini Sud in direzione di Bologna. In questo caso consigliamo di uscire a Riccione, percorrere la statale 16 Adriatica e da qui si può far rientro alla stazione di Rimini Sud. Per le altre notizie sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta, verso Torino, si impiegano circa 25 minuti per fare il tratto che va tra il raccordo della tangenziale est e Viale Certosa. Incolonnamenti anche sulla vicina A8 Milano-Varese tra Bussarzizio di Bivio per la tangenziale ovest e a seguire tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4 in direzione di Milano. Code poi sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera dovute alle operazioni doganali. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, ci sono code tra Milano Sud ed il bivio per la tangenziale ovest in direzione di Milano, code anche in direzione opposta tra San Giuliano e lo svincolo della tangenziale ovest. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, code tra Genova Pegli ed il bivio per la 7 in direzione di Genova. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, ci sono code per il traffico congestionato tra l'inizio della Compranare e la tangenziale est. L'ultima segnalazione arriva dalla tangenziale di Napoli, in colonnamenti sia in direzione di Capodichino tra Vomero e Corso Malta, sia in direzione di Pozzuoli tra Capodichino Svincolo e Corso Malta. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

grazie a Alessandro Adriani che si è occupato della parte tecnica. Già pronta Alessandra Tocci, prenderà il mio posto tra pochissimo. Prima il giornale radio. L'augurio di una buona giornata e di un buon viaggio da Giusy Panara.

Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Negli Stati Uniti, convention straordinaria del Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Un discorso di quasi 2 ore per Trump, durante il quale il capo della Casa Bianca ha cercato di convincere gli americani a votare per il partito al momento indietro nei sondaggi.
3: È con una promessa per le tasche degli elettori che il presidente Trump prova a ribaltare i sondaggi che danno i repubblicani indietro. Promette $5,000 per ogni adulto se il suo partito riuscirà a mantenere il controllo di Camera e Senato, soldi da spendere negli Stati Uniti per dare impulso a un'economia che il presidente descrive in ottima forma nonostante il carovita. Per favore, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale, dice agli elettori, mentre mette le mani avanti. Nessun presidente in carica ha vinto le consultazioni di metà mandato, ma noi invertiremo questa tendenza, spiega, ricordando quella che nei fatti è una consuetudine, ma dimenticando che in un paio di elezioni il partito del presidente è riuscito a mantenere o addirittura a rafforzare la propria posizione. Trump rivendica i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende una guerra che resta impopolare tra gli elettori, definendola necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette: dopo il voto il conflitto finirà e il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E proprio in Iran segnalate esplosioni nella fascia costiera lungo lo stretto di Hormuz tra l'isola di Keshm e la città portuale di Sirik. Alta tensione dopo gli attacchi incrociati di ieri. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane. Teheran in risposta ha colpito una base aerea in Giordania.

0: quando la CBS, diversi jet delle forze americane sono stati danneggiati. Paura per il leader ucraino Zelensky, l'allarme provocato da un drone di probabile origine russa blocca il suo aereo in Moldavia, partenza ritardata, ma nessun rischio per la vita del presidente, secondo fonti di Kiev. Sul terreno intanto 5 morti e 24 feriti dopo nuovi raid russi nella regione di Sumy, colpito anche un centro commerciale, attacco ucraino a Sochi sul Mar Nero con 8 feriti. E come dalla ripresa dei raid nel Golfo, anche oggi energetici sotto pressione nelle borse internazionali. Sentiamo allora come sta andando a Piazza Affari ad inizio di contrattazioni, collegandoci in diretta con Milano e con Luigina Venturelli.
1: Sì, buongiorno. Le operazioni militari in Medio Oriente non lasciano scampo alle quotazioni di petrolio e di gas. Il greggio ieri ha sfondato la soglia psicologica dei $100 al barile e continua a rimanerci, anche se in questi minuti è in lieve calo, comunque a $100,78 al barile, più 5,5% rispetto ad una settimana fa, e registra un aumento quasi doppio rispetto allo scorso giovedì. Il gas del 9% in questo momento è scambiato a oltre €78 al megawattora. Un quadro che rende mercati nervosi dopo le perdite registrate ieri. Oggi le borse europee aprono caute. Milano guadagna quasi lo 0,3%, Londra e Francoforte invece sono solo di pochi centesimi sopra la parità. E questo in attesa della decisione della BCE sui tassi di interesse nel pomeriggio alle 14:15. I mercati danno per scontato un aumento dei tassi di interesse per contenere la corsa dell'inflazione sostenuta proprio dall'energia. Seduta debole anche per le borse asiatiche, è rimasta in verde solo Tokyo, gli altri listini asiatici invece appesantiti dai titoli tecnologici. A voi.
0: E sul caro carburanti si va verso una proroga dello sconto di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il taglio attualmente in vigore scade oggi, ma l'ipotesi è prorogarlo per altri 10-15 giorni. Atteso poi per fine mese, massimo primi di ottobre, il provvedimento con gli aiuti selettivi. Risico bancario Montepaschi Siena ha depositato in Consob, l'autorità competente per queste operazioni, i documenti delle due offerte pubbliche di scambio. Le offerte riguardano Banco BPM e Banca Generali. Sono state decise da MPS per allargare il proprio perimetro e contrastare l'offerta presentata da Intesa e Unipol per rilevare Montepaschi. Agosto è stato il mese più caldo di sempre, in particolare in Europa occidentale, secondo il servizio satellitare Copernicus, conseguenza del riscaldamento globale causato dall'uomo, sostiene. Intanto l'Italia va verso un graduale calo delle temperature, a partire dal centro-nord, dove è già arrivato il maltempo che ha portato diversi disagi, dagli allagamenti a Milano ai treni in tilt tra Cremona e Brescia. E siamo allo sport calcio. In Champions League, dopo l'Inter, esordio amaro anche per il Napoli, sconfitto al Maradona 1-0 dall'Arsenal. Decisiva la rete di Odegaard a un quarto d'ora dalla fine, a coronare però una lunga supremazia dei campioni d'Inghilterra. Il commento del tecnico partenopeo Massimiliano Allegri.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati. Dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
0: E oggi di scena le altre due italiane impegnate nella competizione. Alle 18:45 la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce. Alle 21 il debutto assoluto del Como che ospita il Lipsia. Tutto in diretta su questa rete. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Radio 1 Musica. Prossimo giornale radio alle 10.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: 9:10 apriamo con Black Eyed Peas, questo nostro spazio insieme, saremo in viaggio insieme sino alle 12, tante le proposte come sapete in questo momento, ma un pochino sempre nelle nostre dirette, tante notizie di infomobilità, le news, le curiosità, i vostri messaggi al 348 103 1010. Alessandro Rosi, Alessandra Tocci insieme in questo inizio di giovedì 10 di settembre. Abbiamo salutato Giusy Panara, nel frattempo le notizie non sono poche, siamo come sapete, avete sentito anche dai titoli del GR1 di fronte a un cambiamento meteo in alcune zone anche piuttosto importante, quindi seguiremo anche questa tematica naturalmente. Apriamo però con una notizia piuttosto importante e ci aiuta a definire questo il dottor Carlo Maria Rossi, lui è responsabile ufficio traffico di Pescara. Dottor Rossi, buongiorno, benvenuto a Isoradio.
1: Buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, ci dica un po', io ho visto una situazione di grande movimento, sicuramente alcune zone di maltempo non aiutano, no? In alcuni momenti, le lascerei la parola.
1: Sì, allora in effetti il maltempo sta interessando in parte anche il nostro tronco, tuttavia la notizia più importante riguarda un incidente che è avvenuto stanotte nel tratto compreso tra Pineto e il Roseto in A14 in direzione Ancona, dove un mezzo pesante che trasporta animali, polli nello specifico, si è ribaltato e quindi ha bloccato la carreggiata e è stato necessario mettere in atto un'uscita obbligatoria al casello di Pineto. La priorità è stata quella di liberare i veicoli che erano rimasti bloccati, cosa che è avvenuta stamattina, insomma, ben presto. Il tratto è rimasto chiuso perché adesso sono in corso le operazioni per la rimozione del mezzo pesante e del carico che è costituito da polli anche vivi, quindi insomma è laborioso, certamente. E sull'uscita obbligatoria al momento si registrano 8 chilometri di coda e più un chilometro di coda che si è formato sull'uscita precedente consigliata, che è quella di Pescara Nord. Il percorso alternativo è la statale 16 con possibilità di rientro a Roseto, ma insomma è chiaro che si è congestionata anche la viabilità statale. In corso anche distribuzione di acqua agli utenti incolonnati e ci vorranno credo ancora non meno di un'ora e mezza per riuscire a riaprire l'autostrada.
0: Allora, intanto noi la ringraziamo perché la tempistica è sicuramente utile per chi ancora ha rallentato, seguiremo le notizie, noi abbiamo aggiornamenti in tempo reale, noi la ringraziamo, la lasciamo al suo lavoro, ricordo il dottor Carlo Maria Rossi, responsabile ufficio traffico Pescara. Buon lavoro, buona giornata, grazie.
1: Grazie.

Tommaso Paradiso 9:16. Allora diamo un po' un'occhiata a quest'ora che passeremo insieme, le quali sono le nostre proposte di approfondimento. Intorno alle 9:30 ci collegheremo con il centro per avere informazioni sulla viabilità romana, quindi faremo un focus su questo, poi il meteo intorno alle 9:45. Nel frattempo, come avete sentito, l'approfondimento che abbiamo fatto per quel che riguarda la 14, che non ha problemi solo in quella zona, ma lì sono davvero un po' delicati, anche perché il disagio è iniziato questa mattina molto presto, vediamo cosa abbiamo tutto attorno. Intanto viene aggiornata proprio la Bologna-Taranto, siamo tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, abbiamo 2 chilometri di coda per incidente. Ancora la Bologna-Taranto in primo piano, il tratto diventa Riccione-Rimini Nord verso Bologna, abbiamo indicazioni di coda a tratti, un tratto non da poco dal chilometro 133 al 117. Temporaneamente lasciamo la 14 e ce ne andiamo al traforo del Monte Bianco, siamo ai nostri confini, Piazzale Francese, a scendere in Italia in direzione sud verso Courmayeur, la coda che si è formata vede un'attesa di circa 45 minuti. Proseguiamo, rimaniamo al nord, ci spostiamo però in A4 tra Tezze e la 58 verso Milano, abbiamo una coda dovuta anche a un veicolo fermo in avaria. Ancona, il confine ora con la Svizzera in primo piano, siamo alla 9, Como, Monte Olimpino, Chiasso, verso nord abbiamo coda proprio per le operazioni doganali. Spostiamoci ora sulla diramazione Predosa-Bettola per un incidente che avviene tra la 7 e 9 Ligure in direzione della 26, quindi attenzione, il chilometro diventa l'11. Ancora più a sud, Ginestra Fiorentina, Firenze Scandicci, parliamo della Firenze Pisa-Livorno, verso Firenze vede indicazioni di code a tratti, un tratto di oltre 12-13 km di code a tratti. Proseguiamo il nostro viaggio verso sud, ci siamo spostati ora all'altezza di Napoli, siamo in tangenziale per la precisione, Vomero, Corso Malta, verso Capodichino abbiamo una coda. Ancora la 3, dove vede code e notizie tra Torre del Greco e Via Marina verso Napoli, che sono per la precisione rallentamenti circa 10 km di tratto, e Vieti sul Mare, Salerno, verso Salerno abbiamo una coda per lavori verso sud, quindi in direzione sud. Completiamo questo nostro giro con la 11, perché anche qui abbiamo delle novità, delle conferme, anzi per la precisione, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.

E abbiamo ritrovato anche Neck con questo brano che ci ha riportato alla primavera del 2000. Tra l'altro il videoclip, che mi ricordavo vagamente, inizia con una bella signora che scende da una macchina, la macchina degli anni 50, ci sono delle valigie, insomma fa riferimento sempre un po' al viaggio, come spesso capita nelle canzoni e come sempre capita nelle nostre dirette. Scrive Eliso, Eliso dice: questa mattina sono entrata alle 7 in A14 e già c'erano dei disagi importanti. Allora, questo incidente che noi abbiamo già raccontato, grazie all'aiuto di Autostrada, del dottor Rossi, è diventato, devo dire, estremamente affrontato come tema anche dalla stampa online. Quindi abbiamo il Pescara che ne parla, tir carico di polli si ribalta in A14. Poi abbiamo ancora l'Abruzzo News, A14, tir carico di polli si ribalta nel territorio di Atri. Alle 4 di mattina Chiedi Today ci dice che viene... si ribalta questo mezzo, quindi insomma è stato evidentemente un evento particolare, impegnativo, che state ancora vivendo in strada. Noi naturalmente, come sapete, come sempre cerchiamo di descriverlo in tutti i suoi aspetti. Come detto, abbiamo fatto un approfondimento, io mi sono segnata l'orario, intorno alle 11 si dovrebbe tornare alla normalità, ma certamente i disagi permangono, le 8 km di coda sono ancora lì, c'è la distribuzione dell'acqua da parte di Autostrade, il tratto, lo ricordo, è Pescara Nord, Pineto verso Ancona, coda per tratto chiuso. Alternativa è costituita dalla statale 16 Adriatica, che come avete sentito, come tutti sappiamo, non è che sopporta molto bene il traffico autostradale, quindi sicuramente troverete anche lì delle code. Io sto seguendo anche, grazie a un altro sistema, la statale 16 Adriatica. Questa è un po' la situazione, per rispondere a tanti amici che ci hanno scritto un po', come posso dire, distrutti da questo inizio di mattinata in A14. Oltre a questo abbiamo da aggiungere la situazione al nord, abbiamo in A4 code per incidente sul tratto Brescia-Padova, tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova, rallentamenti anche tra la barriera di Trieste, l'Isert, Monfalcone Est e Re di Puglia verso Venezia, e poi code tra Villesse e Palmanova sempre verso Venezia. In questo caso queste code che stiamo descrivendo qui sono anche dovute ad incidente, quindi è una situazione abbastanza congestionata anche nel nord-est, nel tratto che abbiamo descritto. Direi che con gli aggiornamenti poi andiamo anche in A7, perché tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano abbiamo un chilometro di coda. Adesso un po' di musica e poi nuovamente ci collegheremo con i servizi Roma Mobilità, così valutiamo anche il traffico cittadino della capitale. Back to me. You play back.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Ti diamo il benvenuto in trasmissione a Paolo Petrucci, ben trovato.
2: Buongiorno a voi. Allora sì, sul raccordo anulare in carreggiata esterna, traffico rallentato per un incidente all'altezza dello svincolo Flaminia in direzione Aurelia. I veicoli sono stati spostati comunque nella corsia di emergenza, traffico in senso tra gli svincoli Roma-Fiumicino e la Colomba in direzione Appia. In carreggiata interna, traffico intenso tra gli svincoli Nomentana e la Rustica, sulla 24 code da via dei Fiorentini in direzione tangenziale. Sulla Salaria, traffico rallentato per un incidente tra la motorizzazione civile e via dei Prati Fiscali. Traffico rallentato ancora sul viadotto della Magliana tra viali Jacco Newton e il cavalcavia della via del Mare. Infine rallentamenti sulla Pontina in direzione centro. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

come spesso capita con le canzoni dei Beatles, valgono tutti i superlativi: bellissimo, ascoltatissimo, pubblicatissimo. Pezzo magnifico di George Harrison, tra l'altro con molti risvolti anche così spirituali, via, diciamo così, ma dobbiamo dire che fa parte di quel pacchetto di canzoni meravigliose considerate tra le canzoni più premiate, in testa a tutte le classifiche. Anche questo pezzo ci accompagna in viaggio questa mattina, vi auguriamo buona giornata a tutti voi. Dobbiamo dire che uno dei temi è sicuramente fatica di viaggio dovuta anche al maltempo. Ecco lì che arriva Paolo: tanta acqua stamattina a Ravenna, molto chiaro in mattinata, e 22 gradi, quindi come sappiamo sono scese le temperature, che è una cosa che un po' si desiderava quasi tutti, possiamo dire, ma insomma arrivano le piogge, quindi attenzione in viaggio. Poi ricorderemo un po' le vecchie regole che sono sempre valide in caso di pioggia. Frase del giorno: ogni nuovo giorno porta con sé nuove possibilità, accoglila con un sorriso. Grazie, buon giovedì, un bel caffè, c'è anche un cornetto che ce lo manda, tutto questo Franco. Grazie Franco, buona giornata anche a te. Poi salutiamo Luigino che si trova dalle parti, che c'è anche un po' il vetro pieno di gocce di pioggia, piovaschi, 20 gradi, lui si trova dalle parti di Cattolica. Questi siete voi al 348 103 1010. Ascolterò poi i vocali magari fra pochino. Tra poco ci colleghiamo anche con il centro multimediale, così ci facciamo aiutare anche dai tempi di percorrenza. Arrivano delle novità in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, rallentamenti. Code in A30 a Salerno verso Caserta. Poi è avvenuto un incidente in A23. Ricordiamolo, siamo tra Gemonosop e Udine Nord verso Sud. Incidente tra il chilometro 42 e il 41. Napoli in primo piano, Viale Maddalena, Corso Malta, Pozzuoli. Abbiamo dei rallentamenti. Businessman, dito nella piaga, e poi ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: 9.46, pronte ad aggiornare la situazione meteo che anche i nostri ascoltatori stanno in qualche modo raccontando, ognuno di loro dal proprio punto di vista. Primo maresciallo Alfonso Seguino, buongiorno, ben arrivato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, situazione particolare oggi, no?
0: Eh sì. Beh, nuova anche un po' nuova.
1: Se fuori piove, ci sono dei temporali, insomma, si sentono i temporali, infatti rombo. Molte regioni centrali sono interessate in questo momento dai temporali, come lo sono anche quelle settentrionali, la parte nord-occidentale in questo momento, ma diciamo che tutte le regioni, sia centrali che settentrionali, oggi avranno a che fare con la pioggia e con i temporali. Temporali che però bisogna fare molta attenzione, potranno essere intensi, associati a delle grandinate, ci saranno dei colpi di vento, specie per chi guida, insomma, attenzione. Prestare la massima attenzione. Certo. Piogge che in serata raggiungeranno anche la parte più alta della Campania. Piove anche sulla Sardegna, mentre invece all'estremo sud restiamo ancora protetti dall'alta pressione. Questa nuvolosità, queste piogge, quest'aria più umida che viene dall'Atlantico e sicuramente più fresca fa cambiare anche le temperature. Sarà una giornata umida, ma sarà una giornata più fresca con valori che al centro-nord non supereranno i 30 gradi, mentre al sud arriveremo ancora a 33, 34, anche 35 gradi nelle aree più interne. Situazione che però sarà destinata a cambiare, perché domani questo sistema nuvoloso che sta interessando il centro-nord si sposterà verso est, coinvolgerà anche un po' il sud, quindi ci sarà qualche temporale al sud, specie sulla Campania, coinvolgerà molto le coste adriatiche, dall'Abruzzo, dalle Marche fino alla Puglia, dove ci saranno dei temporali, e però farà abbassare anche le temperature al sud, quindi perderemo 3-4 gradi di media al sud, quindi riportando un po' i valori in quelle che sono, insomma, le medie stagionali. A parte il sud e il centro nord ci siamo arrivati. Pensate che oggi ci sono città dove la temperatura non supererà i 22-23 gradi, insomma, cosa che non vedevamo da tempo.
0: È una notizia.
1: Che non vedevamo da tempo, insomma. Questa è la situazione.
0: Bene, allora una situazione che riporta un po' questa temperatura a normalità, lo stiamo aspettando tutti, in attesa che poi magari si riprenda con un settembre, diciamo.
1: Piacevole, così.
0: Piacevole. Ecco, piacevole, che bel termine. Benissimo, ringraziamo l'Aeronautica, buona giornata.
1: Buongiorno.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

nostra musica, prima Martin Garrix, adesso Vasco Rossi. 9.56, tanti messaggi, si commenta anche il tempo, lo state anche vivendo voi. Sebastiano scrive da Roma, zona San Giovanni, il cielo dice nero, bruttissimo, ma fa ancora 28 gradi, dice, così non vale, ancora non si percepisce il cambiamento. Poi invece abbiamo Massimo che fa una riflessione proprio sui danni di questo brusco cambiamento del tempo che sta facendo. Certo, sarebbe meglio un'estate, ma non come quella si sta concludendo. Possiamo fare poco, lo possiamo osservare e condividere, e certamente ci aiuta per la sicurezza di chi si trova in strada e non solo l'aeronautica con la quale noi viaggiamo a braccetto. Salutiamo Maurizio da Brescia, molto affettuoso, Luigino, anche lui in viaggio, sempre a raccontare la situazione del tempo nel nostro paese. Nel frattempo vengono aggiornate

0: dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
1: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
3: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

10.07, musica, infomobilità, news, i vostri messaggi. Di questo è fatta la giornata di Rai Iso Radio. Buona giornata e buon viaggio a tutti voi. Avete così valutato, i racconti sono tanti, la strada, ma anche dalle nostre città, di quanto sia impegnativo quest'oggi il viaggio, forti piogge. Tra l'altro sto vedendo che molte zone del nostro paese sono interessate da esondazioni, quindi naturalmente daremo poi anche un po' un'occhiata alla stampa online per valutare le varie situazioni. Poi c'è il dettaglio del vostro viaggio. Adesso torniamo subito in strada. Alessandro Rosi e Alessandra Tocci insieme. In quest'ora avremo anche il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Le notizie non sono poche, intanto ripartiamo dalla notizia più delicata che si è venuta a creare questa mattina alle 4 del mattino. Perdurano le notizie, abbiamo fatto anche un approfondimento col dottor Rossi. Che cosa accade? Di cosa stiamo parlando? Parliamo della viabilità dell'A14, si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto in direzione di Ancona per un incidente che è avvenuto al chilometro 346-500, coinvolto un camion che si è ribaltato. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si è formata una coda di 8 km, ma si consiglia di anticipare l'uscita a Pescara Nord, a quel punto entrare nell'Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. In atto distribuzione d'acqua agli utenti in coda, sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. La notizia è stata aggiornata pochi minuti fa, quindi le code permangono. Quando ci siamo collegati col dottor Rossi, che sta appunto è colui che presiede a questa zona, ci diceva che intorno alle 11, entro le 11 si dovrebbe così tornare alla normalità. Vediamo, noi seguiamo la notizia, altrimenti naturalmente ci collegheremo di nuovo. Intorno a tutto questo abbiamo tante notizie perché c'è grande movimento sulle nostre strade, quindi io riparto dalla 4, dove tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino abbiamo code, in questo caso per un veicolo fermo in avaria. Si segnala poi un incidente in A23, una moto è coinvolta tra Gemono Zoppo e Udine Nord verso Sud, qui si parla del chilometro 43 e 500. Firenze Pisa Livorno, le code sono a tratti, confermate tra l'Assassini e Scandiccio verso Firenze. Valutiamo adesso nuovamente la 4, ci spostiamo nel tratto Monza Sesto San Giovanni verso Torino, anche qui abbiamo indicazione di code a tratti. In Napoli, due notizie ci portano a Napoli, siamo in tangenziale, tra Viale Maddalena e Capodimonte verso Pozzuoli abbiamo code e traffico congestionato, ma anche tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino c'è coda e ci sono dei rallentamenti, il traffico è definito intenso. Rimaniamo in zona, siamo in A1 però, tra Cerra Fragola e la 16, la Napoli Canosa, verso la città di Napoli, quindi verso sud, abbiamo un chilometro di code in aumento dovuto a un veicolo che è fermo in avaria. A questo punto torniamo in zona Lazio, vicino Roma, siamo tra Torre in Pieta e Roma Fiumicino, verso Roma abbiamo un chilometro di code in aumento per incidente. L'incidente è avvenuto al chilometro 10 e 700, sono coinvolte due auto, abbiamo anche il dettaglio, uno sbandamento. Diamo un'occhiata ai nostri confini, siamo in A1, siamo verso il Brennero, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero in direzione nord troverà una coda, c'è molto traffico.

Enrico Ruggeri con Mistero e poco prima Peggy Gou, questa è la nostra musica. La stampa online affronta un tema, così lo accenna e basta, perché è futuribile sicuramente. Il titolo però ci interessa perché avviene in strada, anche se riguarda maggiormente le nostre città, il robotaxi. Ed è partita la corsa mondiale al robotaxi, questo è il titolo, stampa tutto soldi, quindi siamo nel settore economico del giornale. E quali sono le opportunità e i rischi per gli investitori? Però noi adesso dedichiamoci un po' alla notizia in generale. Dovrebbe andare a sostituire i robotaxi, questa formula, e l'85% delle corse effettuate, e la loro diffusione potrebbe creare nuovi mercati. In quali ambiti? Software, sensori, semiconduttori, infrastrutture digitali, insomma quello che ci scorre comunque accanto, che dovrebbe essere creato. A questo punto ho così un pochino approfondito e vi leggo il titolo del post: le prime corse coi robotaxi a Londra, e quindi ci saranno già nel prossimo periodo, quindi aggiungeremo al nostro così traffico. Io ogni volta penso a Blade Runner, in cui i taxi però stavano in cielo, cioè c'era tutto un movimento sotto con grande pioggia anche nel film magnifico con Harrison Ford, però i taxi volavano sopra insieme alle auto della polizia. Vabbè, questa è anche una notizia, vale la pena, così futuribile ma sicuramente con qualche risvolto di realismo. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. C'è chi si muove in navetta sempre ed è un essere umano ed è marino, Genova Imperia, questo è il suo tratto, e ci saluta sempre in modo molto affettuoso. Con gli aggiornamenti torniamo in strada, abbiamo la 4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, abbiamo indicazioni di coda per veicolo fermo in avaria. Abbiamo anche la 1 dove sta aumentando la coda, adesso siamo arrivati a oltre un chilometro, tra Cerrafragola e la Napoli Canosa in direzione di Napoli.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

10.27, intorno alle 10.45 ci collegheremo con il centro multimediale. Nel frattempo il disagio importante, quello che in qualche modo è più lungo e grava di più nei vostri messaggi, è quello che riguarda la 14, dove ricordiamo questa mattina intorno alle 4 c'è stato un incidente. Abbiamo ancora effetti importanti sulla viabilità tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Andiamo a leggere la nota: chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si è formata una coda di 8 km, ma si consiglia di anticipare l'uscita a Pescara Nord e recarsi sull'Adriatica, anch'essa ovviamente con code e rallentamenti, e rientrare poi in autostrada Roseto degli Abruzzi. Voi che siete arrivati ora naturalmente avete questo impatto così piuttosto traumatico sulla zona, torneremo naturalmente ad aggiornare. Nel frattempo valutiamo anche altre situazioni. Vi porto a Napoli, dove abbiamo rallentamenti tra Capandolo e Capodimonte verso Capodichino, 1 km di code in A14 da Ancona Nord, Ancona Sud verso Pescara, in A1 tra Calenzano e Variante Valico verso Bologna. Anche qui abbiamo indicazioni di rallentamento, un tratto autostradale di circa 10 km. Roma ancora trafficata, tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale verso quest'ultima abbiamo coda. Naturalmente sulle città incomincia a piovere in modo importante, quindi anche quello non aiuterà il traffico e il movimento cittadino. Abbiamo ripescato e vi proponiamo l'allegria di Elvis Presley e poi Mahmood, e poi ce ne andiamo al centro multimediale. But it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go.

0: richiamerò.
1: E riprendiamo il nostro viaggio. Ci chiedete di ciò che sta accadendo in A14. Le code sono cresciute, siamo saliti a 10 km di coda per tratto chiuso tra Pescara Città Sant'Angelo e Atri Pineto verso Ancona. E considerate che la notizia è arrivata questa mattina molto presto, abbiamo cominciato a descriverla, abbiamo seguito, abbiamo fatto degli approfondimenti e naturalmente è notizia così più delicata in qualche modo in questa mattinata, che comunque non vede pochi disagi, tra l'altro accompagnati anche dal maltempo che ci rallenta un po' nel viaggio. Quindi un po' questo è il quadro, adesso cerchiamo di seguire un po' tutto, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale così facciamo il punto della situazione. Quindi, come confermato, per rispondere agli amici che sono in viaggio, 10 km di coda. Abbiamo poi la 4 che vede code per incidente tra Palma Nova e la barriera di Trieste in direzione di Trieste. In viabilità ordinaria all'aeroporto della Malpensa abbiamo un incidente un chilometro dopo il Terminal 1 verso Malpensa, verso l'aeroporto. E poi ci spostiamo in A1, parliamo di questo incidente, abbiamo già seguito, sono confermati i rallentamenti tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Proseguiamo il nostro viaggio che ci riporta ancora una volta al nord, perché al traforo del Monte Bianco cambiano il tempo di attesa in direzione dell'Italia, in direzione di Courmayeur, che adesso è valutato 1 ora e 30 minuti.

0: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.

0: Siamo pronti adesso a collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per Italia. Bentrovati, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Zoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Vediamo la situazione in tempo reale partendo dalla notizia principale che arriva dalla 14 Bologna-Taranto. Qui ricordo che è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona per un incidente avvenuto al chilometro 346 e 500 che ha visto un camion che si è ribaltato. Per questo motivo, per chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si è formata una coda di 10 km, ma consigliamo di anticipare l'uscita a Pescara Nord, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Per quanto riguarda gli utenti in coda, in atto al momento la distribuzione dell'acqua e sono in corso le operazioni di rimozione dei materiali dispersi in carreggiata. Rimaniamo sulla 14 per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo adesso sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo in fiamme sulla tangenziale ovest milanese. Abbiamo ripercussioni sulla 1 con code tra l'inizio della 1 e la tangenziale ovest verso Bologna e tra Meregnano e la tangenziale ovest in direzione di Milano. Sempre sulla 1 code tra Modena Nord e il bivio di Missione sulla 22 del Brennero in direzione di Milano. La situazione della 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 27 minuti. Code a tratti anche in direzione opposta tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Sulla 7 Milano-Genova per lavori in galleria, 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est per il traffico intenso verso Roma Centro. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia. Le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre...

7000 caffè, Alex Britti, 10:54, allora arrivano telefonate anche da Roma, che il cielo si è completamente oscurato e quindi anche in città, come sappiamo bene, come è stato descritto anche a Cremona, anche a Milano e in altre zone, un po' di fatica di traffico. Bene, contraddistinta quindi da questo grande cambio che si è esteso a tutto il nostro paese, forti temporali e quant'altro, naturalmente manteniamo alta l'attenzione, anche voi l'avete testimoniato, insomma di là che è scesa un po' è scesa la temperatura, rimangono delle attenzioni importanti sia per la nostra sicurezza che in generale, diciamo, verso con lo sguardo verso il nostro paese. Detto questo, fatta questa premessa, vi ringraziamo per i numerosissimi messaggi, tantissimi vocali, e c'è questa grande attenzione a un'autostrada di grande traffico, di grandi movimenti, di grande spostamento, quello che sta avvenendo in A14, che appare essere, diciamo, statica come situazione. Che cosa è accaduto? Abbiamo la chiusura nel tratto Pineto Roseto di Abruzzi verso Ancona per questo incidente che è avvenuto questa mattina molto presto, mi sembra intorno alle 4, almeno la stampa online così lo indicava, a chilometro 346 500. Qual è l'alternativa di viaggio? Chi è diretto in direzione di Pineto, di Ancona scusate, deve uscire a Pineto, dove si è però formato 10 km di coda, e questi sono aumentati naturalmente perché c'è il tratto chiuso, quindi inevitabilmente, ma si consiglia di anticipare a Pescara Nord l'uscita, percorrere l'Adriatica e poi rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Ricordiamo che è anche in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda e sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Questo è un po' quanto sta accadendo. A proposito di quello che dicevamo del tempo di oggi, abbiamo un temporale a ridosso della capitale tra Roma Est e Castelmadama, allagamenti per pioggia in questo momento sono indicati in Liguria, siamo all'altezza di Recco, il chilometro è il 22 e 800, e siamo sulla 12, queste sono due indicazioni, e poi ecco anche, arriva anche Roma con gli allagamenti indicati tra Fiorentini e Tangenziale Est, stiamo parlando del tratto urbano della 24, quindi diciamo tutte le indicazioni che arrivate dalle vostre auto questa mattina dalla città sono tutte così adesso nero su bianco anche sui nostri sistemi. Abbiamo poi la 7 che vede coda per lavori di un chilometro, stiamo parlando in direzione di Milano tra Busalla e Isola del Cantone, e poi la 14, notizie anche da altre zone, Forlì, Bologna San Lazzaro verso Bologna, abbiamo indicazioni di coda a tratti e traffico intenso. Di tutt'altro genere la notizia che arriva dalla 1, perché qui invece non c'è pioggia, non c'è acqua, ma ci sono fiamme, tanto che si è formata una coda per veicolo in fiamme verso Bologna tra la 1 e la tangenziale ovest di Milano. Coda a tratti poi anche tra Scandicci e Firenze e Scandicci. Poi un altro tratto è interessato da code per veicolo in fiamme, non so se le notizie sono collegate, insomma siamo all'altezza di Melegnano, anche qui troverete rallentamenti per questo identico motivo. 348 103 1010, abbiamo tante situazioni complicate, anche vieti sul mare Salerno in A3 verso Salerno vede coda per lavori, le seguiamo tutte, seguiamo anche i vostri messaggi al 348 103 1010.

Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: ore 11.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

11.05, apriamo questa nuova ora da passare insieme con i Queen, Alessandro Adriano alla parte tecnica, Alessandra Tocci, e voi con i vostri messaggi. Arrivano anche le foto della situazione intorno alla zona dell'incidente di questa mattina. Indubbiamente, sapete, abbiamo letto anche i titoli della stampa online, questo incidente che insomma si è diffuso rapidamente anche come notizia, il tratto ancora chiuso. Noi in apertura della nostra diretta insieme intorno alle 9.10 abbiamo fatto anche un collegamento comprendendo una certa difficoltà per il ritorno alla normalità, e voi poi la state anche vivendo. Intorno a tutto questo abbiamo anche il maltempo, e quindi seguitano a aumentare notizie di tratti interessati da temporali, massimamente tutti temporali, ma c'è anche tanta pioggia, e allagamenti. Tra l'altro, prima di iniziare il nostro viaggio in strada, voglio leggervi la situazione della Toscana, in particolare uscita un'agenzia pochi minuti fa, che ci parla di un vasto sistema temporalesco che ha riguardato gran parte della Toscana nella notte, ma che adesso è uscito. Cosa rimangono? Rimane la punta, ma soprattutto il dato che con cui si titola, perché un po' ha effetto indubbiamente: 63.000 fulmini questa notte in alcune zone, poi non in tutta la Toscana. Tanta pioggia, 200 interventi da parte del sistema regionale di protezione civile e vigili del fuoco. Le città allagate in particolare sono Grossetano, ma anche Cecina, alberi caduti. Insomma, per fortuna non ci sono danni a persone, ma insomma la situazione, come ve l'ho un po' riassunta, l'agenzia è molto lunga, il titolo comunque era esemplificativo: 63.000 fulmini, segna una grandissima attività. A Roma poi i vostri messaggi riguardano il cielo nero su Roma, che anche questo viene descritto con attenzione. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Allora, fatta questa premessa, uno dei punti più delicati è appunto sicuramente la 14, e dove ricordiamo è stata resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona per incidente che ha visto un camion che si è ribaltato perdendo il suo carico. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove però abbiamo una coda di 10 km e questa negli ultimi mezz'ora è aumentata, siamo passati da 8 a 10, e si consiglia infatti per questo di anticipare a Pescara Nord l'uscita. Scusate che è in aggiornamento la notizia. A quel punto si può percorrere l'Adriatica e si rientra in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Viene distribuita l'acqua agli utenti, sono in strada, e sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Quindi questa è la situazione che non si è modificata. Noi dal collegamento che abbiamo fatto con il dottor Rossi intorno alle 9.10 sappiamo che adesso più o meno dovrebbe avere una soluzione tutto questo, in attesa altrimenti chiediamo ulteriori informazioni. Dicevamo dei temporali, andiamo in A24 tra Castel Madama e Vicovaro Mandella, descriviamo il primo, un tratto di circa una decina di chilometri, si viaggia con temporale anche tra la diramazione Roma Sud e Valmontone, con visibilità che scende a 90 metri, quindi dobbiamo necessariamente procedere a 50 km orari. Gli allagamenti invece sono indicati in questo momento al nord, a Ricco, in A12 per la precisione, all'altezza del chilometro 22.800, ma adesso arrivano anche a Roma tra Fiorentini e Tangenziale Est, anche qui allagamenti. Incidente, aggiungiamo un dettaglio, poi magari facciamo tutto un nuovo viaggio fra poco dopo la nostra musica, in A4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, anche qui indichiamo un incidente, non abbiamo dettagli.

0: lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas. Siempre toca llegar.
1: Malika Ayane, Carol G con Manu Chao, questa è la nostra musica, 11:15. Allora, intanto ripartiamo da ciò che accade in strada, intanto vi ringrazio anche per le vostre segnalazioni, che in qualche modo, oltre a fare domande, segnalate anche le situazioni complesse nelle quali vi trovate, e questo aggiunge dettagli al viaggio di quest'oggi. Ad esempio, abbiamo un amico che si trova a Pescara Nord con una foto emblematica, dice: in 10 minuti ho fatto 500 metri, quindi si torna sul disagio importante che state vivendo questa mattina, che riguarda la viabilità della 14. Ricordiamo che abbiamo ancora chiusura del tratto tra Pineto e Roseto in direzione di Ancona per un incidente che ha visto camion ribaltarsi questa mattina molto presto con un carico delicato, che è diretto poi ad Ancona, e questa è l'alternativa di viaggio che è ancora valida. Deve uscire a Pineto, dove si è formata una coda di 10 km, ma si consiglia di anticipare a Pescara Nord l'uscita, percorrere l'Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Quindi questa è l'alternativa. E gli utenti della strada sono assistiti da Autostrade per l'Italia con la distribuzione dell'acqua, e sono presenti tutto il personale necessario, sia di stradale, di mezzi di soccorso e di Autostrade per l'Italia. Quindi questa è la situazione. Abbiamo detto i temporali, non torniamo su questo dato, tanto state vivendo. Ricordiamo quando scende la visibilità in modo importante 50 km/h, questo è il consiglio generale. In A14 poi avviene in altra zona un incidente tra Andria e Treani verso Bari, siamo al chilometro 635. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Tra poco ci facciamo un bel viaggio, e lo facciamo grazie alla presenza, alla nostra diretta, del professor Martinez, che andremo a scoprire insieme chi è, ma il professore ci porterà a Caltagirone per un'interessante iniziativa che vede coinvolte istituzioni, diocesi, università, fondazioni, centri studi e associazioni. L'idea è quella di affrontare la nostra realtà da un punto di vista sociale, e quindi è questo quello che staremo per fare. C'è tempo poi, perché riguarda il fine settimana, ci saranno poi dei siti che vi daremo. L'iniziativa così importante, così ampia, ha anche un nome bellissimo: Animazione. Tra poco.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini ci ha accompagnato sinora, prima Gianni Morandi. Nel frattempo aumentano i tratti interessati dal maltempo, o perlomeno più correttamente dal tempo di oggi, che è il temporale che ora è indicato in A24 tra Castelmadama e Tagliacozzo. All'opposto abbiamo un veicolo in fiamme tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Queste due notizie così un pochino all'opposto che sono appena arrivate. Poi abbiamo anche una coda in A8 tra Solbiate e Albizzate verso Milano. Questa coda è dovuta a un veicolo che è fermo in avaria. Questi un po' gli aggiornamenti. Diamo un'occhiata alla 14 che rimane comunque statica. Per voi che siete ancora fermi tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, vi confermo che le code non sono cambiate, siamo sempre a 10 km, siamo in attesa della possibile riapertura. Ricordiamo incidente che vede camion ribaltato questa mattina molto presto, erano le 4:30 del mattino. L'alternativa di viaggio: anticipare l'uscita a Pescara Nord, percorrere l'Adriatica e rientrare in autostrada Roseto degli Abruzzi. Lasciamo un attimo la nostra strada, il nostro viaggio di oggi e ce ne andiamo in Sicilia, perché accadrà qualcosa di molto importante in questo fine settimana e noi siamo orgogliosi di poterne parlare a Caltagirone. Ci aiuta a comprendere queste giornate, la presentazione alla stampa, lo spirito che c'è dietro questo importante appuntamento, il professor Salvatore Martinez. Professore, ben arrivato, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno e un saluto ai radioascoltatori.
0: Senta professore, il suo curriculum è piuttosto lungo, vado scegliendo fior da fiore.
1: Allora, ma possiamo anche farne a meno, grazie.
0: La sua voce è già bassa per parlare del suo curriculum. Allora, intanto lei professore è docente di teologia ed etica alla sociale alla LUMSA di Roma, lei ha lavorato anche all'Università Cattolica di Tirana e di San Paolo, è stato presidente del Rinnovamento nello Spirito, è stato consultore dei Dicasteri Vaticani e presidente della Fondazione Vaticana per la Famiglia. Quindi il suo punto di vista, la sua osservazione è su questo mondo, come si intreccia con un mondo, come possiamo dire, comune, quello di tutti i giorni in qualche modo, no? E allo stesso tempo si propone, e ci parlerà di questo evento che si terrà a Caltagirone, è stato già presentato alla stampa nei giorni scorsi, tra sabato e domenica. Due sedi bellissime, io ce l'ho davanti in foto, una è la chiesa di Santo Stefano il 12 di settembre dalle 9 alle 19 di sera, la domenica invece al casale di Fondo Sturzo dalle 9:30 alle 13:30. E con questa parola ci stiamo avvicinando, perché Caltagirone è la città natale del Don Luigi Sturzo. Che cosa accadrà? Che cosa proporrete? Questo cernobbio del sociale, così è stata definita un po' così giornalisticamente.
1: Sì, e parlando di viaggio invertiamo un po' la rotta. Da Caltagirone, dalla Sicilia purtroppo si migra. Caltagirone è nell'entroterra più depresso e più impoverito, è caratterizzato da tutti i record negativi e si tende a viaggiare da Caltagirone verso altre mete. Qui invertiamo la rotta e chiediamo a rettori di università, presidenti di fondazioni di scopo, di ispirazione cristiana e presidenti di associazioni, movimenti, enti, di convergere a Caltagirone. Caltagirone va definita come la patria del cattolicesimo sociale, perché sì, Tutto ha avuto inizio lì, c'è un genius loci che altri luoghi d'Italia non hanno. E dunque non solo e non tanto per onorare Don Luigi Sturzo e tutto ciò che ha saputo interpretare in termini prepolitici e politici per la storia d'Italia e per la storia europea, ma soprattutto la dottrina sociale della Chiesa, oggi tornata in auge con l'avvento di Leone XIV e della sua enciclica magnifica Humanitas. Quindi sì, una sorta di cernobbio del sociale, cioè un luogo, Caltagirone, nel quale queste diverse istanze del cattolicesimo sociale italiano, che è un cattolicesimo plurale e direi come nessun altro cattolicesimo al mondo per ricchezze di cui è depositario, ecco, queste diverse compagini si ritrovano insieme in questo spirito corale per riflettere su alcune parole portanti della dottrina sociale della Chiesa, che non è roba Da archivio, da specialisti, ma è un corpus vivo.
0: È un corpus vivo.
1: Corpus vivo, esatto. È un corpus vivo. Esatto. E Papa Leone ha detto: non bisogna avere paura di difendere la dottrina sociale e di proporla come una dottrina salvifica per la società. Anzi, dice di più, perché le società possano conoscere prosperità e riconciliazione. Ora, per noi difenderla significa praticarla. Ecco perché il titolo di questo forum, primo forum nazionale della dottrina sociale della Chiesa, è Opere della dottrina è umanesimo contemporaneo. E umanesimo contemporaneo è una parola gigantesca, ci sono tanti umanesimi in atto. E noi ci lasciamo ispirare dalla tradizione cristiana, dai principi, dai valori che hanno fatto grande la nostra Europa, che hanno fatto grande il Mediterraneo e che c'è bisogno di rimettere in auge, con una speciale attenzione ai giovani e agli imprenditori. Questo vorrei sottolineare, perché questo network animazione, due parole in una, anima e azione, a voler dire che bisogna ridare anima all'azione e rimettere in azione le tante anime del nostro cattolicesimo sociale. Due attenzioni, dicevo, i giovani e gli imprenditori. I giovani perché c'è necessità di nuova classe dirigente, di nuova leadership, leadership di servizio, e imprenditori. E sono troppo spesso confinati, isolati, hanno bisogno di accompagnamento, hanno bisogno di incontrare le nuove generazioni, e dunque animazione, questo network che rimette in auge la dottrina sociale della Chiesa, lo fa con una speciale attenzione ai giovani e agli imprenditori, che tra gli altri saranno presenti in modo significativo a Caltagirone.
0: Io prima di collegarmi con lei ho detto che sono coinvolte istituzioni, diocesi, università, fondazioni, centri studi, associazioni, tutto usato al plurale. In Italia ne siamo ricchi di tutto questo, e sicuramente sarà l'occasione di incontrarci tutti insieme. Professor Salvatore Martinez, so che lei ha una giornata importante anche per lei, vi state preparando a questi due giorni a Caltagirone, parliamo della Sicilia, questa città magnifica, come lei ha sottolineato anche raccontando un altro tipo d'Italia, un altro tipo di sud. Sabato alla Chiesa di Santo Stefano, domenica a Casale Fondo Sturzo. Si potranno poi consultare i lavori, avere dei testi, qualcosa per poter proseguire questo vostro lavoro? Prenderà poi una piega divulgativa tutto questo?
1: Sì, chiaramente i social faranno la loro parte nel corso delle giornate. Avremo la possibilità di raccontare attraverso testate giornalistiche, televisive, radiofoniche, quello che accadrà, ma certamente non solo attraverso il sito di animazione, ma anche attraverso delle pubblicazioni proveremo a raccontare tutto ciò che accade, a partire, mi lasci dire, perché non è un fatto accessorio, da tutto ciò che in questo momento è in allestimento proprio in quel casale del Fondo Sturzo. Noi giochiamo il forum su due luoghi, e questo monastero, questa chiesa sconsacrata nel cuore di Caltagirone, dove Sturzo è stato prosindaco per 15 anni, e non si dimentichi che quando diviene segretario del Partito Popolare Italiano col celebre appello ai liberi e forti, era ancora e lo rimarrà per circa un anno prima di essere protagonista del grande viaggio che fu l'esilio, prosindaco di Caltagirone. Quindi Caltagirone città ospita il primo atto del forum il sabato, ma poi ci trasferiamo in questo Fondo Sturzo, in questo casale, dove tutte le innovazioni sturziane hanno trovato sperimentazione. Ecco, lì stiamo realizzando con un grande concorso di volontà il Parco del Mediterraneo dell'innovazione tecnologica ambientale. Dunque faremo coesistere l'ambiente, è un luogo straordinario, questa proprietà nobiliare appartenuta alla famiglia Sturzo, con le grandi innovazioni tecnologiche. Lo scopo è quello di dare redenzione umana, redenzione sociale alle fasce svantaggiate del territorio, a partire per esempio dai campi agrivoltaici, agrifotovoltaici e tante altre innovazioni, per raccontare, come diceva Sturzo, che all'idea devono seguire i fatti.
0: Bene,
1: dall'idea
0: allora,
1: al fatto.
0: Dall'idea al fatto. Allora, se lei è d'accordo, professore, ci lasciamo con questa parola, che è anche un progetto di viaggio con cui abbiamo aperto questo suo intervento. Ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, professor Salvatore Martinez. Allora, buona Sicilia. Buoni lavori a tutti voi.
1: Grazie, buon viaggio e buona vita a tutti. Grazie.

16:40, tra poco avremo il GR1, l'edizione delle 12. Nel frattempo sono cambiate alcune cose. Allora andiamo a parlare della 7, perché abbiamo l'entrata di Busalla verso Milano con chiusa per veicolo fermo in avaria, e anche questa non è una cosa che, insomma, capita tanto di sovente, immagino che sarete anche voi sorpresi. Raccordo Casalecchio, tra la 14 e la 1 verso nord abbiamo code, pedoni poi in A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. Attenzione, sono segnalate al chilometro 427. Lasciamo queste zone, torniamo in A1, una serie di novità riguardano la viabilità della Milano-Napoli. Partiamo dal primo tratto, A1 tangenziale ovest verso Bologna code, verso Milano tra Melegnano e la tangenziale ovest, anche qui segnaliamo traffico intenso, e code a tratti tra Bologna, tra Firenze e Scandicci e Variante Valico verso Bologna in direzione nord. Quindi questo è l'aggiornamento che riguarda la viabilità della 1. Andiamo a vedere cosa accade in A16, abbiamo già parlato di questa situazione, torniamo a farle. Abbiamo un camion in fiamme tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Coda poi è segnalata a Busalla in entrata per questo veicolo fermo in avaria, e Rapallo in uscita, coda per viabilità esterna che non riceve. Riprendiamo a parlare di temporali quest'oggi, lo facciamo segnalandoli in A24 tra Castelmadama e Tagliacozzo, in un tratto importante di circa 40 km, si viaggia con temporale, quindi fate attenzione, prudenza soprattutto sulla visibilità e mantenete le distanze di sicurezza. E poi torniamo a parlare dell'A14, dove abbiamo questa situazione statica, è stata aggiornata ormai già un'ora fa, in attesa di aggiornamento e di cambiamento. Ricordiamo che abbiamo chiusura di tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per incidente, che è diretto ad Ancona deve uscire a Pineto, dove però abbiamo una coda di 10 km, tanto che si consiglia di anticipare l'uscita a Pescara Nord. A quel punto si percorre la statale Adriatica, la 16, e si rientra in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Quindi questa è la situazione dell'A14 che stiamo seguendo da questa mattina. Come sapete, abbiamo letto i titoli delle testate online, molte si sono dedicate a questo, l'alterazione di viaggio è importante, considerate che si rimane in questo senso. Proseguiamo poi a dare conto di novità, siamo in A14 sempre, nel tratto A25 Pescara Nord verso Ancona, 1 km di coda, il traffico è definito congestionato. Poi ancora Pescara Nord in uscita per le provenienze da Bari, anche qui la trovate con coda e traffico intenso.

come lo dice lui, Rama, 11:48, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, siamo di fronte, l'abbiamo raccontato in tutti i modi, sia da un punto di vista proprio meteorologico e grazie anche ai vostri messaggi di come sia cambiato il tempo, arrivano questi cieli neri anche nelle vostre foto, ma anche qui a Roma, io vedo nello studio, nella regia si vede che non c'è, questa mattina davvero c'è poca luce, e a Cremona diluvia, come ci dice un altro amico che è in viaggio con noi, e lo ringraziamo anche di questa così approfondimento. Questo è un po' quello che vi aspetta, fate attenzione quindi ovviamente in viaggio, in particolare prudenza, vi raccomandiamo. E a proposito di viaggio, ricordando che tra poco avremo il GN1, siamo per salutarci, ci ritroveremo domani, poi Monica D'Angelis vi accompagnerà in viaggio per le prossime ore. Torniamo a parlare dell'A14 che resta, ogni volta che qualcuno entra dentro l'autostrada ci chiede che cosa sta succedendo, noi stiamo seguendo questa notizia questa mattina, c'era Giusy Panara quando è cominciato il tutto, quindi torniamo a parlarne, abbiamo una chiusura di tratto che riguarda l'A14 tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per incidente, coinvolto un mezzo che si è ribaltato, un mezzo pesante. Chi è diretto ad Ancona deve uscire a Pineto, dove abbiamo una coda di 10 km, ma si consiglia di anticipare a Pescara Nord l'uscita, poi percorrere l'Adriatica, che ricordiamo da questa mattina molto presto già mostrava, diciamo, code importanti, e rientrare in autostrada Roseto degli Abruzzi. Questo è quanto ancora accade in A14 nel tratto. Tutto attorno abbiamo tutto un mondo che si muove, allora andiamo in A1, tra Modena Sud e la 22 verso Milano abbiamo code a tratti, arriva una notizia adesso di un incidente che è avvenuto in A1 tra Scandicci e A11 verso Bologna, l'incidente di cui non abbiamo dettaglio, appena avvenuto, siamo al chilometro 283. Abbiamo anche la presenza di pedoni che rimangono in autostrada, parliamo dell'A14 tra Val di Sangro verso nord, verso Bari, verso sud, siamo al chilometro 429. Queste le situazioni aggiornate, vediamo adesso da sud a nord che cosa possiamo aggiungere. Abbiamo la 16 con questo veicolo in fiamme tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, fate attenzione a un camion, il chilometro è il 51 e 600, e poi abbiamo un incidente in A14 tra Andria e Trani, si sono tamponate un'auto e un camion ma sono state poste in emergenza, però ci potrebbe essere del movimento attorno, quindi fate attenzione. Ci spostiamo poi a parlare del centro Italia, abbiamo una diramazione per Pisa in primo piano tra Pisa e Pisa aeroporto verso Pisa, ma anche nel tratto opposto verso Livorno c'è coda per incidente, fate attenzione.

0: ci dividerà.
1: Giovane del Napoli, Gigi D'Alessio ed Alfa, questa è la nostra musica. Tra poco ci salutiamo, tra poco il GR1, ci ritroveremo domani mattina. Intanto ringraziamo Alessandro Adriani che è la parte tecnica, Alessandro Rosi, anche lui si sono alternati questa mattina. Tra poco Monica D'Angelis, sarà lei a accompagnarvi in viaggio. Un viaggio questa mattina è stato contraddistinto in particolare dalla viabilità della 14 e da un cambiamento importante della situazione meteo. Vi lascio con la 1, dove tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso Bologna abbiamo code anche indicate tra Melegnano e tangenziale ovest verso Milano, e poi la 4 in primo piano nuovamente come questa mattina tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti. Tra poco il GR1.

12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, il maltempo sull'Italia, pioggia e vento sferzano il centro-nord con danni e disagi. In provincia di Udine c'è stata una vittima.
3: Intrappolata in un sottopasso è morta, annegata nell'abitacolo della propria auto. È accaduto a Latisana per la pesante ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Udine. La chiamata di emergenza al 112 ha fatto scattare i soccorsi. Due carabinieri si sono immersi nell'acqua per raggiungere l'automobile ed estrarre la donna, ma era già priva di vita. Disagi in Toscana, 63.000 fulmini. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia. Una tromba d'aria si è abbattuta su via Reggio, danneggiata la Darsena. Strade come fiumi a Cecina con alberi caduti e diverse frane. Attenzionati i corsi d'acqua, hanno già raggiunto il livello di guardia. In Friuli Venezia Giulia è sondato il tagliamento, circolazione ferroviaria in tilt. Pioggia incessante su Milano, dove è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte al carcere di San Vittore. Una bomba d'acqua ha messo in ginocchio Pesaro, allerta gialla in Campania. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Grave incidente stradale in Calabria, nei pressi di Rosarno. Un uomo e le due figlie di 14 e 8 anni sono morti nello scontro frontale fra la loro auto e un mezzo pesante. La moglie e madre delle vittime è ricoverata in condizioni gravi nell'ospedale di Polistena. La strada è stata chiusa e sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Walter La Vittola deve rimanere in carcere, questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto la richiesta dei domiciliari per il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto di metà mandato a novembre. Se perdiamo, perderete la vostra sicurezza, avverte il capo della Casa Bianca che si appella agli elettori. Fateci finire il lavoro, dice, con una promessa in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
4: $5,000. Trump prova a giocare la carta del portafoglio per recuperare terreno nei sondaggi che danno i repubblicani indietro per le elezioni di metà mandato di novembre. $5,000 per ogni adulto se i repubblicani manterranno il controllo di Camera e Senato. Soldi da spendere negli Stati Uniti per dare impulso a un'economia che Trump descrive in ottima forma, nonostante il caro vita. Per favore, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale, dice agli elettori. Trump rivendica i risultati della sua amministrazione, dall'occupazione agli investimenti, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Sull'Iran, infine, difende una guerra che resta impopolare tra gli elettori, definendola necessaria per impedire al regime di dotarsi dell'arma nucleare, e promette: dopo il voto il conflitto finirà e il prezzo del petrolio scenderà. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra in Ucraina, 9 le vittime degli attacchi russi della notte scorsa, 5 nella regione di Sumy e 4 a Mykolaiv. Bombardamenti anche su Kiev e su alcune infrastrutture del Mar Nero. I raid ucraini hanno invece colpito la regione di Voronezh, uccidendo una donna e soci, con 8 feriti. Zelensky è arrivato in Canada per nuovi colloqui diplomatici dopo l'allarme provocato nei giorni scorsi da un drone di probabile origine russa che ha bloccato il suo aereo in Moldavia. Migranti, nel primo trimestre di quest'anno le domande di protezione internazionale nell'Unione Europea sono state 332.000.

0: 2000, il 17% in meno dello stesso periodo del 2025. Il dato, spiega in un rapporto dell'Agenzia UE per l'asilo, è il più basso dal 2021, senza contare gli anni della pandemia. Un risultato, si legge, frutto soprattutto della transizione politica in Siria e degli sforzi di Bruxelles nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. In corso in aula al Senato la discussione sulla legge elettorale, ci aggiorna Lucio Bondi.
1: Sì, siamo all'illustrazione degli emendamenti che sono quasi tutti delle opposizioni che cercano di bloccare una norma, dicono, scritta dalla destra per evitare una sconfitta e cercare di introdurre un premierato di fatto. Anche le preferenze per il campo largo sono solo di facciata, ha visto i capilista bloccati, di cui la sfida lanciata da VS PD 5 Stelle e Italia Viva. Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Giorgia Meloni.
2: Abbia il coraggio di andare fino in fondo, voti il nostro subemendamento, porti le preferenze nella legge elettorale.
1: Questa richiesta è arrivata anche da Roberto Vannacci. Valuteranno i senatori, la legge non è blindata, fanno sapere da Fratelli d'Italia, che ricorda le modifiche già fatte, il premio rimasto al 42%, il no al ballottaggio. Non c'è comunque nessun pericolo democratico, ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Tanti punti erano già nell'Italicum, votato proprio dal centrosinistra.
3: Annullamento della democrazia, incostituzionali, sono cose che sono già state votate proprio dal centrosinistra, o quantomeno da una parte di esso.
1: Con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
0: Caro carburanti, scade oggi il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, ma dal Consiglio dei Ministri, previsto nel pomeriggio, dovrebbe arrivare una proroga di altri 10-15 giorni. Atteso poi entro inizio ottobre il nuovo provvedimento del governo con gli aiuti selettivi riservato ad alcune categorie di cittadini e imprese. La produzione industriale italiana accelera a luglio, crescendo dello 0,7% rispetto a giugno. Invariato invece il dato su base annua. L'aggiornamento è dell'Istat, che segnala invece una flessione sul trimestre maggio-luglio pari allo 0,1%. E siamo allo sport con il calcio. La tre giorni di Champions League si chiude con le ultime due italiane in campo. Alle 18.45 la Roma sfida il Fenerbahce a Istanbul, alle 21 la storica prima volta del Como in casa con i tedeschi dell'Ipsia. Ma stasera a Napoli inizia anche il cammino europeo della nazionale maschile di pallavolo. La nostra inviata.
4: Un'arena da 6.000 posti, uno scenario mozzafiato, piazza del plebiscito, dove si stanno definendo gli ultimi dettagli. Il presidente della Repubblica Mattarella, spettatore d'eccezione. Inizio indimenticabile per gli azzurri campioni del mondo e vice campioni continentali. L'emozione del CT De Giorgi.
5: C'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento, perché è un evento unico e si rimarrà unico nella storia, e quindi il fatto di essere protagonisti, insomma, ci rende orgogliosi.
4: L'Italia, la nazionale con più partecipazioni agli europei e tra quelle con più medaglie conquistate. La Svezia, per cominciare, sulla carta un avvio morbido contro una rivale che torna a disputare il torneo 33 anni dopo l'ultima volta. L'emozione dell'esordio in un contesto storico, poi testa al campo, ordina il capitano Simone Giannelli.
6: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione, a fare il nostro gioco fin dall'inizio, perché bisognerà farsi trovare pronti.
4: Napoli, Manuela Collazzo, GR1.
0: Le 12:08 minuti, è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1 come sempre alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
7: Destinazione estate con Raiso Radio.
8: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Buongiorno e bentrovati qui su Rai Iso Radio, al microfono Monica D'Angelis e alla parte tecnica Alessio Caranzetti. Buon giovedì 10 settembre e direi che finalmente possiamo dirlo, è arrivata la pioggia. Certo, dopo un periodo di caldo così anomale, con temperature molto alte e atmosfere sempre più calde, non è poi così sorprendente il cambio di scenario. Ed è arrivata forte dal nord. Ieri a Milano si è fatta sentire al punto da far saltare il concerto di Emma Marrone all'Ippodromo di San Siro, che è stato rinviato al 15 settembre, e adesso è arrivata anche qui nella capitale. Insomma, avevamo chiesto un po' di pioggia, non necessariamente il cambio di stagione in un colpo solo. E quando cambia il tempo, cambia anche il traffico, quindi vediamo subito cosa sta succedendo sulle nostre strade e dove la pioggia sta creando rallentamenti. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Bologna segnaliamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 283. Sulla A4 Torino-Trieste, tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, abbiamo code a tratti. Chiusa sulla A7 Milano-Genova all'entrata di Ronco-Scrivia per chi entra da Milano, per un veicolo fermo al chilometro 111 e 500. Situazione invece un po' più critica sulla A14 Bologna-Taranto, dove è stato riaperto il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona, precedentemente chiuso per un incidente avvenuto al chilometro 346 e 500. Registriamo 11 km di coda in aumento tra il bivio della A25 Torano Pescara e Roseto degli Abruzzi. Si passa in corsia di sorpasso verso Ancona. In alternativa si consiglia di uscire a Pescara Nord, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

E questo era Lucio Dalla con la sua Mambo, brano del 1979 qui su Rai Isoradio. In tanti ci state scrivendo al 348 103 10 10 per chiedere anche aggiornamenti sulla 14 e partiamo proprio da lì. È stato riaperto il tratto tra Pineto e Rosseto degli Abruzzi in direzione di Ancona, precedentemente chiuso per un incidente avvenuto al chilometro 346 e 500. Registriamo 11 chilometri di coda in aumento tra il bivio della A25, Torano Pescara e Rosseto degli Abruzzi. Si passa in corsia di sorpasso verso Ancona. In alternativa si consiglia di uscire a Pescara Nord, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Rosseto degli Abruzzi. Proseguiamo con gli aggiornamenti, passando ora in A1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e Fidenza in entrambe le direzioni abbiamo traffico rallentato per temporali, quindi fate attenzione, prestate attenzione, moderate la velocità. Sempre in A1 tra Firenze e Impruneta, il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Bologna, abbiamo un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 283. Passiamo ora in A10, Genova Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova abbiamo traffico intenso. E concludiamo con la A16, Napoli-Canosa, tra Benevento-Avellino Est in direzione di Napoli, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 51 e 600. E ora Tame Impala con la sua Dracula.

0: d'estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA Gabri Ponte Jovanotti. Il singolo è uscito a fine giugno ed è stato presentato dal vivo anche durante il Jova Summer Party. E a proposito di Jovanotti, siamo ormai alle battute finali del suo tour estivo. Dopo la tappa di Bari dell'8 settembre, recupero del concerto di Barletta, restano le due date conclusive al Circo Massimo di Roma, sabato 12 e domenica 13 settembre. E ora ritorniamo ad aggiornare la viabilità e partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove all'altezza del piazzale francese in direzione di Courmayeur abbiamo tempi di percorrenza di 2 ore e 15 minuti. Proseguiamo con la 26 Genova-Gravellona-Toce, dove tra Arona e il bivio con la diramazione 8 Milano-Varese in direzione di Genova segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 162-700 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Sulla 30 Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta, un chilometro di coda per traffico congestionato e 3 chilometri di coda per lavori invece sulla A23 Palmanova-Tarvisio, tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio. Siamo intorno al chilometro 77. Una coda anche all'altezza di Gemona-Osoppa in uscita dall'autostrada Torino-Trieste e un chilometro di coda sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli per un veicolo fermo al chilometro 51 e 600. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

E con Ligabue siamo appena stati sulle note di Qualcosa per te, il suo nuovo singolo. E c'è una curiosità che ci riguarda da vicino. Il videoclip è stato girato proprio all'aeroporto di Roma Fiumicino, tra partenze, arrivi e storie di persone. E adesso Liga si prepara al gran finale di Certe Notti. Dal 22 settembre riparte il tour nei Palasport fino all'ultima data del 24 ottobre a Milano. E dalla musica alla viabilità ci spostiamo in A14, in Bologna-Taranto, dove, ripeto, è stato aperto il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona, precedentemente chiuso per un incidente avvenuto al chilometro 346 e 500, ma si registrano ancora 11 chilometri di coda tra il bivio della A25 Torano Pescara e Roseto degli Abruzzi. Si passa in corsia di sorpasso verso Ancona. In alternativa, Autostrade consiglia di uscire a Pescara Nord, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. E ora Sombre con My Body Is Ready.

0: 12.45 qui su Rai Isoradio e ora il punto sulla viabilità dal Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per la 25 Torino-Pescara e Roseto degli Abruzzi verso Ancona registriamo 11 km di coda per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Pescara Nord con rientri in autostrada a Roseto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano Brescia, dove per il traffico intenso registriamo coda tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Andiamo poi sulla 9 Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Montolimpino e Chiasso ci sono code verso la Svizzera. I tempi di percorrenza sono di 20 minuti, mentre sulla 1 Milano Napoli tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 11 Firenze e Pisa Nord verso Bologna registriamo un chilometro di coda per un incidente tra due camion. Ci spostiamo poi sulla 16 Napoli-Canosa, dove tra Benevento e Avellino Est verso Napoli c'è un chilometro di coda per un veicolo in panne con tempi di percorrenza di 20 minuti. Andiamo poi sulla 23 Udine-Tarvisio, dove per lavori in galleria tra Carnia e Pontebba registriamo 3 km di coda in direzione Tarvisio con tempi di percorrenza di circa un'ora. Infine al traforo del Monte Bianco ricordiamo che l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di 2 ore e 15 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

J-Ax con Vita, Morte e Miracoli qui su Rai Isoradio. 12:54 minuti e passiamo ad aggiornare i tratti non gestiti da autostrade per l'Italia. Sulla tangenziale nord di Milano abbiamo 2 chilometri di coda per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e l'innesto con la statale 36 in direzione di Milano Meda. Sulla tangenziale ovest, traffico rallentato tra Quinto De Stampi e l'allacciamento con la A7 verso la A8 Milano Varese, e sulla A19 Palermo Catania, traffico rallentato per un incidente accaduto dopo lo svincolo di Villa Abate in direzione di Palermo. Passiamo ora ai tratti autostradali, dove sulla A14 Bologna-Taranto tra Andria e Trani in direzione di Bari segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 635. Si tratta di un tamponamento tra un'auto ed un camion in corsia d'emergenza. Sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli 2 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 51 e 600. Sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio 3 km di coda per lavori. Sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole in direzione nord abbiamo code per un veicolo fermo al chilometro 31. E sulla A30 Caserta Salerno all'altezza di Salerno abbiamo verso nord abbiamo code per traffico intenso. Sabrina Carpenter con Tears.

Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: 13.
1: GR1.
2: Dal caldo e nubifragi, maltempo al centro-nord, donna muore in un sottopasso allagato in Friuli, disagi in Toscana e Lombardia, a Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker. Obiettivo elezioni di midterm, Trump show a Dallas, rivendica i successi e chiama al voto con una promessa: se vinciamo $5,000 ad ogni americano. Gaza sotto i raid israeliani, sterminata una famiglia di 4 persone. La tragedia del Medio Oriente alla mostra di Venezia con Nazza, film aggiunto in concorso all'ultimo minuto. Walter Lavitola resta in carcere, confermata l'aggravante del metodo mafioso. La decisione del tribunale del riesame, indagini sui buchi nelle chat fra l'ex faccendiere e Ranucci. Legge elettorale al Senato, la maggioranza discute sulle preferenze, ma andremo fino in fondo. L'opposizione, la Premier Meloni, voti l'emendamento PD, stessa richiesta dai vannacciani. Petrolio sopra i $100 al barile, corre il prezzo dei carburanti. In Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise per altri 10-15 giorni. La musica a mezzanotte, il nuovo singolo di Elisa, Kintsugi, l'arte giapponese di riparare la ceramica con una colla dorata. La cantante parla di chi cade e poi si rialza. Calcio, le emozioni della Champions su Radio 1, alle 18.45 la Roma in Turchia, alle 21 storico debutto del Como. Europei maschili di volley, stasera inizia il cammino dell'Italia.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre...

13.06 su Rai Iso Radio, e per chi si fosse appena sintonizzato al microfono Monica D'Angelis, e cambio di guardia invece alla parte tecnica abbiamo Alessandro Adriani. Proseguiamo ora con una notizia. Siamo abituati a pensare che sia il cellulare a sapere tutto di noi, ma attenzione, perché adesso potrebbe esserci un altro insospettabile in casa. Secondo voi di cosa sto parlando? La televisione. Una recente indagine su alcune smart TV ha rilevato che, oltre a raccogliere informazioni su ciò che guardiamo e sui dispositivi collegati alla rete di casa, il microfono potrebbe anche registrare l'audio quando lo schermo è spento o è stand-by. Insomma, altro che televisore. Qui si rischia di diventare il coinquilino più informato di casa. E allora vi chiediamo, voi vi sentite spiati dalla vostra smart TV? E se proprio deve ascoltarvi, almeno che impari a scegliere i programmi al posto vostro. Ma comunque scriveteci cosa ne pensate al 348 103 1010. E ora Flamenco Paranoia con Samurai J.

0: Cercherò di essere breve. Mia moglie è moldava e loro parlano anche russo. E, siccome era al telefono con una sua amica russa, ha parlato in russo. Qualche ora dopo apro il telefono e inizio a vedermi dei post in russo. Cioè, questo per far capire, cioè, tutto, ci spiano dappertutto. E quindi, sentendo parlare in russo, ha deciso l'algoritmo di mostrarmi dei post in russo.
1: È vero. Purtroppo è così e in effetti ci spaventa un pochino. Diciamo che adesso si stanno aggiungendo anche le smart TV, quindi dovremmo un po' prestare un po' più di attenzione alla nostra privacy. E ora dalla privacy ci spostiamo invece in autostrada, dove sulla 3 Napoli-Salerno, all'altezza di Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, 1 chilometro di coda per un veicolo ormai rimosso e messo in sicurezza, ma appunto permane questa coda a partire dal chilometro 117. Sulla 9, la Enate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, abbiamo code per attraversamento dogana. Passiamo ora in A16, Napoli-Canosa, dove tra Benevento e Avellino Est 2 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 51 e 600.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Rai su Radio.
3: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
4: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.
5: Per me sei ossessione.

questo era Sal da Vinci con Fuga d'amore su Rai Isoradio. Beh, mi verrebbe da chiedere, siamo passati dalla promessa di matrimonio di per sempre sì a Fuga d'amore che parla di un amore clandestino. Cosa è successo? Bah, chi lo sa. Passiamo ora in autostrada e torniamo ad aggiornare il tratto della A14 Bologna-Taranto tra il bivio della A25 Torano-Pescara e Roseto degli Abruzzi verso Ancona, dove si registrano ancora 11 km di coda in aumento per un intervento di ripristino incidente. Ricordiamo che era accaduto al chilometro 346 e 500. Si passa in corsia di sorpasso verso Ancona. In alternativa, Autostrade consiglia di uscire a Pescara Nord, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Continuiamo con la A7 Milano-Genova, dove tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano abbiamo un chilometro di coda per lavori e anche coda per lavori sulla A10 Genova-Ventimiglia tra il bivio fine con Planare Savona e l'inizio con Planare Savona in direzione di Genova. Passiamo ora alla 23 Palmanova-Tarvisio, dove tra Carni e Pontebba in direzione di Tarvisio segnaliamo 4 chilometri di coda per lavori. Scappa da

Achille Lauro con La città degli angeli su Rai Isoradio. Torniamo su strada e partiamo dalla Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione di Livorno segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 3 e 200. Passiamo ora in A23 Palmanova Tarvisio, dove tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio abbiamo 4 km di coda per lavori. Mentre sulla A16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 51 e 600. Permangono ancora i 10 km di coda sulla A14 Bologna-Taranto, tra il bivio della A25 Torano-Pescara e Rosseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Si Autostrade consiglia di uscire a Pescara Ovest e percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Rosseto degli Abruzzi. Continuiamo con la A10 Genova Ventimiglia, dove tra Spotorno e Fine Complanare Sabona in direzione di Genova abbiamo 1 km di code a tratti.

questi erano i Velvet con Tokyo Ice qui su Rai Iso Radio, 13:40. E ora voglio farvi una domanda: quanto riuscite a stare concentrati su una cosa sola? Nel senso, quanto riuscite a non farvi distrarre da notifiche, social e messaggi che arrivano mentre state facendo tutt'altra cosa? Questa notizia riguarda in particolar modo i ragazzi, ma secondo me un pochino riguarda tutti noi. Un'indagine del Program for International Students Assessment dell'OCSE segnala un forte calo nella capacità di lettura dei giovani. Si legge più velocemente, ma spesso con meno attenzione e meno comprensione. Questo sicuramente dovuto all'uso sempre più frequente dei cellulari. E poi c'è l'intelligenza artificiale. Quasi uno studente su due la usa almeno una volta alla settimana per studiare. E allora la mia domanda qual è? Quando avete un testo davanti molto lungo, lo leggete fino alla fine oppure cercate subito qualcuno o qualcosa che ve lo riassume? Fatecelo sapere al 348 103 10 10.

Madame con Mamma o non Mamma su Rai Iso Radio. E in merito al sondaggio di prima che abbiamo fatto, se eravate più team libro o team intelligenza artificiale, quindi se riuscivate a leggere un testo lungo senza farvi aiutare dall'intelligenza artificiale, in tanti ci state scrivendo, e salutiamo Daniela che ci scrive che lei legge tutto fino in fondo, raramente usa il cellulare per cercare qualcosa e diciamo che lo usa più per cercare quella definizione delle parole crociate che lei adora. Alessio invece ci scrive che lui è decisamente team intelligenza artificiale, e Francesca che preferisce leggere ancora i testi, però se una cosa non la prende nei primi 10 secondi comincia subito a guardare il telefono. E insomma, pareri più o meno discordanti tra di loro. Adesso ritorniamo alla viabilità, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove al bivio con Planare Firenze Nord e variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo traffico intenso. Un chilometro di coda sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano per lavori. Un chilometro di coda anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e fine con Planare Savona in direzione di Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio a 25 Torano Pescara e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona permangono ancora questi 10 chilometri di coda per ripristino incidente accaduto in precedenza. E Autostrade consiglia di uscire a Pescara Ovest, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Proseguiamo con la 23 Palmanova Tarvisio, dove tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio 4 km di coda per lavori e 3 km di coda invece per traffico intenso all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio.

I Daft Punk con One More Time su Rai Isoradio, 14 in punto, saremo insieme fino alle 15 e ora ritorniamo su strada. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e il Bivio a 15, Parma-La Spezia in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato anche tra il Bivio con Planare Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna e tra Ospitaletto e Brescia Ovest siamo in A4 Torino-Trieste in direzione di Brescia, anche qui code per traffico intenso. Un chilometro di coda invece sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e fine con Planare Savona in direzione di Genova. Sulla 14 permangono ancora questi 10 chilometri di coda tra il Bivio con la A25 Torano Pescara e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona per il ripristino di un incidente accaduto in precedenza. In alternativa Autostrade consiglia di uscire a Pescara Ovest, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Ci spostiamo ora in A16, Napoli-Canosa, dove tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli abbiamo 2 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 51 e 600. E ora Michael Jackson con Black or White.

Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari con Goya, qui su Rai Isoradio. Vi faccio una domanda adesso. Quante cose avete in casa che non usate più, ma che vi dispiace buttare? Da Firenze arriva un'idea curiosa, un'app per il baratto, si chiama Loopli ed è stata ideata da Antonio Lombardo, docente di informatica e sviluppatore. Attenzione perché non è semplicemente la solita app per scambiarsi gli oggetti, l'idea è quella di usare l'oggetto come pretesto per conoscere una persona. Funziona così, vedete un oggetto che vi interessa e con uno swipe, cioè semplicemente facendo scorrere il dito sullo schermo, potete dire se vi piace oppure no. Se vi interessa, proponete in cambio qualcosa che avete voi. Se l'altra persona accetta, arriva il famoso match. Ci si scrive e poi ci si incontra per fare lo scambio. Quindi magari partite perché avete bisogno di una bicicletta o di un trapano e finite per conoscere qualcuno che altrimenti non avreste mai incontrato. Insomma, il vecchio baratto, ma con un'idea in più. L'oggetto diventa la scusa per creare una nuova conoscenza. E voi che oggetto scambiereste con un'altra persona? Fatecelo sapere al 348 103 10 10. E ora spostiamoci nuovamente in autostrada, dove sulla 10 Genova Ventimiglia, tra fine Complanare Savona e inizio Complanare Savona in direzione di Genova, abbiamo code per lavori. Code a tratti anche tra Spotorno e fine Complanare Savona in direzione di Genova. Passiamo ora sulla 23 Palmanova Tarvisio, dove tra Carni e Pontebba in direzione di Tarvisio segnaliamo 4 km di coda per lavori. E 4 km di coda anche all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio per traffico intenso. Un chilometro di coda invece sulla A26 Genova Gravellonatoce tra Masone e Ovada in direzione di Gravellonatoce per un incidente accaduto al chilometro 29 e 700. Proseguiamo con la Firenze Pisa Livorno, dove tra Firenze Viadotto Indiano e Firenze Scandicci in direzione di Livorno abbiamo code per un incidente accaduto al chilometro 2 e 600. Un altro incidente segnalato sempre sulla Firenze Pisa Livorno tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione di Livorno al chilometro 3 e 200 invece. Concludiamo con il traforo del Monte Bianco, dove all'altezza del Piazzale Francese in direzione di Courmayeur abbiamo tempi di percorrenza di 1 ora e mezza.

Napoleone con Cuncun Marie qui su Rai Isoradio. E ora aggiorniamo i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Brescia-Padova abbiamo code per traffico intenso all'altezza di Brescia Est in entrambe le direzioni. E un aggiornamento arriva dalla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Rosedo degli Abruzzi in direzione di Ancona. Scendono a 9 km di coda per ripristino incidente accaduto in precedenza. E ora sentiamo Alex Warren con Passenger.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Rai

Oasis con Go Let It Out qui su Rai Esoradio. E proprio gli Oasis sono stati protagonisti anche a Venezia il 5 settembre. Liam e Noel Gallagher sono arrivati al Lido per la prima del loro documentario Oasis Don't Look Back in Anger, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema. Il docufilm racconta la reunion della band e il tour del 2025, ma soprattutto il riavvicinamento dei due fratelli dopo anni di litigi. E ora ci spostiamo in autostrada e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione nord abbiamo code a tratti. Stessa situazione tra Terretica Nossa Campeggine, il bivio con la A22 Brennero Modena in direzione di Bologna, e anche in direzione nord tra la A22 e Reggio Emilia, traffico rallentato. Sulla A10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e inizio con Planare Savona in direzione di Ventimiglia, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 39 e 800. Persistono i 9 chilometri di coda sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona per ripristino incidente accaduto in precedenza. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio, 4 chilometri di coda per lavori.

Mother con Talk to You su Rai Isoradio. Vi ricordo che potete ascoltarci in FM, DAB o scaricando l'app Rai Play Sound. Per chi si fosse appena sintonizzato, continuiamo ad aggiornare la situazione della A14 Bologna-Taranto, dove al bivio con la A25 Torano-Pescara e Roseto degli Abruzzi verso Ancona si registrano 9 km di coda per lavori di ripristino incidente accaduto in precedenza. Il traffico ora scorre su tutte le corsie. In alternativa, Autostrade consiglia di uscire a Pescara Ovest e percorrere la statale 16 Adriatica, rientrando in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Continuiamo con la A26 Genova-Gravellona-Toce, dove tra Masone e Ovata in direzione nord segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 29 e 700. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, abbiamo traffico rallentato per viabilità esterna che non riceve.

si può restare fermi sulle note di Moving to the Sun di UL con Ultranate qui su Rai Iso Radio. E ora una particolare attenzione in autostrada sulla A16 Napoli-Canosa, tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa. Segnaliamo un incidente al chilometro 157-500. Mi raccomando, prestate attenzione e moderate la velocità perché si tratta di un'auto ferma sulla corsia di sorpasso in curva. Ripeto, siamo tra Candela e Cerignola Ovest al chilometro 157-500. Proseguiamo con la A23 Palmanova-Tarvisio, dove tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio abbiamo 4 km di coda per lavori. 5 km di coda invece all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio per traffico intenso. E sulla A26 Genova Gravellona-Toce tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce segnaliamo 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 29 e 700. Concludiamo con il traforo del Monte Bianco all'altezza del Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, abbiamo tempi di percorrenza di 1 ora e mezza.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Jolie insieme a Bresh con Serenamente qui su Raiso Radio. 14:48, il mio viaggio sta quasi per terminare e poi continuerete in compagnia di Claudio Campobasso. Ma proseguiamo ad aggiornare la viabilità partendo proprio dalla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. È stato ripristinata la situazione, diciamo, per un incidente accaduto in precedenza, ma permangono 8 km di coda. Prudenza sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa, perché abbiamo un'auto ferma sulla corsia di sorpasso in curva. Siamo al chilometro 157 e 500. Continuiamo con la 23 Palmanova-Tarvisio, dove tra Carni e Pontebba in direzione Tarvisio abbiamo 4 km di coda, e salgono a 5 invece i chilometri all'altezza di Ugo Vizza per traffico intenso. Ora ci spostiamo in A1 Milano-Napoli, dove all'altezza di Casal Pusterlengo in entrambe le uscite segnaliamo code per traffico intenso e traffico rallentato anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Anche tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato e un incidente segnalato al chilometro 273 tra variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze.

con Nostalgia su Rai Isoradio. Termina qui il mio viaggio insieme a voi. Prima di lasciarvi vi ricordo prudenza sulla 16 Napoli Canosa tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa. Al chilometro 157.500 abbiamo un'auto ferma in corsia di sorpasso in curva. Noi ci vediamo domani e adesso continuerete il viaggio in compagnia di Claudio Campopasso.

0: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Ore 15.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La Banca Centrale Europea aumenta il costo del denaro di un quarto di punto. Il tasso di interesse sui depositi sale al 2,25%, dal 2,25% al 2,50%. Quello sui rifinanziamenti principali arriva al 2,65%. Riviste al rialzo le stime di crescita dell'Eurozona, più 0,5%.

0: tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci le indagini sull'attentato all'ex conduttore di Report. Intanto il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per il faccendiere pluripregiudicato che ha confessato di essere il mandante della bomba esplosa davanti alla casa del giornalista.
1: Resta in carcere e restano contro di lui tutte le accuse mosse dalla Procura di Roma: tentata strage, detenzione d'uso di esplosivi, minacce e danneggiamento. Resta anche l'aggravante del metodo mafioso. I giudici del Tribunale del Riesame, quindi, hanno creduto all'impianto accusatorio della Procura Capitolina, per la quale la dinamica, il movente della bomba, piazzata sotto l'auto di famiglia del giornalista Rai a Pomezia lo scorso ottobre, sono ancora tutti da chiarire. E sotto la lente di chi indaga finiscono presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci. È quanto sta emergendo dall'analisi dei cellulari del PC sequestrati al faccendiere. I buchi nelle comunicazioni risalirebbero a fasi antecedenti, ma anche successive all'attentato. Anche la cancellazione di alcune mail e di numerosi messaggi sembrerebbe sospetta agli occhi di chi indaga. I periti incaricati dalla procura a breve depositeranno una relazione sui dispositivi sequestrati a Lavitola, ma anche ai quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Rispettiamo la decisione del Tribunale del Riesame ed aspettiamo le motivazioni, ma presenteremo ricorso in Cassazione. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata, come concordato con il medico di famiglia e sanitari dell'ospedale, così si legge nell'ultimo bollettino diffuso. La situazione, si spiega, resta delicata. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale l'esponente radicale, leader di Più Europa, a 78 anni, è stata trasferita. L'omicidio di Aurora Attila: la 13enne morta dopo essere stata gettata dal balcone nel 2024 a Piacenza dal fidanzato, allora 15enne. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per il giovane. La famiglia della ragazza si è detta particolarmente insoddisfatta per la riduzione della pena. Aurora, ha spiegato l'avvocato, è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Il maltempo che sta colpendo il centro-nord: una donna è morta alla tisana Udine dopo essere rimasta intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato. Un'altra donna incinta, sempre bloccata in un'auto, è stata tratta in salvo in provincia di Venezia. Particolarmente colpite le province di Grosseto e Livorno, in Toscana oltre 60.000 fulmini. Tra i danni anche il crollo di un solaio al Palazzo di Giustizia di Milano. Intanto agosto è stato il mese più caldo finora registrato, lo certifica il servizio satellitare Copernicus. Sentiamo Antonello Pasini, climatologo del CNR.
2: Ovviamente il fatto che l'agosto è stato il mese più caldo della serie storica dal 1950 a oggi, e anche l'estate più calda di tutte nell'Europa centro-occidentale. Noi ricordiamo tutti la famosa estate del 2003, un'estate che forse doveva ripresentarsi fra 50 anni, e invece dopo 20 anni purtroppo l'abbiamo scavalcata.
3: Altro dato cruciale?
2: Le temperature del mare, i massimi storici su tutto il pianeta, destinate ad aumentare ancora, perché c'è in corso il Niño, che avrà il suo massimo verso fine anno, ma durerà anche per i primi mesi dell'anno prossimo.
3: Oggi piogge e calo termico, vuol dire che è tutto finito?
2: Assolutamente no, questa è l'altra faccia della medaglia. Nel momento in cui l'anticiclone africano si ritira, ecco che arrivano le correnti più fredde e creano queste precipitazioni violente. Quindi di questo c'è da preoccuparsi adesso in autunno, perché il Mediterraneo sarà ancora molto caldo, fornirà tanta energia, tanto vapore acqueo all'atmosfera.
3: Politica in grave ritardo, ma bisogna proteggersi ora e per il futuro.
2: Assolutamente, bisogna tagliare le nostre emissioni da combustibili fossili, diminuire la deforestazione, riforestare e andare anche verso un'agricoltura più sostenibile.
3: Sonia Filippazzi, GR1.
0: Risico bancario: dall'assemblea straordinaria di Intesa San Paolo via libera al maxi aumento di capitale finalizzato alla conquista di Montepaschi. MPS rappresenta una storia unica nel panorama mondiale che vogliamo preservare, così il numero uno di Intesa Carlo Messina. Per il futuro di Assicurazioni Generali, Messina promette stabilità dell'azionariato e indipendenza. L'istituto toscano però non rinuncia a difendersi e deposita in Consob i documenti per le OPAS su Banco BPM e Banco Generali. Noi ci fermiamo qui, ora c'è l'estate in onda, al prossimo GR alle 16.
4: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio

0: luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile.

E con il Depeche Mode alle 15.10 riprendiamo la linea dopo il GR1. Ora Claudio Campobasso dopo Monica D'Angeli, un buon viaggio ai nostri ascoltatori e ci spostiamo subito a vedere la situazione sulle nostre autostrade, partendo dalle situazioni un po' più complicate come quella in A1 tra Terre di Canossa Campegine e la 22 Brennero Modena in direzione di Bologna. Qui registriamo traffico rallentato. Poi sempre in A1 tra Modena Sud e la 22 Brennero Modena in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso e traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Andiamo a vedere la situazione sulla 9, lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso si è formata una coda in direzione della Svizzera. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e inizio con Planare Savona in direzione di Ventimiglia 3 km di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 39 e 800. Sempre in A10 tra Celle Ligure e Albisola in direzione di Ventimiglia segnaliamo un incidente al chilometro 34 e 700. Le vetture si trovano in galleria in seconda corsia, quindi prestare attenzione. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord, traffico rallentato a causa di traffico intenso. Andiamo a vedere la situazione della 16, potenzialmente pericolosa, è avvenuto un incidente al chilometro 157 e 500 tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa, l'auto è ferma sulla corsia di sorpasso in curva, quindi vi ripeto il chilometro, siamo in A16, chilometro 157-500, prestare attenzione a un'auto ferma sulla corsia di sorpasso in curva. Andiamo sulla 26, tra Masone e Ovada in direzione nord ci sono 2 km di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 29.700. E poi chiudiamo con la situazione del traforo del Monte Bianco, piazzale Francese, tempi di attesa di 1 ora e 30 in direzione di Courmayeur.

Francesco Gabbani, Summer Funk, le 15:18, torniamo in strada, andiamo a vedere la situazione sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, traffico rallentato. Sulla 30 Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione sud, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, tra Masone e Uvada in direzione nord, coda a causa di un incidente stimata di 2 chilometri. Diamo uno sguardo anche alla 23 Palmanova Tarvisio, qui all'altezza di Ugovizza si è formata una coda di 7 km in direzione di Tarvisio. E sempre in A23 tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio 4 km di coda a causa di lavori. Vi ricordo che sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa c'è un incidente segnalato al chilometro 157 e 500. L'auto si trova ferma sulla corsia di sorpasso in curva, quindi prestare attenzione. Andiamo in A14 Bologna-Taranto, tra raccordo A1 Bologna-Casalecchio e la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona ci sono 2 km di coda con tendenza all'aumento. Poi spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, tra Attigliano e Orvieto segnalati materiali dispersi, si tratta di olio, siamo al chilometro 472 in direzione di Firenze. Chiudiamo sempre con una notizia che arriva dalla 1 e tra Terre di Canossa Campegine e la 22 Brennero-Modena in direzione di Bologna, traffico rallentato.

0: Ogni euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

E c'è anche Olivia Dean su Rai Iso Radio, Baby Steps, le 15:26, andiamo direttamente sulla 1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, traffico rallentato e code a tratti tra Cumplanare, Firenze Nord e Variante di Valico in direzione di Bologna. Sulla 3 Napoli-Salerno, tra Napoli Stazione e Via Marina Centro in direzione di Salerno, coda per un incidente. E andiamo a vedere anche la 4, perché tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia registriamo anche qui code a tratti. C'è coda per traffico intenso anche allo svincolo di Milano Est in direzione del capoluogo lombardo. Andiamo sulla 9, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera si è formata una coda, e sulla 10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e Albisola in direzione di Ventimiglia un chilometro di coda a causa di un incidente. Diamo un'occhiata anche alla situazione al traforo del Monte Bianco, che è rimasta la stessa, tempi di attesa di 1 ora e 30 al piazzale francese in direzione di Courmayeur.

Rolling Stones, Jealous Lover, alle 15.40, tra pochi minuti ci collegheremo anche col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Intanto vi do indicazioni sulle situazioni più complicate, come quella della A23 Palma Nova Tarvisio. A Ugovizza si è formata una coda di 8 km per traffico intenso in direzione di Tarvisio. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona, 5 km di coda con tendenza all'aumento. Sulla A10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e fine Complanare Savona in direzione di Genova, 4 km di code a tratti. Diamo un'occhiata anche alla situazione al traforo del Monte Bianco, che resta di 1 ora e 30 minuti, e al piazzale francese in direzione di Courmayeur. Facciamo anche un salto sulla tangenziale ovest di Milano, qui ci sono code a tratti a causa di traffico intenso tra l'A4 Torino Trieste e Baggio Cusago in direzione della 1. Sulla tangenziale est di Milano invece code a tratti a causa di traffico intenso tra Paullo e Gobba in direzione di Lecco. Volgiamo lo sguardo anche alla 11 Firenze-Pisa, traffico rallentato a causa della perdita di un carico tra Montecatini e Chiesina Uzzanese in direzione di Pisa. Chiudiamo con la 4 Milano-Brescia, code a tratti a causa di traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia.

0: Sono le 15:46, noi siamo pronti per il collegamento col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione è molto intensa a quest'ora sulla rete. Partiamo subito dalla A14 Bologna-Taranto. Siamo tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Taranto. A causa della chiusura del nodo verso la 13, causa incidente, riscontriamo 5 km di coda. Per la stessa causa anche sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio, il bivio con la stessa A14 in direzione di quest'ultima. Qui invece sono 2 i chilometri di coda al momento registrati. Spostandoci adesso sulla A23 Palmanova Tarvisio, invece in corrispondenza della barriera di Ugovizia verso Tarvisio, ci sono 8 chilometri di coda alla barriera, e anche nel tratto tra Carni e Pontebba in direzione di Tarvisio riscontriamo 2 chilometri di coda, ma in questo caso per lavori di ammodernamento i tempi di percorrenza si attestano a circa mezz'ora. Ci spostiamo adesso invece in Liguria, anche qui diversi disagi sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sono 4 chilometri di coda causati dall'incidente autonomo di un camion. E poi sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia, 2 chilometri di coda in questo caso per un incidente tra un'auto e un camion. E ancora in A10 tra Albisola e la Complanare di Savona sempre verso Ventimiglia, invece 3 chilometri di coda per un mezzo in panne all'altezza del chilometro 39 e 800. Cambiando completamente versante, siamo sul traforo del Monte Bianco, la piazzale francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza. Andando invece a sud, siamo sulla 30 Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e il raccordo di Salerno-Avellino verso Salerno, abbiamo 1 chilometro di coda per un incidente. Queste sono le notizie principali al momento. Prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa 1 ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si...

Aisoradio.

Madonna, le 15:56, tra poco andremo anche a vedere il traffico nella capitale, intanto torniamo in A4, Venezia, Trieste, qui ci sono code a causa di ostruzioni tra Sanstino di Livenza e l'A28 Porto Gruaro Pordenone in direzione di Trieste. Sempre in A4, code per traffico intenso all'altezza di Peschiera e sono coinvolte entrambe le direzioni. Diamo un'occhiata anche alla statale 114 orientale Sicula, traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria all'altezza della zona industriale per chi viaggia in direzione di Messina. Ci spostiamo in autosole, qui tra Terre di Canossa Campegine e la 22 Brennero Modena in direzione di Bologna. Registriamo ancora traffico rallentato e per quanto riguarda invece la situazione tra la 10 Genova 20 miglia tra Spotorno e fine Complanare Savona, anche qui 4 km di code a tratti in direzione di Genova. Situazione della 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino, 1 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 e 300 in direzione di Salerno. Facciamo un salto anche al traforo del Monte Bianco, dove rimangono tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti al piazzale francese in direzione di Courmayeur.

0: Overdose Zucchero, le 16.02, ci stiamo per collegare con Roma Servizi per la Mobilità. Intanto vi porto di nuovo in autostrada, qui andiamo in A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Ci sono 5 km di coda con tendenza all'aumento. E, andiamo a vedere anche la situazione della 13 Bologna-Padova tra Altedo e la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso, e mi dicono dalla regia che siamo pronti per collegarci con Roma Servizi per la Mobilità.
1: Roma Servizi per la Mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: E siamo pronti per il collegamento, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Oggi abbiamo traffico sostenuto in Viale dei Colli Portuensi, in Viale Vaticano, su parte di Via Aurelia, in Via Boccea, Via della Pineta Sacchetti e Via Trionfale, in Via della Camilluccia, in Via Cassia e Via Flaminia e in Via Salaria all'altezza di Vilada. Forte traffico anche in Viale Palmiro Togliatti nei pressi di Via Tiburtina, in Via Collatina su diversi tratti di Via Casilina e sul raccordo anulare tra Via del Mare e lo svincolo per l'autostrada Roma-Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità per ora è tutto, Isidoro Piterà.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: 9 minuti dopo le 16, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Ci colleghiamo adesso con l'ingegnere Maurizio Nardozza, responsabile dell'ufficio traffico Tronco di Bologna. Salve ingegnere.
1: Sì, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Salve, ci aggiorni sulla situazione del tratto di sua competenza?
1: Certo, abbiamo purtroppo la chiusura dello svincolo che dalla 14 sud, la Bologna-Taranto, porta in A13 in direzione Padova. È chiuso anche lo svincolo che dalla tangenziale di Sempere in sud porta in entrata ad Arcoveggio per entrare in A13. La chiusura si è resa necessaria a causa di un mezzo pesante che, non commisurando la velocità rispetto al raggio di curvatura dello svincolo e alle condizioni meteo, sta piovendo, ha perso il controllo del mezzo sfondando la barriera che divide lo svincolo della 14 dallo svincolo della tangenziale, fortunatamente non coinvolgendo nessun altro mezzo, ma rendendo una situazione molto complessa. Infatti la chiusura di questo svincolo della 14 sud per la 13 comporta ripercussioni in A14 di 5 km tra il raccordo con il raccordo di Casalecchio, quindi 5 km di coda in sud, che a questi 5 km si aggiungono 2 km di coda nello raccordo di Casalecchio, quindi lunghe code per questa chiusura di svincolo, motivo per cui consigliamo a chi si trova in questo tratto, quindi in A14 sud e deve andare in A13, di proseguire, quindi non stare in coda in destra perché questo svincolo è chiuso, di proseguire ed andare avanti un chilometro uscendo allo svincolo di Fiera, da qui rientrare in A14 in direzione nord e poter prendere lo svincolo che va in A13 nella carreggiata opposta. Per chi invece si trova in tangenziale, il consiglio che diamo è quello di proseguire, uscire alla 7 bis e rientrare, e quindi percorrere la tangenziale in nord per andare ad Arcoveggio. Situazione che non ha avuto conseguenze per nessuno, quindi non ci sono stati feriti, ma che però avrà tempi lunghi di risoluzione, perché una volta rimosso il mezzo che è incastrato tra le lamiere dovrà essere quindi ripristinata la sicurezza della viabilità e quindi cambiata tutta la barriera, quindi molto probabilmente si andrà avanti ancora per ore per ripristinare la percorribilità di questo tratto, di questo svincolo autostradale. Quindi gli aggiornamenti che darà Isoradio sui tempi, ma sicuramente ci vorranno ancora ore per poter riaprire questi due svincoli. Consigliamo quindi questi due percorsi alternativi che ho appena dato.
0: Bene, ringraziamo l'ingegner Nardozza, ovviamente ci continueremo a tenere aggiornati sulla situazione qualora ce ne fosse bisogno. Arrivederci.
1: Bene, grazie, arrivederci.

0: Peggy Gou, le 16:18, torniamo in strada, ripartiamo dalla 3 Napoli-Salerno, tra Porto di Napoli e l'allacciamento a 1-3 in direzione di Salerno ci sono code a tratti per traffico intenso. Andiamo sulla 30 dove per il traffico tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino si sono formati 2 km di coda in direzione di Salerno con tendenza all'aumento. In A10 tra Celle Ligure e Albisola in direzione di Ventimiglia coda per un incidente avvenuto al chilometro 34 e 700, la stima è di 2 km di coda. Sulla 26 Genova Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione nord 5 km di coda anche qui per un incidente avvenuto al chilometro 29 e 700. Andiamo in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Porto Sant'Elpidio in direzione nord, code a tratti per traffico intenso. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco dove restano 1 ora e 30 minuti di attesa al piazzale francese in direzione di Courmayeur. Chiudiamo con la 23 Palmanova Tarvisio, ci sono 2 km di coda fortunatamente con tendenza alla diminuzione tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio.
1: Salida del vuelo con destino alla

Sono le 16:28, questa è Raiso Radio, sulle note di Claudio Baglioni. Torniamo in strada, torniamo a vedere la situazione complicata della A14. Qui è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova dalla 1, e per chi è diretto verso Padova con 5 km di coda a partire da Borgo Panigale per un camion intraversato al chilometro 14 e 400. Per lo stesso motivo è chiusa la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio con la 13. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la A14. I percorsi alternativi sono i seguenti: chi si trova in A14 ed è diretto a Padova può uscire a Bologna Fiera e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Padova. Chi proviene da Firenze può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud, uscire allo svincolo 7 bis e rientrare ad Arcoveggio.

0: Parlar d'amore, Saif, sono le 16.35, io non sono più solo, in realtà con noi in collegamento c'è un artista, ma partiamo dall'inizio, partiamo dal 2024 per raccontarvi questa storia. Luca Salvadori, motociclista, muore all'età di 32 anni durante il contesto del campionato International Road Racing Championship nella categoria Superbike, e suo padre Maurizio, il padre di Luca, insomma, ha proposto a Nicola Samorì, uno dei più noti e apprezzati pittori e scultori contemporanei italiani, una scultura in ricordo di suo figlio. E la scultura prende il nome di Le Pieghe e verrà svelata il 14 settembre del 2026, praticamente tra qualche giorno. Con noi in collegamento c'è l'artista Nicola Samorì. Buon pomeriggio, ben arrivato su Raiso Radio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e a tutti voi.
0: Ciao Nicola, allora partiamo magari dall'inizio, cioè da come tu hai reagito a questa proposta, come è nata poi l'idea di questa scultura.
1: È stata un'accoglienza molto complessa e contrastata, anzi ti dirò che il mio primo tentativo è stato quello di declinare questo impegno, perché non trovavo una forma di vicinanza fra il tema, il soggetto, un evento così importante, toccante, ma al tempo stesso estraneo a ciò di cui io tendenzialmente mi occupo, che è una rivisitazione costante di moltissime delle immagini che ci arrivano dal passato e raramente il confronto con qualche cosa, con un personaggio, con una figura vicina nel tempo. Poi devo dire che fortunatamente le cose si sono sbloccate malasmente. Io ricordo che il padre di Luca, Maurizio Salvadori, venne a trovarmi, nonostante io telefonicamente gli avessi già manifestato delle perplessità, e proprio il mattino in cui è giunto al mio studio, quel mattino ho pensato: qualcosa potrei fare. E si tratta dell'idea che, devo dire, che ha acceso anche l'immaginazione di Maurizio, vale a dire utilizzare una delle moto reali di Luca Salvadori, scomporla, spogliarla tutta e nucleare una parte del metallo, di quello più presente, l'alluminio, e trasformarlo in una scultura con una forma completamente diversa.
0: E oltre al, diciamo, all'alluminio, io ho visto che in realtà la scultura è fatta di diversi materiali, perché c'è anche un albero, se non erro, un albero.
1: Sì, allora l'albero è scomparso perché è diventato alluminio, fa parte della matrice del progetto di questa scultura.
0: Ok, gli ha dato forma.
1: È un albero particolare, peraltro, perché è il risultato di un casting di tronchi che io ho compiuto in Romagna, sono romagnolo, cercandoli in parte nella spiaggia, in parte nei boschi, poi fortunatamente alla fine si è materializzato in un procacciatore di legnami un bellissimo tronco con una curvatura molto adatta al bozzetto, al modello che avevo immaginato, ed è un albero che è stato sradicato nell'alluvione del 2023 e portato nel mare, quindi pulito, completamente mondato, delle cortecce, con una dimensione molto nervosa, e su quest'albero molto alto, oltre è stato tagliato più di 3 metri, ho poi collocato un corpo con una controcurva che è una sorta di ritratto, chiamiamolo così, anche se non è fedele, della figura di Luca. Quindi un paradosso, c'è quasi uno stilita, una figura che sta su una forma che immaginiamo ferma, un albero che in realtà ha viaggiato attraverso un'alluvione e che ci riporta alle tante figure che nel Duomo di Milano si ergono sulle guglie. Eppure questa forma così stabile, così statica, è continuamente scossa e messa in movimento.
0: Ha questa forma S e oltretutto verrà collocato,
1: esatto,
0: tra le curve gemelle di Milano, che è,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: il luogo in cui appunto Luca ha fatto le sue prime pieghe.
1: Sì, lo spazio detta legge è stato fondamentale. non esiste la possibilità di pensare un'opera, soprattutto pubblica, senza considerare attentamente lo spazio che andrà ad abitare. È molto raro del resto che accada, perché i lavori pubblici ormai sono rarissimi. Milano è una delle poche città che ha ospitato anche nei decenni recenti interventi di scultura monumentale piuttosto significativi. Le curve gemelle hanno una conformazione che, adesso, come il nome stesso suggerisce, portano a un'idea di velocità, appunto di curvatura, a qualche cosa che ha a che fare con il circuito. E tutta la scultura, diciamo, diventa una sorta di perno collocata, vedendo dall'alto la forma, perfettamente al centro delle curve gemelle, su un cerchio che è costituito di ciottoli naturali del Ticino, che disegna, ma questo lo capiamo solo vedendo la scultura dall'alto, una forma cerchione di ruota di motocicletta. E non è il solo indizio, solo elemento che ci riporta a quella che è l'anatomia di una moto.
0: Bene, Nicola, io ti ringrazio. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa opera sarà disponibile, diciamo, potrà essere vista a partire dal 14 settembre, giusto? Perché mi avevi detto che in realtà è già stata, cioè è già in viaggio, però verrà poi svelata.
1: Al momento è in viaggio da Napoli verso Milano, domani avrà luogo l'installazione vera e propria, domani e dopodomani, e lunedì 14 alle 18 sarà rivelata pubblicamente. Sì.
0: Ok, grazie Nicola Samori, grazie di essere stato con noi su Raiso Radio.
1: Grazie mille.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Raiso Radio.
5: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right now.

0: Sono le 16.47, siamo pronti per il collegamento col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Da parte di Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia, il traffico è molto intenso sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove a causa dell'incidente autonomo di un camion sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Padova. Riscontriamo al momento 6 km di coda a partire dal bivio con la 1 Milano-Napoli, e per lo stesso motivo anche sulla tangenziale di Bologna si è resa necessaria la chiusura, la bivio con la 13. Anche qui ci sono ripercussioni sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14. Come percorsi alternativi vi consiglieiamo in A14 per chi è diretto a Padova di uscire a Bologna Fiera e rientrare dalla stazione in direzione di Padova. Chi proviene invece da Firenze può uscire a Casalecchio, intraprendere la tangenziale sud, uscire allo svincolo 7 bis e rientrare quindi ad Arcoveggio. L'altra notizia principale, cambiando versante, riguarda la 23 Palmanova Tarvisio. Siamo in corrispondenza della barriera di Ugovizza. Per chi viaggia verso Tarvisio ci sono 10 km di coda alla barriera. E invece, spostandoci adesso in Liguria, siamo sulla A26 dei trafori tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sono 5 km di coda per l'incidente autonomo di un camion. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo. E cambiando ulteriormente versante, invece siamo sulla A30 Caserta Salerno, dove tra Mercato San Severino e il raccordo di Salerno Avellino verso Salerno abbiamo invece 3 km di coda per un incidente fuori competenza. In questo caso consigliamo di uscire a Palma Campagna e rientrare quindi ad Angri. Andando invece adesso sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera c'è una coda per attraversamento doganale. Rimanendo in Lombardia, siamo nell'area metropolitana milanese sulla 4 Milano Brescia, tra il bivio con la 8 Milano Varese e Milano Est in direzione di Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso i cui tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
2: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.

Sono le 16.54, torniamo in strada ripartendo dalla 2 del Mediterraneo, traffico bloccato a causa di un incidente tra Baronissi e l'area di servizio Salerno in direzione del raccordo di Reggio Calabria. L'uscita obbligatoria è Baronissi, l'incidente ha coinvolto più veicoli e il traffico è bloccato. Andiamo a vedere di nuovo la situazione della 14 Bologna-Taranto, è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova, Pirchì dalla 1 e diretto verso Padova, con 6 km di coda a partire dal bivio della 1 Milano-Napoli per un camion intraversato al chilometro 14.400. Per lo stesso motivo è chiusa la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio con la 13. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la A14. Chi si trova in A14 ed è diretto a Padova può uscire a Bologna Fiera e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Padova. Chi proviene invece da Firenze può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud e uscire allo svincolo 7 bis e rientrare ad Arcoreggio.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, legge elettorale. Il Senato ha bocciato il subemendamento del PD per introdurre le preferenze pure, cioè senza i capilista bloccati, 99 i contrari, 68 i sì. Sulla proposta, sostenuta anche da Vannacciani, il governo si era rimesso all'aula. Il centrodestra aveva però promesso compattezza nel votare contro, tra un emendamento strumentale e mantenere gli accordi di maggioranza non abbiamo dubbi. L'annuncio del capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan, dopo il verdetto, proteste dai banchi delle opposizioni. Economia in negativo, le borse europee dopo che la BCE ha ufficializzato l'atteso aumento dei tassi di un quarto di punto. In particolare il rendimento sui depositi sale al 2,5%. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo dell'inflazione al 2%, spiega la Presidente Lagarde. Riviste però al rialzo le stime di crescita dell'Eurozona, più 0,9% quest'anno, più 1,4% il prossimo. Incidente mortale sul lavoro all'esterno dello stabilimento De'Longhi a Treviso. Un operaio di 60 anni è morto schiacciato dal muletto meccanico di cui era alla guida e che si è ribaltato in un dislivello. In corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Ondata di maltempo sull'Italia con temporali e forti piogge, oltre 63.000 fulmini caduti solo in Toscana, danni e disagi alla circolazione, sferzati Veneto e Friuli Venezia Giulia dove c'è stata

0: completamente allagato. La donna era alla guida della vettura quando, per causa ancora da accertare, ha imboccato il sottopasso, già invaso dall'acqua. L'auto è rimasta bloccata e la conducente non è riuscita a mettersi in salvo. Ad arrivare per primi sul luogo della tragedia, due carabinieri della caserma di Latisana, che si sono gettati nell'acqua per estrarre la donna dall'abitacolo, ma per lei non c'era più nulla da fare. Da chiarire anche le circostanze che hanno portato la donna a entrare nel sottopasso e la rapidità con cui il livello dell'acqua è aumentato. La tragedia si è consumata in una mattinata caratterizzata da precipitazioni particolarmente intense, che hanno provocato numerosi allagamenti tra Latisana e la fascia costiera. Strade e sottopassi sono stati invasi dall'acqua, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e numerosi interventi di soccorso.
1: Forti disagi anche in Lombardia, strade allagate, auto ribaltate nella Bergamasca, a Milano per le intense piogge è crollato un controsoffitto nell'aula bunker di San Vittore. Situazione particolarmente difficile anche a Brescia.
2: Mezz'ora di pioggia nel cuore della notte e Brescia è finita sott'acqua, a farne le spese soprattutto gli ospedali civili, dove l'ingresso nord, il principale, quello del pronto soccorso e dell'accettazione, è stato riaperto appena in tempo, come spiega il direttore generale Luigi Caiazzo.
3: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
2: Problema più grave nella rianimazione generale, con due stanze allagate a causa dello scoppio di un pluviale.
3: Immediatamente sono stati trasferiti tre pazienti in totale sicurezza nella rianimazione cardio. Oggi quella rianimazione la teniamo un attimo in stand-by.
2: Allagamenti anche nelle strade del centro cittadino, della zona industriale e dell'Interland. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nella bassa bresciana, il Garda e l'alta Valle Camonica. A Ischia una pianta è caduta sulla statale 42.
4: Per il GR1 da Brescia, Pierluigi Ferrari.
1: La guerra in Ucraina, il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che la minaccia dell'aereo di Zelensky non esisteva. Lo hanno ammesso, aggiunto gli stessi ucraini. La Russia vorrebbe subito la pace, ma non lo vede possibile. Le nostre condizioni, ha osservato, non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin. Cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine contestate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Via libera della Camera al testo unico sul cinema. Il provvedimento è stato approvato con 218 voti a favore e solo 6 contrari. Tra le novità, la nascita di un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo che avrà compiti di gestione e attuazione delle politiche per il settore, oggi affidati al Ministero della Cultura. Il testo passa ora all'esame del Senato. Musica. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, è arrivata la conferma ufficiale. Harry Styles sarà in concerto al Circo Massimo di Roma il 7 e l'8 agosto del 2027. L'annuncio è arrivato dai social dal cantautore e attore britannico, insieme alle altre date del tour mondiale Together Together 2027, che si aprirà a Phoenix in Arizona in aprile e si concluderà a Londra in agosto. Conto alla rovescia dunque per accaparrarsi i biglietti per le due date della pop star nella capitale, dove è ormai una presenza abituale e molto amata. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
5: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

E sulle note di Christopher Ross alle 17.10 riprendiamo la linea dopo il GR1. Ora c'è Emanuele Rinaudo in console, ancora Claudio Campobasso con voi ad accompagnarvi fino alle 18. Direi di ripartire dalla A1. Tra Modena Sud e la 22 Brennero Modena in direzione di Milano ci sono code a tratti per traffico intenso e traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Traffico rallentato anche tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna e code a tratti segnalate tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento in direzione di Roma. Inoltre segnaliamo tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta un veicolo fermo che sta causando questa coda di stimata di 2 chilometri e fermo in prima corsia, siamo al chilometro 293 e 800. Andiamo a vedere la situazione della A14 tra Bologna San Lazzaro e la 1 Milano Napoli in direzione nord, ci sono code a tratti e è segnalato anche un incidente tra Cattolica e Pesaro in direzione di Ancona. Siamo al chilometro 154 e 700. Sempre in A14 viene segnalato fumo a causa di un incendio tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est. Ovviamente sono coinvolte entrambe le direzioni. Andiamo a vedere anche la situazione del tratto urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale est di Roma. In direzione della tangenziale est si è formata una coda. Diamo un'occhiata alla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada. È segnalato un incidente al chilometro 29 e 700 in direzione nord. Andiamo in A30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino, ci sono 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento in direzione di Salerno. L'incidente che sta causando questa coda è segnalato al chilometro 55 e 300. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze registriamo traffico rallentato, e chiudiamo col traforo del Monte Bianco dove salgono i tempi di attesa, sale da a 2 ore e 15 minuti al piazzale francese in direzione di Courmayeur. Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Don't Stop, infatti noi non ci fermiamo alle 17:19, torniamo immediatamente in A1, c'è traffico rallentato a causa di temporali tra Chiusi e Orvieto in entrambe le direzioni, andiamo a vedere anche la diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e il grande raccordo anulare, traffico rallentato anche qui a causa di temporali e ovviamente in questi casi sono coinvolte entrambe le direzioni. Anche tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo si è formato un chilometro di coda. In A3 Napoli-Salerno tra Porto di Napoli e l'A3 in direzione di Salerno coda per traffico intenso e anche in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione di Salerno anche qui si è formata una coda.
1: Vivere

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

Sober Camarad, le 17:29, io ritorno in A14 per ricordarvi che è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi dalla A1 è diretto verso Padova con 6 km di coda a partire dal bivio della A1 Milano-Napoli per un camion intraversato al chilometro 14.400. Per lo stesso motivo è chiusa la tangenziale di Bologna dalla A1 al bivio con la A13. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la A14. Chi si trova in A14 ed è diretto a Padova può uscire a Bologna Fiera e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Padova. Chi proviene da Firenze può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud, uscire allo svincolo 7 bis e rientrare ad Arcoveggio. Andiamo a vedere la situazione sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e la 7 Milano Genova. In direzione di Genova c'è coda per traffico intenso e c'è una coda anche per lavori tra fine Complanare Savona e inizio Complanare Savona per chi viaggia verso Genova. Ci sono anche code a tratti stimate di 7 km tra Spotorno e fine Complanare Savona in direzione di Genova. Andiamo a vedere anche la situazione in A4 sulla 8, tra la 8 Milano Varese e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti e code a tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla diramazione Roma Sud vi ricordo che è segnalato un chilometro di coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Diamo un'occhiata anche alla situazione sulla 1 Milano-Napoli tra San Giuliano e tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna, code per traffico intenso e ci sono anche code tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano. Traffico rallentato segnalato anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze e chiudiamo la 1 parlando del traffico rallentato tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco dove i tempi di attesa sono importanti, parliamo di 2 ore e 15 minuti, siamo al piazzale francese in direzione di Courmayeur. Un'occhiata la diamo anche alla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte, anche qui traffico rallentato in direzione di Pozzuoli.

E lei è Gaia con Bossa Nostra, le 17.38. Ci arrivano messaggi al 348 103 1010 che ci chiedono informazioni sulla 30 Caserta Salerno. Qui tra Salerno e il raccordo Salerno-Avellino in direzione appunto di Salerno ci sono 4 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 e 300. La notizia è ancora attiva, quindi la situazione è ahimè ancora quella. Si consiglia di uscire allo svincolo di Mercato San Severino per proseguire in direzione Salerno immettendosi sulla strada provinciale 222 e proseguire fino all'incrocio con la strada statale 88. Proseguire quindi fino allo svincolo con la strada Sabatini e immettersi in ingresso in autostrada nuovamente a Baronissi. Queste sono le indicazioni che ci arrivano dal Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Torniamo a vedere la situazione sulla A24 Roma-Teramo, tra il bivio Grande Raccordo Anulare e Vicovaro-Mandela sono segnalati temporali importanti, visibilità segnalata a 80 metri. Andiamo a vedere anche la situazione sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Lastrasinia in direzione di Livorno ci sono code a tratti ed è segnalato anche traffico rallentato tra Lastrasinia e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Diamo un'occhiata anche alla situazione tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione di Livorno. C'è traffico rallentato. Torniamo a vedere la A26 tra Masone e Ovada, c'è coda a causa di un incidente e la coda è stimata di 6 km in direzione nord per un incidente avvenuto al chilometro 29 e 700. Diamo un'occhiata alla situazione della 1 tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso e code a tratti anche tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, rallentato anche il traffico tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Inoltre ci sono code a tratti tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna e 4 km di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione, tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma.

0: Le 17.43 volgiamo il nostro sguardo sulla tangenziale ovest di Milano. Ci sono code a tratti a causa di traffico intenso tra la 4 Torino Trieste e Baggio Cusago in direzione della 1. Sulla tangenziale est di Milano code a tratti a causa di traffico intenso tra Paullo e Gobba in direzione di Lecco. Andiamo a vedere la situazione anche in Sicilia sulla strada statale 114 orientale del Sicula. Traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria all'altezza della zona industriale in direzione di Messina. Diamo uno sguardo anche alla 4 Milano-Brescia, code a tratti a causa di traffico intenso tra Cormano e Barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Vi ricordo che sulla 2 del Mediterraneo il traffico risulta ancora bloccato a causa di un incidente tra Baronissi e l'area di servizio di Salerno in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Uscita obbligatoria a Baronissi, l'incidente in questo incidente sono coinvolti più veicoli. Sono le 17.44, ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da parte di Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla 1, la notizia principale riguarda ancora la A14 Bologna-Taranto, dove a causa dell'incidente autonomo di un camion è stato chiuso il bivio con la A13 Bologna-Padova e quindi riscontriamo al momento 6 km di coda a partire dal bivio con la 1 e per questo motivo è chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio con la 13 e ripercussioni sul raccordo di Casalecchio in direzione della 14 stessa. Come percorsi alternativi per chi si trova in A14 ed è diretto verso Padova, consigliamo di uscire a Bologna Fiera, rientrare dalla stessa stazione, quindi in direzione di Padova. Per chi proviene invece dalla 1 può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud, quindi uscire allo svincolo 7 bis e rientrare a questo punto ad Arcoveggio. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo sul posto. L'altra situazione di maggior rilievo riguarda la 23 Palmanova Tarvisio, siamo alla barriera di Ugovizia, per chi viaggia verso Tarvisio sono 10 i chilometri di coda alla barriera. Mentre invece, spostandoci adesso sulla 4 Milano-Brescia, un aggiornamento dell'ultimo minuto tra il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano e Trezzo verso Brescia, abbiamo 2 km di coda per un incidente tra due auto. Siamo ora in Liguria sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce ci sono 6 km di coda per l'incidente autonomo di un camion. Il nostro personale ovviamente presente sul posto. Mentre invece, spostandoci adesso sulla A1 Milano-Napoli, abbiamo code per traffico intenso in Toscana tra Calenzano, il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. In questo caso i tempi di percorrenza si attestano a circa 20 minuti. E poi anche risalendo ulteriormente tra San Giuliano, il bivio con la tangenziale ovest di Milano, sempre in direzione sud. Andando invece sulla tangenziale di Napoli, in conclusione vi informo che tra Capodichino svincolo e Corso Malta verso Pozzuoli ci sono code per traffico intenso. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Prossimo collegamento qui con noi ci sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: Sandy Swims, le 17:55, ancora un saluto, questa è Rai Iso Radio, andiamo in A1 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, c'è coda in direzione di Roma, 4 km stimati di coda con tendenza alla diminuzione, e sulla 1 tra Orvieto e Attigliano, traffico rallentato a causa di temporali, ovviamente sono coinvolte entrambe le direzioni. Andiamo in A11, Firenze Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa, c'è coda per traffico intenso, e tra, sempre in A1 tra San Giuliano e tangenziale ovest di Milano, code a tratti che permangono in direzione di Bologna. Io vedo che è entrato in studio un certo Simone Mercurio, eccolo qua, si avvicina al microfono, furtivo, c'è Simone Mercurio in studio, eccolo.
1: Buonasera,
0: eccolo.
1: Allora,
0: beh, ti vedo bello carico, sei paonazzo, mai corso?
1: Sì, perché mi stavo dimenticando di doverti dare il cambio. No, sto scherzando, ovviamente. Volevo lasciarti qui fino alle 21.
0: No, invece...
1: Ma anche io sono carico, non c'ho, cioè, ho proprio voglia di raccontare quello che
0: quello
1: accade.
0: Quello che accade in strada, che è abbastanza drammatico, devo dire.
1: Sì,
0: oggi.
1: Ma anche, insomma, raccontare che questo bel le bombe d'acqua, come diremmo noi, perché i meteorologi ci bacchettano quando parliamo di bombe, d'acqua. Che sono state questo pomeriggio, ore di pranzo, insomma, tanta acqua e tanto caldo, perché l'umidità non manca.
0: E allora vi lascio a Simone Mercurio, ci ascoltiamo Merck e Cremont, Serena Brancale e i Colors, una comitiva di cantanti che ci canta Partenope. A domani.

Eccola qui, Amy Winehouse, con questo suo grande singolo Rehab, 18 e 3 minuti, ben trovati, buon pomeriggio dopo il nostro Claudio Campobasso, Simone Mercurio al microfono. Ritrovo una coppia dall'altra parte, Emanuele Rinaudo, Max Massimiliano Mattia in console, la parte tecnica, e subito vi diamo le coordinate, il 348 103 1010 che è il nostro numero, se volete scriverci, raccontarci dove vi trovate, in che situazione, se siete su strada, vi trovate in questo pomeriggio. Come dicevamo con Claudio prima, è un pomeriggio piuttosto ricco, ai noi, di notizie, di code. La più significativa in questo momento, che vedo aprendo i sistemi, è esattamente quella che arriva dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove ci sono 10 chilometri di coda a Ugovizza in direzione nord verso lo stesso Tarvisio per traffico intenso. Non abbiamo in questo momento ulteriori dettagli su questo tratto, ma ci sono anche 6 chilometri sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio tra la 1 Milano-Napoli e la 13 Bologna-Padova in direzione sud verso Ancona. Leggiamo subito la nota di Autostrade per l'Italia. Dunque, sulla 14 è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi dalla 1 è diretto verso Padova, con 6 chilometri di coda a partire dal bivio con la 13, ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14, percorsi alternativi. Chi si trova in A14 ed è diretto a Padova può uscire a Bologna Fiera e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Padova. Chi proviene da Firenze può uscire invece a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud, uscire poi allo svincolo 7 bis e rientrare ad Arcoveggio. Queste le ultime notizie, quantomeno le più critiche, ma tra un po' ovviamente torneremo a raccontarvi le altre, ma intanto musica.

Una volta c'era il buon Gino Paoli che cantava Sapore di male, la tua pelle sa il sapore di male. È un po' la stessa cosa che canta James Blunt in questa canzone Taste of Summer, e dice, recita, your skin tastes like summer, la tua pelle sa d'estate. Nuovo singolo di James Blunt alle 18 e 12 minuti in questo pomeriggio su Rai Su Radio. Ancora ben trovati, un pomeriggio abbastanza impegnativo per chi si trova su strade. Dunque diamo qui, noi siamo qui esattamente a darvi il giusto supporto. Ci sono degli incidenti, come abbiamo detto, sulla 14 Bivio, a 14 a 13 Bologna Padova direzione sud, dall'autostrada Milano Napoli verso Padova, che sta creando una coda significativa in questo momento di 6 chilometri, come dicevamo. E poi ci sono 9 ridotti, si sono ridotti a di un chilometro le code sulla 23 Palmanova Tarvisio Ugo Vizza, due in questo momento, erano 10, adesso sono 8 secondo i nostri sistemi, in direzione nord verso il Tarvisio per traffico intenso, e quindi insomma è soltanto questo, pare non ci sia stato al momento, le segnalazioni non ci dicono questo, quindi non ci sia stato nessun autoferma, nessun incidente che sta provocando questa coda sulla 23 Palmanova Tarvisio. Sulla 27 anche qui l'incidente arriva in questo momento tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, siamo in direzione nord verso Belluno. Altro incidente sulla 30 Caserta Salerno, tra Salerno e Castel San Giorgio, al chilometro 49 e 600, e qui c'è stato appunto in seguito a questo incidente si è creata una coda di 4 chilometri per il traffico entrato in autostrada dopo Palma Campania in direzione sud. Si consiglia di uscire allo svincolo di Mercato San Severino per proseguire in direzione Salerno, mettendosi sulla provinciale 222 e proseguire fino all'incrocio con la 88, la statale 88, proseguire poi fino allo svincolo con la strada Sabatini e mettersi in ingresso in autostrada nuovamente a Baronissi o proseguire la viabilità esterna. Bene, insomma, avete capito, insomma, sono tante le alternative che si possono creare. Cosa state facendo in questo pomeriggio? Oltre al traffico, insomma, ci sarà anche qualcuno, carissimo Massimiliano, io penso di sì, qualcuno che ci sta ascoltando da casa, qualcuno che ci sta ascoltando dal negozio, sono sempre tanti e continuate a raccontarci sempre queste cose, quindi fateci sapere. Tanti anche che ci inviano spesso le fotografie dai posti dove ci stanno ascoltando, che sia lo smartphone, che sia il tablet, ecco qui, e quindi magari anche dall'autocar, e perché no?

0: sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Rai su Radio.

delle canzoni che ti rimangono sulla pelle. Questa è una di quelle di Roberto Vecchioni, il grande prof, a cui mandiamo un grande abbraccio. E questo testo, insomma, che recita frasi memorabili, come insomma quando sei sul punto di morire, innaffi una pianta, un fiore, pensando di poterlo vedere fiorire. Frasi meravigliose, il prof Vecchioni. Allora ci scrivono al 348-103-1010 anche degli amici che da Como, tifosi del Como, e come sappiamo stasera farà il suo esordio in Europa, quindi siamo tutti felici, insomma, tra l'altro a tante italiane in questa giornata. Stasera giocherà il Como alle 18.45, mentre con incontri Lipsia in Champions League, mentre per la Roma il fischio d'inizio sarà alle 21. Tutte le sfide andranno in onda in TV, ovviamente, ovunque, mentre le partite principali del mercoledì sarà ovviamente anche quella visibile a chi è appassionato di calcio. E quindi forza alle squadre italiane in generale, forza al nostro Como, visto che abbiamo scritto io non sono di Como, si sente dall'accento forse che non sono di Como, ma insomma 348-103-1010 arrivano i tifosi ovviamente da tutta Italia. Allora torniamo su strada, perché sono degli aggiornamenti che arrivano soprattutto dalla A1, dove c'è un nuovo incidente tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione sud verso Bologna, chilometro 184 e 500. 3 i chilometri sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione est verso il capoluogo toscano. 7 chilometri sulla 23 Palmanova-Tarvisio a Ugo Vizza, traffico intenso in direzione nord verso il Tarvisio. E poi ancora andiamo al raccordo di Casalecchio, Bologna-Casalecchio, raccordo con la 14 in direzione sud, c'è la chiusura del nodo e 2 chilometri di coda. Rimangono 6 tra Milano-Napoli e la 13, sempre sulla 14.

0: 18:31 il meteo, ci colleghiamo con il primo luogotenente Fausto De Santa, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, ai vostri radioascoltatori. Giornata caratterizzata dal maltempo diffuso sull'Italia, specie sulle regioni centro-settentrionali, con rovesci e temporali e moltissima attività elettrica. Al momento i temporali sono presenti isolatamente sul Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Sicilia, mentre sono diffusi sul Lazio, Umbria e Marche. Mentre le piogge poi stanno interessando un po' a macchie di leopardo il resto delle aree del centro-nord. In serata ci sarà una lieve attenuazione dei fenomeni al nord, mentre ci aspettiamo un deciso peggioramento della tarda sera sul Lazio e aree costiere dell'Alto Adriatico, con precipitazioni intense e abbondanti a carattere di rovescio e temporale. Ma il tempo che poi successivamente in nottata interesserà anche la Campania e la parte interna del Molise. E proprio per queste due regioni e per il Lazio è in vigore un avviso per allerta meteo con validità fino a domani. Questa è tutta, buona linea, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai Radio.

0: Eccola qui, Noemi, tu cosa fai questa sera alle 18.44 su Reso Radio e ci colleghiamo adesso, anzi torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ancora buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso, in particolare sulla A14 Bologna-Taranto. Infatti vi ricordo che si è resa necessaria la chiusura del bivio con la 13 a causa dell'incidente autonomo di un camion e al momento riscontriamo 6 km di coda a partire con il bivio della 1 Milano-Napoli. Come percorsi alternativi, chi si trova in A14 diretto verso Padova, consigliamo di uscire a Bologna Fiera, rientrare quindi alla stessa stazione in direzione di Padova. Chi proviene invece dalla 1 può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud, quindi uscire allo svincolo 7 bis, rientrare così ad Arcovegio. Questi i consigli per i percorsi alternativi. Andiamo invece ora sulla A23 Palmanova Tarvisio, in corrispondenza della barriera di Ugovizza. Per chi viaggia verso Tarvisio abbiamo 6 km per coda alla barriera. Mentre invece l'altra situazione preeminente riguarda la 30 Caserta Salerno, perché tra Salerno e il raccordo di Salerno Avellino in direzione di Salerno abbiamo 4 km di coda per un incidente fuori competenza. In questo caso dopo Palma Campania come uscita, consigliamo in direzione sud di uscire allo svincolo di Mercato San Severino, proseguire in direzione di Salerno e poi rientrare quindi in autostrada ad Angri. Questi i percorsi alternativi sulla 30 Caserta Salerno. Vi informo invece che sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano, c'è 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto da poco al chilometro 139. Spostandoci invece sulla tangenziale di Napoli, l'altro incidente al momento registrato riguarda il tratto compreso tra Astroni e via Campana in direzione di Pozzuoli. In questo caso è un incidente avvenuto tra un'auto e una moto. E restando sempre sulla tangenziale di Napoli, tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, riscontriamo invece code a tratti per traffico intenso. In conclusione, sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e Monte Porzio Catone in direzione della 1 Milano-Napoli riscontriamo 2 km di coda per ristagni d'acqua. Ci sono appunto forti piogge che stanno interessando l'area metropolitana della capitale. Queste erano le ultime notizie al momento. Il prossimo collegamento avverrà domani mattina alle 6.45 sempre qui da via Bergamini. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Per chi viaggia.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

18:56 su Rai Iso Radio, tra un po' accendiamo la TV per ascoltare i titoli importanti del TG3 con le ultime notizie. Si parlerà ovviamente di quello che accade in Italia e nel mondo, si parlerà del meteo, di quello che è accaduto in questa giornata in cui tante piogge fortissime sono arrivate, hanno creato anche dei disagi molto importanti soprattutto al nord. Allora, quindi, tra un pochino torniamo ovviamente, naturalmente prima i titoli del TG3. E 348 103 1010 sono sempre tanti coloro che ci scrivono, ma tra un po' ovviamente approfondiamo. Intanto tornano i Pinguini, Tattici Nucleari, questo è il loro hit estivo.

0: Legge elettorale ad un passo dalla crisi, la maggioranza si ricompatta. Fratelli d'Italia non vota con le opposizioni sulle preferenze. Centrosinistra, teatrino sfacciato per nascondere problemi reali. Caro carburanti, il CDM proroga di una settimana il taglio delle accise, ancora rinviate misure strutturali. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, Lagarde decisione unanime e ovvia. Show di Trump alla convention repubblicana di Dallas, se vinciamo le elezioni di midterm darò $5,000 ad ogni americano, se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Mentre un'altra famiglia viene uccisa a Gaza, arriva a Venezia Nasa, il docufilm di due registi israeliani, Oscar per Netherlands, il racconto della strage di civili nella striscia. Si è tolta la vita Denise, la figlia di Lea Garofalo, uccisa a Milano per essersi ribellata alla famiglia di 'Ndrangheta, simbolo della lotta alle mafie, 35 anni cercando giustizia. Maltempo al centro-nord, tromba d'aria nel Senese, donna muore in casa, un 83enne annega in un sottopasso in provincia di Udine, il carabiniere è intervenuto, non ce l'ho fatta a salvarla.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

eccola qui Diana Ross, Stop in the Name of Love, 19:05 minuti su Rai Su Radio, seconda ora insieme. Ciao a tutti, buon pomeriggio ancora da Simone Mercurio, Massimiliano Mattia alla parte tecnica. Allora facciamo un breve recap, come dicono quelli bravi, un riassunto di quello che sta succedendo su strada, sulla rete autostradale in questa tarda serale, in quello che tutti chiamano drive time, l'orario in cui si torna a casa. E allora sulla 1 c'è un incidente, arriva proprio in questo momento, siamo tra San Giuliano e il Bivio a 1 raccordo tangenziale est di Milano in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Ma andiamo alle situazioni più critiche, dunque andiamo sulla 14 dove in questo momento sono 6 i chilometri di coda per chiusura nodo tra Bologna Borgo Panigale e il Bivio, a 14 a 13 Bologna Padova. Allora leggiamo la nota di Autostrade per l'Italia, è chiuso dunque il Bivio come dicevamo tra con la 13 Bologna Padova per chi dalla 1 è diretto verso Padova, con 6 km di coda a partire dal bivio della A1, quindi l'autostrada del Sole, per un camion intraversato, quindi al chilometro 14 e 400, che è caduto praticamente. Per lo stesso motivo è chiusa la tangenziale di Bologna dalla A1 al bivio con la 13, ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14, percorsi alternativi, chi si trova in A14 ed è diretto a Padova può uscire a Bologna Fiera e rientrare dalla stazione, dalla stessa stazione in direzione di Padova. Chi proviene invece da Firenze può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud e uscire poi allo svincolo 7 bis, rientrando infine ad Arcoveggio. Quindi queste le notizie che arrivano dalla 14 e quindi anche dal raccordo Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio il bivio, dove ci sono appunto questi 2 km di coda in direzione sud verso l'autostrada, a 14. Allora ancora tratto urbano della A24 tra Portonaccio, urbano di Roma ovviamente, tra Portonaccio e il bivio, A24 tangenziale est della capitale, ci sono delle code per viabilità esterna che non riceve in direzione ovest verso la tangenziale est. Nuovo incidente arriva in questo momento sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, diramazione 26 Predosa Bettole e Ovada, incidente al chilometro

0: 39 in direzione sud verso la Genova Voltri. E queste le notizie che arrivano dai tratti autostradali. Tra un po' parliamo anche però di cinema, tra un po' lo faremo, perché oggi Emanuela Fanelli è arrivata vestita in un modo molto particolare.
1: Sentita comunque a tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

Contrasti bellissimi quelli che in questi giorni stanno attraversando la Laguna, la mostra del cinema di Venezia, l'83esima, una giornata appunto con contrasti. Da un lato c'è stata la forza della presentazione del film Nazza, documentario che svela retroscena dell'intelligence organizzata e molto interessante, un documentario, un docufilm, e dall'altro la commedia d'autore Con scherzetto di Mario Martone, che vede uno straordinario Tony Servillo duellare tra le mura di casa con un pestifero nipotino di 5 anni. Ma l'evento che in qualche modo fa sorridere e sta facendo davvero divertire tutti al Lido è stato quello che ha visto la presentazione della nuova serie comedy Peccato, nata dalla genialità di Emanuela Fanelli, e in questo lei è veramente una maestra. L'attrice romana, due volte vincitrice del David di Donatello, ha portato alla mostra del cinema di Venezia un divertentissimo film documentario, uno show che immagina un mockumentario, come dicono quelli bravi, un surreale 2049, dove la stessa Fanelli è arrivata 20 anni dopo, a 63 anni, quindi più di 20 anni rispetto a quelli che ha adesso, e si è lasciata le luci della ribalta alle spalle per vivere completamente isolata e dimenticata dal pubblico. Il tocco geniale è stato però quello di riuscire a coinvolgere una schiera incredibile di colleghi, amici, attori, quindi da Sabrina Ferilli a Paola Cortellesi fino a Valerio Mastrandrea, Alessandro Borghi, Nancy Brilli, tutti invecchiati di circa 20 anni grazie a rughe e capelli grigi, per prestarsi a interviste nostalgiche e surreali che raccontano attraverso anche filmati inventati, che presi dalla realtà o meno, surreali, un esorcismo comico. Tra l'altro lei stessa è arrivata proprio sulla laguna, sulla barca, vestita e imparruccata con una parrucca bianca che la racconta, che la fa vedere proprio come se fosse già una sessantenne, la brava Emanuela Fanelli a Venezia.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Lunch is ready!
2: Listo in la mesa!
3: Essen ist fertig!
1: Auf tablo!
2: È pronto? In tavola!
4: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Rai Isoradio.

E qui parte il coro, no? Che fai, che fai? Eccolo qui Lucio Battisti insieme a Mogol, il testo ovviamente di Mogol nella prima parte della carriera di Battisti, 1972, album che ci riporta indietro, indietro nel tempo, a tantissimo tempo fa, guarda. 19:27 su Reso Radio, ancora ben trovati da Simone Mercurio. Tra un po' ovviamente torniamo sul traffico a raccontarvi quello che accade. C'è un incidente proprio in questo momento tra Pontebbe e Ugovizza, siamo sulla 23, ma tra un po' approfondiamo. Intanto Sex Bomb.

Quante volte l'abbiamo cantata questa canzone di Tom Jones e quante di quanti video è stata anche colonna sonora, anche video amatoriali, no, quelli fatti in casa, no, non pensate male, video amatoriali fatti anche durante le vacanze mentre si giocava magari in famiglia. Non fare facce strane, Massimiliano, no. 19:31 su Raiso Radio, la goliardia impazza, ma torniamo su strada. Allora, perché insomma vi abbiamo anticipato alcune notizie, andiamo direttamente sulla ultima che arriva dalla tangenziale di Napoli ad Agnano, dove viene segnalato traffico intenso, siamo in uscita in entrambe le direzioni, non è ben specificato il motivo, ma evidentemente insomma questo è orario di rientro e attorno alle tangenziali è così. Poi traforo del Monte Bianco, aggiorniamo anche riguardo al piazzale Francese, dove c'è un tempo d'attesa in questo momento di un'ora in direzione sud verso Courmayeur. Raccordo di Casalecchio, sappiamo qui tra raccordo Casalecchio e la 14 da qualche ora ormai ci sono diversi rallentamenti, c'è stata la chiusura del nodo, è chiuso il bivio proprio con la 13 Bologna-Padova per chi dalla 1 è diretto verso Padova, con 4 km di coda a partire dal bivio della A1 per un camion intraversato che insomma ha intraversato al chilometro 14 e 400. Per lo stesso motivo è chiusa anche la tangenziale di Bologna sulla dalla A1, ecco qui, dalla A1 al bivio con la 13. Qualcuno ci ha chiesto a 348 103 10 10 cosa voglia dire intraversato, immagino che sia quando il camion proprio si corica su un lato, e quindi insomma è quello che è accaduto. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14, percorsi alternativi. Chi si trova in A14 ed è diretto a Padova può uscire a Bologna Fiera, rientrare dalla stessa stazione in direzione di Padova. Chi proviene invece da Firenze può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud e uscire allo svincolo 7 bis, rientrando poi ad Arcoveggio. Queste notizie riguardo la A14. Andiamo invece brevemente ai tratti non gestiti da autostrade, dove c'è sulla A2 la situazione più delicata rispetto a questi tratti non gestiti direttamente da Autostrade per l'Italia. Qui ci sono sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, code a tratti con tra Baronissi e l'area di servizio Salerno in direzione di Reggio Calabria per un incidente che ha coinvolto più veicoli, e qui è stata disposta l'uscita obbligatoria a Baronissi e code anche prima di Ponte Cagnano, sempre verso Reggio Calabria. E adesso eccolo qui, Summer Fun.

0: Sembra incredibile disannunciare quella che è una canzone inedita di Mr. Prince. È uscito un nuovo disco che è una raccolta di inediti. Questa si chiama Stones, l'album si chiama Timeless, 10 brani mai pubblicati provenienti dal leggendario Vault, ovvero quel caveau segreto che Prince teneva a Paisley Park.
1: Cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Rai Radio.

A volte accade anche in questo 2026 che si uniscano due grandissimi come Chaka Khan e Snoop Doggy Dogg e sfornino queste hit, questi brani che sembrano arrivare direttamente dagli anni 90 forse, no? Questo funky che richiama quei tempi lì. Allora, teniamo gli occhi aperti in strada, non vi preoccupate, vi aggiorniamo tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico. C'è chi ci segnalava insomma di essere fermo da un po' di minuti. C'è, come dire, semplice, chiamiamolo tra virgolette, traffico intenso e code a tratti in direzione nord verso Bologna. E questa la notizia, non vi preoccupate, stiamo sempre sul pezzo. Allora, parliamo però di fumetti, se siete appassionati. La vera magia dei fumetti è quella di sapersi rinnovare parlando a volte la lingua della gente. Accade dunque che da oggi sino al 13 settembre a Palermo, ai cantieri culturali della Zisa, quindi se state in Sicilia, c'è la Palermo Comic Convention fatta dalla Panini, che presenta nello stand Topolino un volume speciale da collezione che si chiama Il Siciliano nelle storie di Topolino. Sì, si chiama esattamente così ed è una tappa del viaggio Disney alla scoperta delle lingue, dei dialetti locali siciliani con storie inedite tradotte sia in palermitano che in catanese, arricchite persino da incursioni nel vigatese, la lingua di Andrea Camilleri per il commissario Topalbano. C'è anche questa versione, ne abbiamo parlato tempo fa anche qui a Raiso Radio. A firmare un'emozionante prefazione d'eccezione c'è anche un grande siciliano come Rosario Fiorello, che ha ricordato quanto la lingua d'origine sappia farci tornare subito bambini. Tra l'altro Fiorello che ha fatto anche un audiolibro proprio su uno dei romanzi di Andrea Camilleri sul commissario Montalbano, quello vero. Ad accompagnare le tavole ci sono veri e propri approfondimenti linguistici, insomma dei fumetti di Topolino, Paperino, eccetera, in dialetto siciliano. Io stavo da siciliano, da palermitano, già mi stavo immaginando se un giorno facessero anche il doppiaggio dei cartoni animati di Paperino, Topolino, eccetera, in siciliano. Già me lo vedo, no? Paperino che insegue qui qua qua figli piccerid, vi piglio, vi faccio diventare arancini, piccerid qui qua qua, venite qua, venite qua.

agitiamo da questa Coca-Cola, ci dice il buon Tommaso Paradiso alle 19.52 su Rai Sorade. Dunque noi accendiamo la TV perché tra un po' arrivano i titoli del TG1. Intanto aggiorniamo perché tra Ceprano e Pontecorvo sulla 1 c'è un incidente in questo momento in direzione sud verso Napoli a chilometro 650 e 400. Altro incidente sulla 1 tra il bivio della stessa 1 con la derivazione Capodichino e il nodo Napoli centro direzionale in direzione sud verso Napoli, appunto c'è un incidente anche qui a chilometro 757 e 100. 2 chilometri di coda sulla derivazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e San Cesario in direzione sud verso l'autostrada del Sole. Sulla 4 uscita da Torino Sesto San Giovanni c'è un incidente, così come nel tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione ovest verso Torino. Musica e subito dopo arrivano i titoli del TG1 e ci arriviamo con questa canzone che ci fa tornare indietro nel tempo. Sentite la chitarrina, quante volte l'ho cantata in spiaggia, quante volte non la sapevo suonare, però ero tra quelli che ballava, e quando si ballava questa canzone venivano fuori cose particolari, soprattutto in spiaggia. Agitare Coca-Cola, altro che agitare Coca-Cola. Gypsy King, King's Medley su Rai Radio, e poi i titoli TG1.

0: Libera del Senato a emendamento maggioranza su preferenze. Opposizioni accusano con capolista bloccati è riforma farsa. Consiglio dei ministri proroga di una settimana taglio accise su gasolio. Meloni a breve nuove misure avanti su produzione nazionale petrolio e gas. I ribelli Houthi dello Yemen conquistano Mocha e minacciano il Mar Rosso. La Guard BCE pesano conflitti, rischio nuovi aumenti gas ed energia. Trump annuncia se vinciamo il voto midterm $5,000 a tutti gli americani. Gli Stati Uniti ricordano l'attacco alle Torri Gemelle di 25 anni fa. Resta in carcere Walter Lavitola. Il riesame respinge la richiesta di domiciliari e conferma il metodo mafioso. I legali faremo ricorso. Aurora uccisa a 13 anni, pena ridotta in appello a 15 anni per l'ex fidanzato. L'ira della mamma, sentenze fatte alla leggera, intervenga la premier. Due vittime per il forte maltempo al centro nord, parla il carabiniere che a Udine ha provato invano a salvare una donna in un sottopasso allagato. Roma sempre più capitale del pop dopo la residency di Vasco Rossi, l'annuncio degli Oasis, ecco Harry Styles ufficiale anche con la pop star britannica, l'appuntamento è per la prossima estate, il 7-8 agosto 2027 al Circo Massimo.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Ma che bello sentire questi duetti, questo ormai è un classico, possiamo ascoltare e lo facciamo tante volte questo brano, Ebony and Ivory, Stevie Wonder, Paul McCartney, due giganti, quando i duetti erano seri, anche se devo dire che prima abbiamo sentito quel pezzo di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, insomma, che appunto sembra arrivare da quegli anni d'oro in cui si facevano i duetti importanti. Allora andiamo su strada, intanto ben trovati, ultima ora insieme al sottoscritto, Simone Mercurio al microfono, Massimiliano con la X, Massimiliano Mattia alla parte tecnica in console e sempre naturalmente il 348 103 10 10 e vi accompagniamo in questa tarda serata su strada. Subito dopo di noi alle 21 fino a mezzanotte dintorni arriverà il nostro Alessandro De Gerardis, detto anche il pirata, e lo potete capire solo se andate sui suoi social questa cosa qui, ma tanto lo conoscete, tanto lo sapete, ma ne scherziamo anche tanto insieme, sicuramente lo faremo anche incrociandoci più tardi. Allora, andando su strada, l'ultima notizia che arriva è quella di temporali che stanno imperversando in queste ore un po' tutta la penisola, questi temporali tempestivi, no? Che durano qualche minuto e spesso, ai noi, fanno anche parecchi danni. Sulla 24 Roma Teramo c'è stato proprio in queste ore, in questi ultimi minuti, un temporale, bivio grande raccordo anulare, Carsoli Oricola, lo svincolo. C'è anche la notizia che diminuisce la coda per traffico congestionato tra la diramazione Capodichino, siamo

0: sull'aeroporto della Malpensa, sulla statale 336, per un incidente verso il Terminal 1. C'è questo rallentamento. Poi andiamo al sud, alla statale Silana Crotonese, quindi siamo in Calabria, per un incidente verso Paola. E infine in Sicilia, abbiamo parlato poc'anzi dei fumetti Disney in siciliano, e in questo caso si tratta di un incidente, ai noi, sulla statale 624 Palermo-Sciacca, un incidente in direzione Palermo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La cosa meravigliosa è che per trovare bella musica anche oggi bisogna ricorrere spesso ai grandi e vecchi leoni, dinosauri come li chiama qualcuno, come i grandi Rolling Stones con il loro nuovo singolo, il loro nuovo album, Jealous Lover si chiama questa canzone, dal nuovo disco appena uscito, neanche un mese dalla sua pubblicazione. Allora parliamo di meteo e come arriva un'ultima ora, la Toscana è sotto tiro nelle ultime ore per una straordinaria ondata di temporali che si sta estendendo, come sappiamo e abbiamo visto anche con i nostri occhi, a gran parte del paese. Oltre 63.000 fulmini hanno illuminato la scorsa notte la Toscana, provocando allagamenti e disagi alla circolazione, in particolare tra la Maremma Grossetana e la costa livornese. Il bollettino meteorologico conferma l'arrivo di piogge battenti, grandine di grossa taglia e una forte aria fresca, speriamo, che sta facendo crollare i termometri soprattutto al nord in questo momento, quindi ancora qui da noi non è arrivata, ma arriverà, parrebbe, carissimo Massimiliano, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, anche sulle regioni centrali e poi pian piano anche al sud. Ma il fine settimana regalerà una decisa tregua, perché da venerdì le perturbazioni inizieranno ad attenuarsi, spianando la strada al ritorno del bel tempo e a un clima decisamente più gradevole e coerente con le medie del periodo su tutta l'Italia. D'altronde, come ai noi hanno detto tanti meteorologi, ci ricorderemo questa estate come la più fresca dei prossimi 20 anni.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.

Ed eccoli qui i Cardigans con una canzone di qualche anno fa, questa Carnival, alle 20 e 30 minuti su Rai Isoradio. Una canzone che ci porta indietro nel tempo. Allora, buonasera ancora a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Cosa state facendo? Cosa fate in questa serata? Allora, andiamo alle ultime notizie che arrivano dalla 1, bivia 1, diramazione Roma Nord, Guidonia Montecelio. Adesso c'è un incidente che vede coinvolte tre auto. Siamo in direzione sud verso il capoluogo campano. Sulla diramazione Roma Sud permangono 3 km di coda invece per viabilità esterna che non riceve. Siamo tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare in direzione nord verso il GRA. Ancora sulla 4 Torino Trieste segnaliamo un incidente a Sesto San Giovanni in uscita da Torino.

Ed eccoci qua con i Rama Cabana alle 20.39 su Rai Su Radio. Allora andiamo agli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla strada, dalla rete autostradale. Sulla 1 tra San Giuliano e il Bivio 1 raccordo tangenziale est di Milano c'è un incidente che è arrivato proprio in questo momento in direzione nord verso il capoluogo lombardo al chilometro 2. Ci sono anche delle code per questo incidente, traffico rallentato per un veicolo fermo tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud verso Firenze. La situazione in questo momento più critica è quella che c'è sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Bivio A1, diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare in direzione nord verso il Gracio. Un incidente ancora sulla 1 tra Ceprano Ponte Corvo in direzione sud verso Napoli. E poi segnaliamo la chiusura del nodo per ripristino incidente sulla 14 al Bivio A14 A13 in direzione sud dalla autostrada A1 Milano-Napoli. Leggiamo l'autostrada per l'Italia che invita chi si trova in A14 ed è diretto a Padova di uscire a Bologna Fiera, rientrare poi nella stessa stazione in direzione di Padova, e invece chi proviene da Firenze può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud allo svincolo, uscire poi allo svincolo 7 bis, e rientrare ad Arcoveggio. 20.41 Rai Su Radio. Dobbiamo dare notizia di una cosa che sta imperversando su tutte le news in questo momento, la notizia di cronaca giudiziaria umana drammatica che lascia un senso di profonda commozione, perché si è spenta a 35 anni Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia, simbolo della ribellione all'Ndrangheta, uccisa a Milano nel 2009. Denise, la figlia di Lea Garofalo, si è tolta la vita compiendo questo gesto estremo alla stessa identica età in cui fu assassinata sua madre. Con straordinario coraggio, anni fa fu proprio Denise a testimoniare nel processo contro il padre Carlo Cosco e i suoi complici, permettendo di condannare i responsabili dell'omicidio della mamma. Per lunghi anni ha vissuto sotto protezione, mantenendo il massimo riservo per sé e per il suo bambino. Don Luigi Ciotti, che è il patron fondatore di Libera, l'ha ricordata come una donna coraggiosa e sofferente, sottolineando quanto il peso di quel dolore sia stato tragicamente troppo grande da sopportare. Una grave perdita, 20.42 su Rai Su Radio.

0: Stupid Song, il nuovo singolo di Olivia Rodriguez alle 20:53 su Rai Su Radio. Allora, le ultime notizie arrivano dalla 14, dove c'è un incidente tra San Severo, Poggio Imperiale in direzione nord verso Pescara, al chilometro 512 e 500. Sulla A1 anche qui un incidente, tre auto coinvolte, bivio, una diramazione Roma Nord e Guidone a Montecelio, direzione sud verso Napoli. C'è anche un veicolo fermo sulla 1 tra la variante di Valico e Calenzano, in galleria in corsia centrale, quindi piuttosto insidioso. Siamo in direzione sud verso Firenze. Questo per dire a mio amico e collega Alessandro De Gerardis che gli lascio un'eredità corposa di notizie.
1: Grazie, caro. Molto gentile.
0: Ho detto fate qualcosa anche durante. Detta così. Alessandro.
1: Sì, eccomi qua, sono pronto.
0: Prima parlavamo di te, tutti quanti, gli ascoltatori, ma quando arriva il pirata?
1: Quando è arrivato? Ho parcheggiato il galeone.
0: Che tra l'altro oggi
1: serviva perché i viali di Sacsarubra erano quasi dei fiumi, quindi il galeone andava perfettamente.
0: Sempre pronto per tutte le stagioni,
1: sempre prontissimo, pronto per affrontare questo viaggio serale, il ritmo della sera fino a 12:30, e a questo punto a te ti auguro buon riposo
0: e io auguro una buona serata ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Grazie a Massimiliano Mattia, a Giovanni Leporale che mi hanno coadiuvato in console.
1: Quanto ti piace coadiuvato,
0: perché muovi tutta la bocca.
1: Sì, è un esercizio proprio per i muscoli. Sì,
0: è ginnastica mandibolare.
1: Sì. Dopo vai nella aiuola qua fuori.
0: Bene, bini. Allora, l'ho detta con la E chiusissima. Bene, bini. È quasi Bini, come il famoso conduttore. Sì, esatto, famoso sì, Stefano. Sì. Allora, ciao a tutti da Simone Mercurio, vi lascio in buone mani. Ciao!

We close our eyes, noi chiudiamo i nostri occhi, ma naturalmente li teniamo ben aperti quando siamo alla guida e ben aperti anche per dare uno sguardo alle nostre notizie. Erano i Go West su Raiso Radio, ben trovati all'ascolto con il ritmo della sera da parte di Alessandro De Gerardis, Giovanni Leporale alla parte tecnica, questa sera si alterna Marco Mascia. Intanto andiamo sulla 1 dove si è verificato un incidente tra San Giuliano e il raccordo tangenziale est di Milano in direzione di Milano. Siamo al chilometro 2, traffico che scorre su una sola corsia. Code per incidente, appunto per questo incidente, tra la tangenziale ovest di Milano e la tangenziale est in direzione del capoluogo lombardo. Rallentamenti per lavori sempre in zona Milano, tra Milano Sud e San Giuliano sulla 1 in direzione di Milano. Poi passiamo alla 7 dove ricordiamo la chiusura di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano, in alternativa fino al 15 novembre si utilizza lo svincolo di Tortona. Code per lavori in A9 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, chiusura del nodo tra la 14 e la 13 in direzione sud per il ripristino di un incidente. Chi si trova in A14 ed è diretto a Padova può uscire a Bologna Fiera, rientrare dalla stessa stazione in direzione di Padova. Chi proviene da Firenze può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud, uscire allo svincolo 7 bis e rientrare ad Arcoveggio. Code per un mezzo fermo in A1 tra la variante Rivalico e Calenzano in direzione di Firenze. Poi abbiamo questo veicolo fermo al chilometro 276,2. Siamo in carreggiata sud, in galleria sulla corsia centrale. Un altro incidente segnalato in A1 tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli. Tre auto coinvolte.

Informazione Roma Sud, chiusura del nodo a causa di allagamenti. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti per un mezzo fermo tra Empoli Ovest e San Miniato verso Livorno e tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze. In A14 rallentamenti per transito di trasporti eccezionali tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione di Bari. Incidenti in A14 tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara e incendio, attenzione, c'è del fumo in A16 tra Candele e Cerignola Ovest all'altezza del chilometro 131,9. Occhio alla strada, siate prudenti, arriva Captain Sensible con What?

What? Captain Sensible, una irresistibile follia anni 80 che ancora oggi mette così un po' di buon umore, no? E con questo ritmo continuiamo il nostro viaggio insieme. E visto che sono arrivate le piogge, c'è un rimedio per il parabrezza che sta girando, sta diventando un po' virale sui social. Il trucco dell'aceto sul parabrezza costa poco e pare che risolva il problema. Serve nelle intenzioni a pulire meglio il vetro, a ridurre aloni e residui che possono rendere la guida più difficile. Il consiglio, rilanciato anche da video e suggerimenti circolati online nei primi giorni di questo mese, è un fondo di verità. L'aceto può aiutare a sciogliere sporco e grasso, ma non fa miracoli. Va usato con cautela, soprattutto non sostituisce tergicristalli efficienti nei trattamenti professionali pensati per far scivolare l'acqua sul vetro. Quando scoppia un temporale, un parabrezza sporco non è solo brutto da vedere, può diventare un vero problema di sicurezza. Sul vetro si accumulano polvere, smog, tracce di grasso, insetti, residui del liquido lavavetri e piccole impurità che spesso da fermi quasi non si notano. Poi arrivano l'acqua, i fari delle altre auto, i lampioni riflessi sull'asfalto bagnato ed ecco che gli aloni sul parabrezza diventano striature e riflessi fastidiosi. Succede soprattutto di sera in città, ma anche sulle strade provinciali poco illuminate. Il tergicristallo passa, però la visuale

0: quale resta opaca, impastata, come raccontano spesso gli automobilisti dopo un'acquazzone. Un vetro pulito invece permette alle spazzole di lavorare meglio e riduce il rischio che l'acqua trascini lo sporco da una parte all'altra del parabrezza dell'auto. Il cosiddetto trucco dell'aceto consiste nel passare una piccola quantità di aceto per pulizie sul vetro con l'auto ferma e in condizioni di sicurezza. Si può usare una spugna morbida, un panno in microfibra oppure del cotone. L'importante è distribuirlo in modo uniforme sul parabrezza senza esagerare, senza farlo colare su parti delicate dell'auto. Meglio farlo all'ombra, a motore spento, evitando le ore più calde. Se il vetro è bollente, il liquido asciuga troppo in fretta e può lasciare macchie. Di solito si consiglia di lasciare agire l'aceto per circa 10-15 minuti, poi va tolto con un panno umido passando anche più volte e il vetro va asciugato bene. È il passaggio decisivo, non devono restare residui di aceto, striature o zone opache, altrimenti il risultato rischia di essere peggiore del problema iniziale. Prima di ripartire conviene guardare il parabrezza in controluce, magari da due angolazioni diverse, e se si vedono aloni meglio risciacquare ancora. L'aceto sul parabrezza può aiutare a togliere alcuni depositi di sporco e grasso grazie alla sua parte acida, in sostanza può rendere il vetro più pulito e uniforme, favorendo in parte lo scorrimento dell'acqua. Da qui nasce l'idea che quando piove le gocce aderiscano meno e disturbino meno la visuale. È un effetto possibile, ma dipende prima di tutto dalla pulizia del vetro. Non significa che la superficie venga davvero protetta. I trattamenti idrorepellenti per auto sono un'altra cosa. Prodotti studiati per creare una pellicola sul parabrezza e aiutare l'acqua a scivolare via a certe velocità. L'aceto non nasce per questo e le fonti che parlano del rimedio fai da te non citano prove comparative capaci di misurarne l'efficacia rispetto ai prodotti professionali. In breve, può essere utile nella pulizia dei vetri dell'auto, ma non va scambiato per una protezione contro la pioggia intensa, e da solo non basta certo a garantire una guida sicura.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Another e 54 Ultra con questa Talk to You, una delle colonne sonore di questa estate che ormai sta per finire. A proposito di pulizia dei vetri delle auto, ci scrive Claudio da Poggio Cinolfo, dice: salute a te Simone che ha terminato turno, io sono dell'idea vetro pulito e spazzole buone morbide. E anche Alessandra da Firenze dice che l'aceto insomma è molto utile per la pulizia. Naturalmente io torno a ribadire che ci sono dei liquidi appositi per questo, e prima della stagione delle piogge o anche solo prima di mettersi in viaggio con il meteo incerto, il primo controllo riguarda i tergi cristalli. Le spazzole non devono saltare, vibrare o lasciare righe sul vetro. Se la gomma è dura o consumata va cambiata. Anche il liquido lavavetri deve esserci in quantità sufficiente, adatto al periodo dell'anno. Serve a togliere in fretta fango, polvere e residui sollevati dagli altri veicoli. Il rimedio dell'aceto quindi può rientrare nella normale cura dell'auto. È semplice, economico e veloce, ma resta un aiuto in più, non la soluzione. Se durante la guida la pioggia diventa troppo fitta, bisogna rallentare, aumentare la distanza di sicurezza e, se la visibilità cala davvero, fermarsi in un'area sicura. Un parabrezza pulito aiuta la prudenza, però insomma resta decisiva naturalmente. Torniamo in autostrada. Ci sono, a proposito di pioggia, dei temporali in atto sulla 11 tra Firenze e Pistoia. Poi sta piovendo anche in A14 adesso tra Cattolica e Vasto Nord. Pioggia segnalata anche in A1 tra Frosinone e Caianello. In A25 tra Torano e Pratola Peligna sul Mona. Piove anche sulla 24 tra Roma e Teramo. Pioggia in A5 tra Autoporto e Courmayeur Sud. Vi ricordo gli allagamenti per temporali sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, e anche tra la 1 e San Cesario ci sono ristagni d'acqua. Tra l'altro è chiuso il nodo tra il Grande Raccordo Anulare e la diramazione Roma Sud proprio a causa di allagamenti, quindi veramente massima prudenza. Vi ricordo nell'occasione anche le code in A10 tra Genova Pelli e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Ma torniamo alla musica, arriva Vasco Rossi.
1: Solo passato.

0: You Go, The Ocean Empire of the Sun, 21 e 28 e abbiamo la risoluzione dell'incidente in A1 tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli. Non c'è più il problema degli allagamenti per i temporali sulla diramazione Roma Sud, abbiamo però ancora la chiusura del nodo per allagamenti sul tratto, o meglio sul nodo tra il grande raccordo anulare e la diramazione Roma Sud in direzione nord per chi proviene dalla statale 7 Appia. Terminati i rallentamenti per lavori tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze, rimangono quelli in direzione opposta verso Livorno, e terminati i rallentamenti per il transito di trasporti eccezionali in A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. Tra poco le informazioni meteo.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cos'è normale? Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Come anticipato, eccoci pronti per le previsioni meteo. Diamo la parola a Germano Di Leo. Buonasera.
2: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Le intense precipitazioni occorse sui settori centro-settentrionali peninsulari nella giornata odierna si attenueranno gradualmente grazie all'allontanamento del fronte perturbato che ora scivola verso sud, dove andrà a smorzare la calura delle ultime settimane, ma darà anche luogo a locali condizioni di forte maltempo. Entrando nel dettaglio della previsione, gli ultimi rovesci di pioggia che interessano ancora il centro-nord tenderanno, come già accennato, gradualmente ad attenuarsi entro la prossima notte, per cui per domani al nord si prevede cielo da parzialmente nuvoloso a localmente poco nuvoloso in un contesto prevalentemente asciutto. Al centro, sui settori tirrenici e sull'Umbria, ampie schiarite si alterneranno a sterili passaggi nuvolosi, mentre altrove insisterà ancora della flebile instabilità a cui saranno associati piovaschi intermittenti, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco in assorbimento serale. Al sud, nelle prossime ore notturne, si assisterà al transito della coda della perturbazione che si muoverà verso est, in parte interessando il Molise e in parte sfilerà lungo il settore tirrenico, coinvolgendo principalmente la Campania. In queste zone sono previste in nottata precipitazioni localmente intense a sfondo temporalesco, in presenza anche di grandine e forti colpi di vento. Fenomenologia che nelle ore pomeridiane di domani si rinnoverà in Campania nella zona del Cilento, per poi traslare verso la Basilicata, la Puglia centro-settentrionale e i settori centrali della Calabria ionica. Migliora ovunque entro sera. Inoltre l'ingresso di correnti fresche atlantiche ha determinato al centro-nord, e lo determinerà anche da domani al sud, un calo delle temperature piuttosto significativo, specie nei valori massimi. Il moto del mare risulterà poco mosso sotto costa sui bacini meridionali, da mossi a molto mossi i restanti bacini. Da Remetio è tutto, buon proseguimento di serata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: E lasciamo Lucio Dalla con Come è profondo il mare. Parliamo di teatro. Il Teatro degli Audaci apre il sipario sulla 14ª edizione. Il teatro e l'arte sono vivi, e questo è lo slogan che accompagna la 14ª stagione del Teatro degli Audaci di Roma. L'appuntamento è per sabato 12 settembre alle 19:30 nella sede di via Giuseppe De Santis 29, dove il direttore artistico Flavio De Paola presenterà il nuovo cartellone tra sorprese, divertimento e spettacoli capaci anche di far riflettere. Numerosi gli artisti attesi sul palcoscenico, tra cui Enzo Casertano, Alessandra Merico, Walter Nudo, Alessandro Casola, Antonio Friello e Danila Stalteri. Tra gli appuntamenti della nuova stagione anche 900, il capolavoro di Alessandro Baricco interpretato da Flavio De Paola con la regia di Pablo Massimo Taddei. Dall'11 febbraio del prossimo anno invece spazio alla comicità con l'ispettore Drake, Il delitto perfetto, interpretato da Flavio De Paola, Ilario Crudetti, Serena Renzi ed Emilio Ottaviani. E durante la serata saranno presentati gli spettacoli, i protagonisti dell'intera stagione, e per festeggiare i 14 anni del Teatro degli Audaci, gran finale con un brindisi e una degustazione insieme agli artisti. Sabato quindi 12 settembre 19:30 al Teatro degli Audaci in via Giuseppe De Santis 29 a Roma. Allora, si torna alla musica, sono le 21:44, arrivano Angelina Mango, Ariete con Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola sta cosa?

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini, apriamo con un'ultima ora di cronaca. Incidente mortale nella Svizzera orientale, un bus turistico con 48 persone a bordo è uscito di strada e si è ribaltato nel cantone dei Grigioni. Diversi morti e feriti, riferisce la polizia, che non ha ancora fornito però un bilancio preciso nell'identità delle vittime. Secondo indiscrezioni di stampa, il bus è di un tour operator olandese. Sul posto numerosi mezzi di soccorso ed elicotteri, la strada è stata completamente chiusa. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo. Aggiornamenti nelle prossime edizioni. Via libera del Consiglio dei Ministri ad un'altra proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio, questa volta di una settimana. Il taglio è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo del gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Così Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato sui social dopo la riunione di governo. Ovviamente lo sconto sulle accise non basta, ha sottolineato la Presidente del Consiglio.
2: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
1: E la Premier Meloni interviene anche sulla legge elettorale, rivendica l'approvazione in Senato dell'emendamento sui capilista bloccati e le preferenze. La maggioranza compatta nel bocciare l'emendamento per le preferenze le opposizioni invece accusano la Presidente del Consiglio di essersi rimangiata una sua storica battaglia. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Due vittime e pesanti disagi per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord. A Latisana in Friuli un'anziana è morta nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. A Sinalunga in provincia di Siena una donna è stata uccisa da una scheggia di vetro durante una tromba d'aria. Allagamenti, esondazioni e danni si registrano in diverse regioni, dalla Toscana alla Liguria, dal Lazio alla Lombardia. E proprio in Lombardia, in Valtellina, il maltempo ha fatto scattare l'emergenza in Val Masino.
3: Tre nuovi smottamenti nel pomeriggio, dopo mezzogiorno, che si aggiungono ai due della notte scorsa. Il primo boato si è sentito intorno alle due, quando la frana dello Scaiun è tornata a riversare detriti a ridosso dell'abitato di Cataeggio, nel territorio comunale di Val Masino, in bassa Valtellina. Gran parte del materiale che si è distaccato dal versante è stato bloccato da un vallo paramassi che a sua volta è rimasto danneggiato. Non ci sono feriti o danni alle abitazioni, ma 45 persone, tra le quali il sindaco, sono state evacuate in via precauzionale e alloggiate in tre alberghi della zona. Chiuse anche le scuole. Nel pomeriggio, enti e autorità coinvolte si sono riuniti negli uffici della prefettura di Sondrio, il sindaco di Val Masino, Pietro Taeggi.
4: Ma adesso abbiamo deciso di fare un primo intervento di insomma urgenza per mettere una rete, per cominciare poi a mettere in sicurezza le case sotto.
3: Fino alla fine dei lavori le famiglie evacuate non potranno rientrare nelle proprie case, mentre si sta cercando un edificio idoneo nello stesso comune che possa ospitare la scuola dell'infanzia e la primaria momentaneamente inagibili. Milano, Marco Signorelli, GR1.
1: Le notizie dall'estero, la guerra fra Russia e Ucraina. Il Cremlino smentisce che un drone abbia minacciato l'aereo di Zelensky. Nuovi raid reciproci, causano nuove vittime, fra cui 4 civili in un centro commerciale nell'est dell'Ucraina.
5: Giovani che fuggono, auto in fiamme, il terrore su un pomeriggio di shopping. Due droni russi ripresi nei momenti in cui piombano a distanza di pochi secondi su un centro commerciale di Pavlograd, cittadina dell'Ucraina orientale e principale hub di accoglienza per gli sfollati del Donbass. Altri raid russi centrano un colosso agricolo a Dnipro, una pompa di benzina a Kiev, il porto di Odessa, uccidendo due marittimi dell'Azerbaigian. Neanche i raid ucraini però risparmiano i civili. In 28 sono rimasti feriti dopo che un drone navale ha colpito il lungomare della città russa di Sochi. Colpendo infrastrutture civili, l'Ucraina ha aperto un vaso di Pandora, avverte il Cremlino, che intanto nega che l'aereo del presidente ucraino Zelensky sia stato minacciato martedì da un drone mentre lasciava la Moldavia per Oslo, smentendo così la versione fornita ieri dal premier norvegese Støre. Anche la ricostruzione ucraina ha comunque ridimensionato l'allarme di Oslo. Intanto il segretario generale della NATO, Rutte, ha sicura. L'alleanza resterà compatta e aiuterà Kiev ancora di più, nonostante i tentativi della Russia di dividerci. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Medio Oriente, forti esplosioni sono state udite nel sud del Libano, dove Israele annuncia di aver distrutto infrastrutture sotterranee di Hezbollah. Secondo il sito israeliano Ynet, l'esercito avrebbe utilizzato oltre 1.100 tonnellate di esplosivo. Poco dopo, nella stessa area, è stato registrato un terremoto di magnitudo 4,1. Il 15 e il 16 settembre, intanto, Israele e Libano torneranno a negoziare a Roma con la partecipazione degli Stati Uniti. Alessandro Di Battista dovrebbe partire domani da Cuba per far rientro a Roma in aereo ambulanza. Si attendono gli ultimi riscontri medici. L'ex parlamentare di 5 Stelle è stato sottoposto ad un'operazione d'urgenza dopo un forte mal di testa e ora si trova nell'ospedale dell'Avana. Londra rende omaggio ai Duran Duran e entrano ufficialmente nella storia della filateria britannica. La corrispondente.
0: Hanno segnato un'epoca del pop britannico, del costume, dello spettacolo. Ai Duran Duran va l'omaggio delle poste reali inglesi, una collezione speciale di 8 francobolli, uno per ogni copertina degli album della loro straordinaria carriera. Dario 7, Notorious, i francobolli ripercorrono una serie di successi cominciata 50 anni fa che ha influenzato la società e la cultura inglese. È un grande onore essere stati scelti, ha detto Simon Le Bon, leader della band, alla presentazione della collezione. Ogni francobollo è un piccolo capolavoro. I Duran Duran entrano così a pieno titolo nell'Olimpo dei gruppi, omaggiati dalla Royal Mail, accanto a Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: È tutto per questa edizione. Dopo Ascolta si fa sera, la linea torna allo sport. Prossimo GR1 alle 23.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
6: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.

Lisa Stansfield, Never Never Gonna Give You Up. Ci ritroviamo dopo il GR1. Siamo ancora noi, Giovanni Leporale alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. E vi parlo di un incidente in A1 che sta provocando code tra la tangenziale ovest di Milano e il raccordo della tangenziale est in direzione del capoluogo lombardo. Traffico su una corsia. L'incidente al chilometro 2. Code per lavori in A4 tra Dalmine e Capriate verso Milano. Vi ricordo ancora la chiusura del nodo tra la 4 e la 13 per un ripristino di incidente in direzione sud. Rallentamenti per incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato verso Livorno, poi incidente in A14 tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara. Ancora incendio segnalato in A16 tra Candele e Cerignola Ovest, quindi attenzione per la riduzione della visibilità. Riva Elisa, l'amore è...

Baby steps e i piccoli passi di Olivia Dean. Intanto incominciano le chiusure, ci sono delle code tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino a causa del tratto chiuso, e il tratto è quello successivo naturalmente, e abbiamo anche code per lavori tra Capriate e Dalmine in direzione di Brescia. Chiuso il nodo tra la tangenziale nord di Milano e la 8 Milano Varese in direzione sud, poi chiusura del tratto in A7 tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova, chiuso il tratto della 8 tra la diramazione Galarate Gattico e Castronno, con chiusura anche di Cavaria, Solbiate, Albizzate, lo svincolo Lago di Varese, chiuso il bivio tra la diramazione Galarate Gattico e la 8, tratto chiuso sulla diramazione Galarate Gattico tra Besnate, Sesto Calende e Vergiate, con chiusura dello svincolo di Besnate, sulla 26 chiuso tra Genova e Ovada verso Gravellona, chiuso anche tra Arona e Meina verso Gravellona, chiusura sulla diramazione Pretor Sabettole tra Novi Ligure e il bivio con la 7 in direzione est, chiuso anche il raccordo tra la 10 e la 6, siamo nella zona di Savona, sia in direzione est che in direzione ovest, chiusura in A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano, chiusa anche Modena Sud in uscita, tratto chiuso in A14 tra il bivio con la 1 e Bologna Borgo Panigale verso Bologna, vedremo poi altre chiusure, rimaniamo in zona Bologna, riprenderemo da lì, adesso Carmen Consoli.

Atmosfere morbide, eleganti, quasi sospese, quelle di Not For The Lack Of Trying. Lui era Aaron, questa era la sua musica, una piccola parentesi da ascoltare tutta ad un fiato mentre la sera continua a scorrere insieme a noi, insieme alle notizie. Eravamo rimasti alle chiusure in zona Bologna, vi ricordo è chiuso il tratto della A14 tra il bivio con la 1 e Bologna Borgo Panigale verso Bologna, poi in A14 è chiuso anche il nodo con la 13 in direzione sud per il ripristino di un incidente. Diramazione per Ravenna, Bagnacavallo chiusa in entrata, chiuso anche il tratto tra Bagnacavallo e Fornace e Zarattini. Sulla tangenziale di Bologna chiuso il tratto tra quartiere Lame e aeroporto Marconi, e poi abbiamo anche la chiusura tra la tangenziale di Bologna e la 13 per il ripristino di un incidente. Chiuso anche l'11 bis, lo svincolo di Castenaso Ravenna in uscita. In A13 chiusura tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, chiusura anche tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. E a questo punto andiamo in Appennino tra Roncobilaccio e Barberino, rallentamenti per incidente, ricordiamo l'incidente tra Aglio e Barberino al chilometro 258. Sulla variante Rivalico chiusura degli svincoli di Badia e Firenzuola in entrata in direzione di Bologna, e poi tutto il resto, il centro e il sud, lo vedremo a breve. Adesso arriva Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Francesco De Gregori con Piano Bar. Continuiamo il nostro giro d'Italia attraverso le chiusure. Siamo arrivati al tratto appenninico, adesso scendiamo tra Fabro e Orvieto in A1 in direzione di Roma, chiusura fino alle 6. Chiuso anche lo svincolo di Colleferro in entrata verso Roma in A14, chiusura tra Pedaso e Grottamare verso Pescara. In A11 chiusi gli svincoli di Chiesina Uzzanese in entrata e in uscita. Grande raccordo anulare di Roma, chiusura con la diramazione Roma Sud in direzione nord, tratto chiuso anche in A24 tra Sergi e San Gabriele Colledara. In A14 chiusa l'uscita di Ortona, chiusa anche l'entrata, poi abbiamo la chiusura in uscita di Molfetta, in A25 chiusa Chieti in uscita da Pescara, poi in A16 chiusi gli svincoli di Vallata totalmente in entrata e in uscita, in A30 chiusura l'entrata di Nocera Pagani verso Caserta, in A3 tratto chiuso tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione di Napoli. E ricordiamo le code per il ripristino incidente in A1 tra la tangenziale ovest e l'accordo tangenziale est in direzione di Milano, le code per il tratto chiuso in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Shania Twain con I'm Gonna Get You Good.
1: Let's go.

0: muove il fianco sopra un tempo che fa tiki bom bom bom.
1: Tiki bom bom bom, era Levante, 22:33, continua il ritmo della sera con le nostre canzoni, con la nostra musica, con le nostre notizie che cadenzano comunque questo ritmo. Questa sera ci sono un po' di notizie che riguardano cantieri di lavoro, ma anche incidenti purtroppo. Coda infatti per il ripristino di un incidente in A1 tra la tangenziale ovest di Milano e il raccordo con la tangenziale est in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Poi la chiusura in A4 che provoca code tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Cantieri di lavoro tra Capriate e Dalmine verso Brescia, ci sono delle code, non ci sono più però le code in direzione opposta all'interno dello stesso tratto. Code per incidente adesso in A1 tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento. L'incidente al chilometro 258 tra Aglio e Barberino in direzione di Firenze, poi incidente in A14 tra San Severo e Poggio Imperiale direzione Pescara. Il chilometro è il 512 e 500, non ci sono in questo caso ripercussioni sulla viabilità.

Antonello Venditti con Modena, una canzone che attraversa il tempo e ricordi con quella capacità tutta sua di trasformare luoghi, persone ed emozioni in fotografie della memoria. E nel finale questa firma davvero speciale, il sax del grande Gato Barbieri, che con il suo assolo intenso e riconoscibile accompagna gli ultimi istanti del brano e li regala ancora più anima. Dopo Antonello Venditti ritorniamo ad aggiornare la situazione. Terminate le code in A1 tra la tangenziale ovest e il raccordo della tangenziale est in direzione di Milano. Code ancora per il tratto chiuso in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Un chilometro di coda con tendenza all'aumento per l'incidente in A1 tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello, incidente al chilometro 258. Adesso stanno transitando trasporti eccezionali in A14 tra Vasto Nord e Poggio Imperiale verso Bari. E adesso Alvaro Soler, Roy Paci, Velo con Il Sole.

Green Day con I'm Never Gonna R.I.P. Allora, la regola delle 12 dal benzinaio, la conoscete? Praticamente funziona così. Il principio è semplice. Esiste un solo momento della giornata in cui il prezzo può aumentare, mentre nelle ore successive sono consentiti esclusivamente ribassi. Sulla carta dovrebbe essere una tutela per gli automobilisti. I primi controlli però hanno fatto emergere migliaia di variazioni sospette e differenze enormi tra una catena e l'altra. La nuova norma stabilisce che il prezzo di benzina e diesel può aumentare una sola volta al giorno e precisamente a mezzogiorno. Superato quel momento, fino al mezzogiorno successivo, alla stazione di servizio sono consentite soltanto riduzioni del prezzo. Un sistema pensato per rendere più leggibile un mercato dove le tariffe potevano cambiare continuamente nell'arco della stessa giornata. Prima dell'introduzione della regola, infatti, un distributore poteva modificare mediamente il proprio listino anche 20 volte in 24 ore. Per chi doveva fare rifornimento significava avere poche certezze. Il prezzo visto al mattino poteva essere molto diverso qualche ora dopo. Il nuovo meccanismo prova quindi a creare un punto di riferimento. Se dopo mezzogiorno il prezzo cambia, dovrebbe farlo soltanto verso il basso. Tutte le variazioni vengono registrate in un sistema centrale di monitoraggio ed è proprio analizzando quei dati che sono emerse alcune anomalie. Un caso evidente riguarda una nota marca di carburanti. Nel periodo analizzato sono stati rilevati 2.772 aumenti considerati irregolari in 302 delle sue 1.151 stazioni di servizio. Significa che più di un distributore su quattro sarebbe stato coinvolto almeno una volta. Orologio alle 12 in una stazione di servizio, immagine simbolo della regola tedesca sugli aumenti del carburante a mezzogiorno. Il dato diventa ancora più interessante guardando l'entità dei rincari. L'aumento medio rilevato fuori dall'orario previsto è stato di 10,7 centesimi al litro. Su un pieno da 50 litri significa oltre 5 euro di differenza, una cifra tutt'altro che trascurabile per chi utilizza l'auto ogni giorno. E ci sono varie marche che per esempio ne compare una tra gli operatori con più anomalie, 1479 variazioni. In questo caso però c'è una particolarità: questa marca riunisce diversi gestori indipendenti responsabili direttamente della propria politica dei prezzi. Una delle spiegazioni avanzate dagli operatori riguarda proprio il sistema informatico. Se migliaia di stazioni provano a comunicare contemporaneamente i nuovi prezzi alle 12 in punto, il server centrale può rallentare. Un ritardo nella trasmissione potrebbe quindi far apparire fuori orario una variazione effettuata correttamente.

0: diretti con
1: ore 23.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. È ancora imprecisato il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un bus turistico nel cantone dei Grigioni in Svizzera. La polizia conferma solo diversi morti e feriti. A bordo c'erano 48 persone partite lunedì dall'Olanda e dirette in Austria. Il pullman è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco per cause ancora da accertare. La Farnesina, attraverso il consolato di Zurigo, sta verificando l'eventuale presenza di italiani. La politica, il centrodestra, si ricompatta al Senato sulla legge elettorale.
2: Capolista, bloccati e preferenze, questi due capisaldi dell'emendamento unitario votato da tutta la maggioranza. Riforma epocale per Fratelli d'Italia, che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli "con noi le preferenze, con loro zero preferenze". Lucio Malan sottolinea: dopo 35 anni tornano le preferenze, sempre ostacolate dalla sinistra. La Lega conferma l'accordo di maggioranza ottenuto. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
3: La legge elettorale garantirà ai cittadini un governo stabile e la possibilità di scegliere attraverso le preferenze chi li rappresenterà.
2: Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. Per il PD il governo si aggrappa al potere, per il Dem Francesco Boccia la premier Meloni ha perso la faccia. Giuseppe Conte parla di ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle Luca Pirondini.
4: Promessa sulle preferenze era un po' quella come sulle accise. Le accise doveva toglierle, le preferenze doveva metterle, alla fine non ha tolto quelle e non ha messo quest'altre.
2: E AVS netta, è una legge dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
1: Giorgia Meloni rivendica la scelta sulle preferenze. Tornano perché il centrodestra ha scelto di rimetterle nella legge, dice la premier, che accusa la sinistra di non averle mai volute. Intanto il Consiglio dei Ministri proroga fino al 17 settembre il taglio delle accise sui carburanti, una misura, spiega la premier Meloni, per tenere sotto controllo il costo del gasolio, in attesa di nuovi provvedimenti annunciati per la prossima settimana. Ora la cronaca: si è tolta la vita a Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa 17 anni fa per essersi ribellata alla mafia. Domani verrà effettuata l'autopsia. Il PM di Velletri indaga per istigazione al suicidio. Verrà analizzato il cellulare.
5: Denise Garofalo si è uccisa a 35 anni, la stessa età di quando sua madre Lea Garofalo fu assassinata. Una delle figure simbolo della ribellione alle mafie, Lea Garofalo divenne testimone di giustizia nel 2002. Sotto protezione, lei e Denise furono ospitate per diversi mesi nel 2009 a Campobasso, dove proprio la figlia, il 5 maggio di quell'anno, sventò il sequestro della madre a opera di un sicario dell'ex compagno Carlo Cosco. Nel mese di novembre del 2009, Carlo Cosco decise di portare a compimento il suo piano omicida e attirò Lea Garofalo a Milano con la scusa di parlare proprio del futuro di Denise. Fortissimo il legame tra le due. Alla madre Lea, Denise volle rendere omaggio pubblicamente esprimendosi con queste parole al suo funerale.
6: Per me è un giorno molto difficile. Se è successo

0: Diverse regioni, dalla Toscana alla Liguria, dal Lazio alla Lombardia. Due vittime alla Tisana in Friuli, un'anziana è morta nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. A Sinalunga in provincia di Siena, fatale per un'altra anziana la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Le previsioni per le prossime ore con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Tempo al centro-nord, specie sulle regioni centrali, col temporali associati a grandinate e vento. Situazione che domani tende a migliorare al centro-nord, fenomeni si sposteranno al meridione, interesseranno la Campania e la Puglia. Questo maltempo continuerà fino a sabato, mentre domenica ci sarà un netto miglioramento.
0: Nelle Eolie a Ginostra, riaperta dopo 20 anni, la scuola più piccola d'Europa per un'unica alunna.
2: Aisha, 6 anni, cammina fiera tra i vicoli di Ginostra, la piccolissima frazione di Stromboli, che oggi festeggia l'esordio in aula dell'unica scolaretta del borgo. Il plesso, allestito in un locale della chiesa San Vincenzo Ferreri, ha riaperto dopo 20 anni, un banco ad accogliere maestra e alunna, perché questa è davvero la scuola più piccola d'Europa. All'arrivo di Aisha, il suono della campanella è stato ricoperto da quello delle campane della chiesa, un evento per i 35 abitanti di Ginostra che hanno accompagnato la piccola sino all'ingresso dell'aula. L'entusiasmo del papà Rafik Bazine.
3: La bambina non vedeva l'ora di scendere giù, di affrontare questa giornata.
2: Intanto a Filicudi sarebbe dovuto essere il primo giorno di scuola, anche per Tiziana, la bambina che aveva scritto alla presidente Meloni per poter continuare gli studi sull'isola senza essere costretta a trasferirsi. Unica alunna di prima media, arrivata in classe, ha scoperto, suo malgrado, che la maestra non si era presentata. Antonella Guerrieri, GR1.
0: E ci fermiamo qui, la linea torna allo sport. Prossimo giornale alle 24.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: I più programmati su Rai Isoradio.

E beh, una di quelle canzoni che non hanno bisogno di alzare la voce per arrivare dritte al cuore. Era il 1984, i Foreigner con la voce inconfondibile di Lou Gramm. I want to know what love is, voglio sapere che cos'è l'amore, una domanda semplice soltanto in apparenza, e forse certe notti la risposta non va cercata, basta una canzone come questa per sentirla. Ci ritroviamo insieme dopo il GR1, sono le 23:14. Viaggeremo fino alle 24:30. Massimiliano Mattia la parte tecnica, Alessandro De Gerardis il ritmo della sera su Rai Radio. Terminate le code per il tratto chiuso in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Terminate anche le code per lavori tra Capriate e Dalmine verso Brescia. Code per lavori invece ancora presenti sulla 10 tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova. Coda per incidente in A1 tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello verso Firenze. Incidente al chilometro 258, un'auto coinvolta. Code per cantieri di lavoro, un chilometro in A1 tra Chiusi e Fabro verso Roma. Rallentamenti per il passaggio di un trasporto eccezionale in A14 tra Basto Nord e Poggio Imperiale verso Bari. Risolta adesso la coda tra Chiusi e Fabro, risolto anche l'incidente in A14 tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara. Saif, anche se insomma siamo ancora in anticipo, ci augura buona domenica.

Due personalità fortissime della musica contemporanea che si incontrano, la voce magnetica di Ira Starr, il tocco elettronico elegante internazionale di Peggy Goo, insieme in questa Woman che abbiamo appena ascoltato, ritmo, carattere, groove che si fa riconoscere al primo ascolto. Torniamo a parlare di caro carburanti che continua a pesare sugli automobilisti italiani. Mentre si lavora una nuova proroga del taglio delle accise, comincia a circolare un'altra possibile misura, uno sconto sul bollo auto. L'intervento tuttavia non riguarderebbe tutti i proprietari di veicoli, ma sarebbe destinato alle partite IVA. Si tratta per il momento di un'ipotesi allo studio nell'ambito dei lavori che precedono la prossima legge di bilancio. Non c'è quindi ancora una misura approvata, né sono stati definiti importi, requisiti e modalità per accedere all'eventuale agevolazione. L'obiettivo sarebbe comunque quello di alleggerire almeno in parte i costi sostenuti da professionisti e attività economiche che utilizzano l'automobile e stanno affrontando l'aumento dei prezzi alla pompa. L'idea di intervenire sul bollo rappresenterebbe una soluzione diversa rispetto al taglio generalizzato delle accise. Quest'ultimo agisce direttamente sul prezzo di benzina e diesel, interessa a chiunque faccia rifornimento, mentre un'agevolazione sulla tassa automobilistica potrebbe essere indirizzata a una platea molto più precisa. L'ipotesi riguarda infatti le partite IVA, anche se non sono ancora noti i criteri attraverso i quali verrebbero individuati i beneficiari. Restano da chiarire anche la dimensione dello sconto, l'eventuale presenza di limiti legati al reddito o al tipo di attività e le caratteristiche dei veicoli che potrebbero rientrare nel provvedimento. Di conseguenza, parlare già oggi di una riduzione certa del bollo sarebbe prematuro. La proposta dovrà innanzitutto trovare le necessarie coperture finanziarie e superare il confronto politico sulla manovra. Nel frattempo rimane aperta una questione decisamente più urgente: lo sconto sulle accise ai carburanti è in scadenza tra 36 minuti a mezzanotte e il governo sta lavorando a un'ulteriore proroga. Un consiglio dei ministri è atteso per affrontare proprio il tema e prolungare la misura tampone in attesa di interventi più mirati. Il problema principale resta quello delle risorse. Il governo deve infatti conciliare le misure contro il caro carburanti con gli altri interventi da inserire nella legge di bilancio, mantenendo allo stesso tempo gli equilibri dei conti pubblici. La proroga dello sconto sulle accise consentirebbe di evitare nell'immediato un aumento del prezzo alla pompa dovuto alla scadenza dell'agevolazione, ma non rappresenterebbe naturalmente una soluzione strutturale. Ti ric-

0: Una chitarra, una voce inconfondibile, la poesia di un amore che con il passare del tempo diventa ancora più prezioso. Harvest Moon era Neil Young. Torniamo in autostrada. Ci sono code per lavori in 10 tra Varazze e Arenzano verso Genova. Un chilometro di coda per il tratto chiuso sulla 1 tra il Bivia 22 e Reggio Emilia, direzione Milano. Code di un chilometro con tendenza all'aumento per l'incidente tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello in A1 verso Firenze. Siamo al chilometro 258, un chilometro di coda per cantieri di lavoro tra Chiusi e Fabro in direzione di Roma e poi rallentamenti per il passaggio di trasporti eccezionali in A14 tra Vasto Nord e Poggio Imperiale. Vi ricordo alcune chiusure che riguardano l'autostrada del Sole sulla 1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, chiusura verso Milano, chiuso il tratto tra la 22 e Reggio Emilia in direzione di Milano, chiusa Modena Sud in uscita da Bologna. Scorta di veicoli per fondo irregolare sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Tratto chiuso la direttissima tra Aglio e il Bivio con la 1 in direzione di Bologna. Tratto chiuso in A14 poi tra il Bivio con la 1 e Bologna Borgo Panigale. Sempre in A1 ricordiamo le code per incidente tra Roncobilaccio e Barberino. L'incidente tra Aglio e Barberino è al chilometro 258. Chiusa l'uscita di Firenze Scandicci per le provenienze da Roma. Poi tratto chiuso tra Fabro e Orvieto verso Roma, chiusi gli svincoli di Colleferro in entrata verso Roma. Ricordiamo sulla variante Rivali con la chiusura anche di Badia e Firenzuola in entrata in direzione di Bologna. Arrivano Manu Chao e Karol G con Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino

Due generazioni della musica italiana, due voci, due energie che si incontrano con grande naturalezza. Gianni Morandi e Alessandra Amoroso insieme in Hit Parade, questo titolo che profuma di radio, di classifiche, di quelle canzoni che entrano nella nostra vita e finiscono per scandirne i ricordi. A proposito di Hit Parade, vi ricordo domani e dopo domani, anzi sabato e domenica in realtà, la nostra Top 20 con Fabrizio Casinelli, la Top 20 del Radio Corriere, le posizioni dalla 20ª all'11ª sabato e dalla 10ª alla 1ª domenica. Allora, parliamo di aria condizionata. Temperatura interna, beh, attorno ai 24 gradi. L'obiettivo è semplice: tagliare i consumi, costi in bolletta e impatto sul riscaldamento climatico senza rinunciare al comfort. Per anni i 26 gradi sono stati considerati il punto di equilibrio, abbastanza freschi per stare bene, non troppo bassi per evitare sprechi. Ora il riferimento cambia, non perché quella temperatura sia sbagliata in sé, ma perché l'uso del climatizzatore va valutato caso per caso. Contano la temperatura esterna, l'isolamento della casa, l'esposizione al sole e il tipo di impianto. Il punto, spiegano gli esperti, è non andare in automatico. Se fuori ci sono 23 o 24 gradi, accendere la climatizzazione spesso è inutile. Meglio aprire le finestre nelle ore giuste, creare corrente d'aria, abbassare le tapparelle quando il sole picchia. Diverso invece quando il termometro sale e il caldo inizia a pesare su concentrazione, sonno e dispositivi elettronici. Gli studi lo dicono da tempo: il calore negli ambienti interni può ridurre la produttività, soprattutto negli uffici e nelle stanze poco ventilate. Non è solo una questione di fastidio. Dopo una certa soglia, lavorare al computer diventa più faticoso, la tensione cala e anche le macchine come portatili, monitor, router tendono a scaldarsi di più. E la raccomandazione è chiara: quando fuori ci sono 25 o più gradi, il climatizzatore può essere impostato a 24. Sotto questa soglia meglio prima provare soluzioni meno energivore, perché il vantaggio reale rischia di non valere il costo di corrente. E non è una regola scolpita nella pietra, intendiamoci: una casa esposta a sud all'ultimo piano con grandi finestre e poco isolamento si scalda molto più in fretta di un appartamento ombreggiato al piano basso. Lo stesso vale negli uffici: una stanza piena di postazioni, monitor accesi, poca aerazione può diventare pesante anche quando fuori il caldo non è ancora esterno. Il principio però resta lo stesso: raffreddare meno significa consumare meno. Tenere il climatizzatore a 24 gradi quando all'esterno si superano i 25 permette di avere un ambiente vivibile senza trasformare casa o ufficio in una cella frigorifera e senza quegli sbalzi termici che si sentono subito appena si esce o si passa da una stanza all'altra. Che nome dai ad un sogno?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'hai?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rai Isoradio.

Bene, bene, bene, bene, un capolavoro della musica italiana che attraversa le generazioni senza perdere la sua forza. Stai telefonando, musica di Ennio Morricone, testo di Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara, portata al successo da Mina nel 66, Neck poi nel 2015 l'ha riletta con rispetto, energia e una veste più contemporanea, regalando nuova vita a questa melodia semplicemente inconfondibile. Stai telefonando. Torniamo in autostrada, mancano 10 minuti a mezzanotte, ci saluteremo prima del giornale della mezzanotte, poi ci ritroviamo alla fine per il riepilogo e per i saluti finali. Intanto si è verificato un incidente in A26 tra il nodo A4 e Gemme in direzione di Gravellona Toce. Ricordiamo anche l'incidente ormai risolto, ma la coda rimane ancora tra Roncobilaccio e Barberino in A1 verso Firenze. Cantiere di lavoro con un chilometro di coda tra Chiusi e Fabro sulla 1. Poi un incidente appena segnalato sulla 12 Roma Tarquinia. È disponibile solo una corsia di marcia tra la Roma Fiumicino e Fregene in direzione nord verso Civitavecchia, verso Tarquinia. Trasporti eccezionali sono in transito in A14, provocano rallentamenti tra Vasto Nord e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Nickelback, Leave Me Behind.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Legge elettorale, maggioranza compatta in Senato, sia preferenze, capolista bloccati. Giorgia Meloni rivendica la scelta per le opposizioni, così ha perso la faccia. Martedì il voto finale, poi il testo alla Camera. Caro carburanti, prorogato di altri 7 giorni, il taglio delle accise sul gasolio. Nuovi provvedimenti la prossima settimana, annuncia la Premier, e avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas. 25 anni fa l'attacco al cuore dell'Occidente, l'11 settembre 2001 il crollo delle Torri Gemelli, ed è cambiata la storia, speciale sulla nostra rete. Ucraina, attacco russo su un centro commerciale a Pavlorad, 4 morti e 60 feriti. Zelensky annuncia un incontro con Trump a fine settembre. Dopo il grande caldo, il maltempo al centro-nord, una donna muore intrappolata in un sottopasso allagato a Udine, un'altra vittima a Siena per una tromba d'aria, danni in diverse regioni. Cinema a Venezia, 25 minuti di applausi per Naza, il documento denuncia sugli attacchi di Israele anche sui civili a Gaza. Presentato fuori gara lo scherzetto di Mario Martone con Toni Servillo. Calcio in Champions, esordio da sogno per il Como, 4-1 sull'Ipsia, 1-1 fra Fenerbahce e Roma. Europei di volley maschile a Napoli, esordio show dell'Italia 3-0. Alla Svezia, Mattarella in campo a salutare gli azzurri. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la riforma elettorale con il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capolista bloccati. Salgono da 1.500 a 9.000 le firme da raccogliere per le formazioni politiche non presenti in Parlamento che vogliano partecipare alle elezioni. Martedì il voto finale di Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera.
3: L'emendamento votato da tutta la maggioranza introduce preferenze e capolista bloccati. Riforma epocale per Fratelli d'Italia, che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli: con noi le preferenze, con loro zero preferenze. Lucio Malan.
4: Grazie a Fratelli d'Italia, dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale, un risultato sempre ostacolato dalla sinistra. Ora i cittadini potranno scegliere da chi essere rappresentati e chi guiderà il governo, mettendo fine ai giochi di palazzo.
3: Forza Italia sottolinea la possibilità di scegliere un governo stabile grazie alle preferenze chi rappresenterà i cittadini. La Lega conferma l'accordo di maggioranza attenuto. Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. I progressisti accusano la maggioranza di volere una legge su misura. Per il PD il governo si aggrappa al potere e per il Dem Francesco Boccia la Premier Meloni ha perso la faccia. E Matteo Renzi legge un discorso della Premier di 12 anni fa.
5: Per chi di noi non avesse voti sufficienti per stare in questo Parlamento, segnalo sommessamente che non dovrebbe starci perché non lo merita. Giorgia Meloni, 11 marzo 2014.
3: Per Giuseppe Conte è un teatrino sfacciato, il ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle, e AVS è netta, riforma dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
2: E sui social Giorgia Meloni plaude alla reintroduzione delle preferenze.
6: Giorgia Meloni rivendica la reintroduzione delle preferenze nel voto grazie ad una scelta di Fratelli d'Italia. Mancavano dal 93, cioè quasi 35 anni, sottolinea la Premier, definendo la sinistra non credibile perché non le ha volute e ha bocciato le proposte sino ad un mese fa, e dopo il Consiglio dei Ministri torna sul taglio delle accise esteso sino al 17 settembre.
7: Il taglio, che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana.
6: La Presidente del Consiglio rivendica il passo in più compiuto sulla sicurezza energetica.
7: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
6: Per la Premier sulle rinnovabili il governo ha fatto 3 volte meglio di chi oggi fa la morale sul Green, dice, rilancia il nucleare, servono soluzioni strutturali, aggiunge, chiarendo che dobbiamo produrre in Italia gas e petrolio. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: Nuova proroga dunque dello sconto sulle accise del gasolio, mentre il prezzo del petrolio sale oltre i $100 al barile.
8: La riduzione del costo del diesel di 17 centesimi al litro, che sarebbe scaduta a mezzanotte, sarà valida ancora per una settimana, fino a giovedì 17 settembre. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. Per il periodo successivo si ragiona su nuovi interventi mirati destinati a classi sociali svantaggiate ed autotrasporto. Intanto, a causa della guerra in Iran, le quotazioni di gas e petrolio tornano a impennarsi. Mentre la produzione di greggio saudita è crollata, il WTI ha superato i 100 dollari al barile, il Brent è arrivato a 105 dollari al barile. Il gas alla borsa di Amsterdam ha superato gli 81 euro al megawattora. Prima della guerra era 32 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Per la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la decisione della BCE rischia di rendere più costosi mutui e finanziamenti. Il segretario Lando Maria Sileoni.
9: Il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea arriva proprio mentre il credito alle famiglie è tornato a crescere. Contrastare l'inflazione è necessario, ma bisogna evitare che a pagarne il prezzo siano le famiglie con mutui e finanziamenti più costosi. Le banche italiane devono evitare che il costo del denaro diventi un freno alla casa, ai consumi e alla crescita del paese.

0: La vite cambiava per sempre il nostro modo di vivere, di viaggiare, di sentirci al sicuro. Gli Stati Uniti si scoprirono vulnerabili e cominciò la guerra al terrore. Il commento di Gregory Aleggi, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli.
1: L'11 settembre 2001 è il ritorno della storia che era stata frettolosamente dichiarata finita con la caduta del muro di Berlino. In realtà le Torri Gemelle dimostrano che ambizioni nazionalistiche, ideologie, religioni, culture continuano a cozzare e che nemmeno la potenza egemone è al sicuro da ogni possibile attacco.
2: Quel giorno iniziò la guerra al terrorismo, o meglio al terrore, come la definì Bush. Dopo 25 anni è stato sconfitto?
1: È una guerra distribuita, ibrida, irregolare, la cui fine, nel senso di stabilire un nuovo ordine mondiale, sembra ancora piuttosto lontano.
2: Ma possiamo dire che il mondo di oggi è figlio dell'11 settembre?
1: Segna la rottura tra il vecchio ordine al quale gli Stati Uniti cercavano di governare insieme agli altri attraverso istituzioni internazionali, invece prendono tutto nelle proprie mani, passando alle coalizioni di volenterosi, a chi ci sta a volta per volta. In questo senso il caos attuale, nel quale ogni crisi vede in gioco attori diversi, alleati da una parte e nemici dall'altra, è direttamente figlio dell'11 settembre.
2: Carla Frogheri, GR1.
0: E il professore Aleggi sarà tra gli ospiti dello speciale sul 25esimo anniversario dell'11 settembre in onda su questa rete a partire dalle 10. La guerra in Ucraina, Zelensky annuncia che vedrà Trump a fine mese mentre un attacco russo contro un centro commerciale causa 4 morti.
3: È pieno giorno quando due droni piombano su un centro commerciale di Pavlograd alle porte del Donbass. Muoiono in 4, 60 i feriti. Le immagini della devastazione ripostate da Zelensky, che nella sua visita in Canada incassa dal premier Carney aiuti in difesa aerea quanto mai necessari in quest'ulteriore escalation russa. Il presidente ucraino poi rivela che vedrà Trump a fine mese a New York e sostiene che non ci sarà alcun trilaterale prima delle elezioni russe previste il 18 settembre. Civili però vengono bersagliati anche dall'Ucraina. Un suo drone navale lanciato contro il lungomare della città russa di Sochi causa 28 feriti. Mosca intanto liquida come minaccia inesistente la vicenda del drone che in Moldavia avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky martedì scorso, un episodio ridimensionato dalle stesse autorità ucraine. Resta il fatto che gli sconfinamenti di droni in Europa sono in aumento, così come altre minacce ibride. Come rivelato da Reuters la scorsa primavera, Gran Bretagna, Stati Uniti e Norvegia hanno intercettato sottomarini russi vicino alle isole Svalbard che stavano testando un'arma segreta progettata per disattivare cavi sottomarini critici. Valeria Fraschetti, GR1.
0: In Yemen, gli Houthi, alleati dell'Iran, avanzano verso lo stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Il corrispondente.
4: Gli Houthi hanno preso la città portuale di Maha e l'isola di Zucar lungo le coste meridionali del Mar Rosso. In questo modo si avvicinano allo stretto di Bab el-Mandeb, che dista da Maha circa 80 miglia. Non ci sarebbero stati combattimenti perché le forze governative si erano ritirate autonomamente da questa zona per rischierarsi e rafforzare le difese più a sud, in particolare nella zona di Taiz, quella più vicina a Bab el-Mandeb e su cui dagli inizi di settembre si sono concentrati gli attacchi Houthi. Lo stretto, accesso meridionale al Mar Rosso, è infatti il vero obiettivo dei ribelli che da questa posizione vogliono condizionare i traffici commerciali tra Asia ed Europa. Un disegno che le forze del governo legittimo yemenita stanno contrastando con attacchi aerei, missili e droni. Anche l'Arabia Saudita ha ordinato bombardamenti mirati. Da ieri oltre 40 attacchi aerei hanno colpito le postazioni dei ribelli anche nella parte meridionale del porto di Hodeida, punto strategico per i rifornimenti Houthi, e nelle province di Jauf e Marib. I combattimenti stanno mettendo a serio rischio e cessate il fuoco faticosamente concordato nel 2022 con la mediazione dell'ONU dopo 8 anni di sanguinoso conflitto. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: In Libano, Israele bombarda e distrugge una rete di tunnel di Hezbollah usate oltre 1000 tonnellate di esplosivo. Subito dopo, scossa di magnitudo 4.1 nella regione. La prossima settimana nuovi colloqui a Roma tra i governi di Beirut e Tel Aviv. In Israele intanto ancora polemiche sulle accuse al premier Netanyahu, che avrebbe ignorato gli avvertimenti sul 7 ottobre. La corrispondente.
5: La bufera che ha travolto il premier Netanyahu due giorni fa con la pubblicazione da parte del quotidiano Haaretz di una telefonata che il leader israeliano avrebbe avuto solo 10 giorni prima, il 7 di ottobre, con il presidente

0: degli Emirati, Bin Zayed, non accenna a placarsi, anzi, nessuna comunicazione, continua a ripetere Netanyahu. Arez aveva scritto che durante quella telefonata Bin Zayed lo avrebbe avvertito di un possibile attacco imminente di Hamas. Netanyahu ripete che furono i vertici militari e dei servizi di intelligence a fallire perché ore prima dell'inizio dell'attacco avevano informazioni che qualcosa di grosso si stava muovendo, ma non lo misero al corrente. L'opposizione però da due giorni punta il dito sul premier, chiede ancora che si assuma le sue responsabilità per aver fallito nel fermare il peggior attacco nella storia di Israele, conclusosi con un massacro. A quasi tre anni da quel 7 di ottobre, le responsabilità di quanto accaduto allora avranno un ruolo importante nelle imminenti elezioni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Diversi morti e feriti nell'incidente di un pullman turistico nel cantone dei Grigioni in Svizzera. Il mezzo, con a bordo 48 turisti olandesi, ha urtato un guardrail ed è precipitato sotto il livello della strada, ribaltandosi su un fianco. La Farnesina sta verificando la presenza di italiani a bordo. A Rai Radio 1 a mezzanotte e 12 minuti l'ondata di maltempo, nubifragi, allagamenti ed esondazioni hanno investito il centro nord. Nel Senese una tromba d'aria ha provocato una vittima e danneggiato decine di abitazioni. Disagi anche in Lombardia, Liguria e Lazio, mentre in Toscana sono caduti oltre 63.000 fulmini. E il maltempo ha provocato una vittima anche in Friuli, Venezia Giulia, La Tisana.
2: Una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata nella propria automobile, bloccata in un sottopasso completamente sommerso dall'acqua. È accaduto questa mattina, poco prima delle 9, a Paludo di La Tisana. Sul posto, intorno alle 8.45, sono intervenuti il brigatiere Demetrio De Riccardis e l'appuntato scelto Antonio Straniero. La vittima, una donna di 83 anni, residente a San Michele al Tagliamento. I due militari, arrivati davanti al sottopasso, hanno trovato l'automobile quasi completamente sommersa. Senza esitare, si sono immersi nell'acqua per raggiungere il veicolo e cercare di mettere in salvo la conducente. Il brigadiere Demetrio De Riccardis.
3: L'acqua era tanto alta, sono stati due metri e mezzo d'acqua, perciò non ho esitato insieme al collega a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora.
2: La donna è stata estratta dall'abitacolo, ma era già priva di vita. I carabinieri hanno tentato di rianimarla praticando le prime manovre di soccorso, senza però riuscire a salvarla. La Tisana per il GR1, Giuseppe Rolli.
1: Si è tolta la vita Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia calabrese, simbolo della lotta all'andrangheta, uccisa nel 2009 dall'ex compagno. Denise aveva testimoniato contro il padre nel processo per l'omicidio della madre. La procura di Velletri indaga per istigazione al suicidio, sequestrato il cellulare, domani l'autopsia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu uccisa. 15 anni di carcere, due in meno rispetto al primo grado per l'ex fidanzato di Aurora Tila, che nel 2024 uccise la 13enne gettandola dal balcone di un palazzo di Piacenza.
4: Due mesi fa, all'avvio del processo d'appello a Bologna, aveva confessato: l'ho spinta giù, sono stato io. La sentenza, 15 anni di carcere, due in meno rispetto a quanto deciso in primo grado. Ha avuto una riduzione di pena l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta precipitando dal 7° piano di casa sua a Piacenza nell'ottobre del 2024. La giustizia non funziona così, i femminicidi aumenteranno, dice delusa Morena, la mamma di Aurora.
5: Tanto sanno che le pene non sono niente, perciò aumenteranno. O interviene la Premier e ci mette veramente una pezza, o se no continueranno e saranno sempre peggio.
4: Lo sconto di pena era stato chiesto dalla Procura Generale. A incidere la confessione dell'imputato, non ancora 17enne, un'ammissione tardiva e strumentale per la famiglia di Aurora, che nei giorni scorsi aveva segnalato l'uso da parte del ragazzo di un cellulare dal carcere con cui postava sui social, condotte emerse in udienza che non avrebbero influito sulla decisione dei giudici. Sara Scheggia, GR1.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Resta in carcere Walter Lavitola. Il Tribunale del Riesame respinge la richiesta dei domiciliari e conferma l'aggravante del metodo mafioso. La difesa annuncia ricorso.
6: Ad un mese dal suo arresto, il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere. Non solo, resta anche l'aggravante del metodo mafioso. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione dei difensori di Walter Lavitola e le precisazioni da lui rese durante l'interrogatorio di lunedì. Volevo che a Ranucci fosse potenziata la scorta, ha detto. Dal rapporto con lui speravo in un riscatto sociale. Il legale Sergio Cola.
7: Rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sì, un fatto in diritto.
6: La difesa prepara il ricorso in Cassazione mentre prosegue l'inchiesta. Si indaga sul giro di affari dell'indagato e sui presunti buchi temporali nelle chat tra la Vitola e Ranucci, che sarebbero emersi setacciando il telefono del faccendiere. Cancellazioni sospette sia nelle fasi precedenti all'attentato che dopo. Solo al termine di questo lungo lavoro dovrebbe arrivare la convocazione di Ranucci, parte offesa, come persona informata dei fatti. Eleonora Fioretti, GR1.
1: L'inchiesta sulla strage di Cran Montanà, nella pratica per l'ampliamento del Costellation, presentata dai coniugi Moretti pochi giorni prima del rogo di Capodanno, compare la firma falsa di un ingegnere. Sentito dalla polizia, il professionista ha dichiarato che la firma non è sua. Non è chiaro se i Moretti fossero al corrente della contraffazione. Sospeso un funzionario comunale, sono 17 le persone indagate. Paura all'aeroporto di Milano Malpensa per un principio di incendio su un volo EasyJet diretto a Praga. Le fiamme innestate da un power bank. L'aereo era in fase di rullaggio, attivate subito le procedure di emergenza. I 146 passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli, 2 i contusi. Lo scalo è stato riaperto dopo una chiusura a scopo precauzionale. Ultimo fine settimana per la Mostra del Cinema di Venezia. Sabato sera i verdetti della giuria, mentre il pubblico ha tributato un applauso record a Nazza, film sullo sterminio a Gaza, presente in sala anche Gali, l'inviato.
8: Questo è il lunghissimo applauso, la stampa internazionale parla di 24 minuti per Nazza, potentissimo film in concorso a Venezia di Rachel Zohr e Yuval Abraham, registi israeliani Oscar di No Other Land, una devastante denuncia del sistema per distruggere Gaza e i suoi civili in Nazza, confessione a 24 voci registrata sui tetti di Tel Aviv.
9: All the time,
8: mi sono chiesto continuamente perché parlassero, ci dice Abraham, ad applaudire anche Gali. E aspettando oggi Marco Bechis, fuori concorso Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo, inedito nonno.
10: Un uomo che sa di non avere molto tempo ancora da vivere, e invece una creatura che ha tutta la vita davanti, si mettono in moto i pensieri che fanno di questo film uno scherzetto leggero ma pieno di contenuti profondi.
8: Passaggio veneziano anche per l'ex madrina Emanuela Fanelli, in Peccato, si immagina diva dimenticata nel 2049.
11: Quella che viene massacrata sono io. Non sono un'ammiratrice degli eroi, invece mi piace più vedere qualche magagna l'essere umano.
8: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Ed ora la musica con Marisa Monci, che stasera sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma per l'unica tappa italiana di Fonica, il tour mondiale dell'artista brasiliana.
12: Anche questa volta non mancheranno gli omaggi alla canzone italiana. Marisa Monci, che negli anni Ottanta si era trasferita a Roma per studiare canto lirico, chiuderà il concerto con una cover in portoghese di Pino Daniele, in scaletta anche Sono come tu mi vuoi di Mina, ma soprattutto i suoi successi arrangiati per orchestra, un sogno diventato realtà.
13: Una sfida per me fare questo incontro della musica brasiliana con la musica classica di altri universi.
12: Samba, jazz, pop e bossa nova. La musica è dialogo, spiega presentando il nuovo brano, Sua Onda.
13: Sempre buono coltivare la speranza dei giorni migliori. E io credo che l'arte, la musica, la poesia, c'è questa missione anche di fare una resistenza poetica, perché la musica è pura onda.
12: Una canzone d'amore che ci riporta al successo dell'estate 2003 con i Tribalistas.
13: Abbiamo molte canzoni cominciate, finite, nuove. Non posso immaginare la mia vita senza loro.
12: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Arriva Spice Girls Singles Collection, 14 CD e vinili colorati per celebrare i 30 anni della band al femminile di maggior successo di tutti i tempi. Era il 1996 quando Wannabe trasformava 5 ragazze sconosciute in uno dei gruppi pop più amati al mondo. Un brano sul valore dell'amicizia femminile che viene prima dei rapporti sentimentali. Con questa dichiarazione di emancipazione e indipendenza, le Spice Girls divennero il simbolo del girl power negli anni 90. La raccolta, in uscita a novembre, conterrà remix e versioni inedite di alcuni brani. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want. Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Andrea Di Marco e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
9: GR1 Sport.
2: Buonasera da Giacomo Prireschi. Il calcio e la Champions League in primo piano. È la serata del Como, la squadra all'esordio assoluto nella competizione, stravince 4-1 con l'Ipsia, a segno tutto l'attacco, Baturina, Duvikas e Diao, ultima perla di Perrone.
14: Il Como in Europa, una storica prima volta che coincide con un'altrettanto epocale vittoria che la squadra di Fabregas porta a casa grazie a quello che sa fare meglio, un calcio corale e spumeggiante che ha in Martin Baturina il suo regista offensivo. È il croato a mettere in rete al 15° il primo gol europeo dei Lariani al termine di un'azione avvolgente da lui stesso innescata, ed è ancora Baturina a lanciare in verticale Duvikas per il raddoppio nel finale del primo tempo. Nel mezzo due grandi occasioni per i tedeschi, altrettanti prodigi di Butes su Nusa e Maximovic. Lipsia molto meglio nella ripresa, Como che sceglie il contropiede come arma e subito passa dopo 9 minuti grazie a una fuga di Diao lanciato da Nico Pass. Neanche 5 minuti e i tedeschi accorciano con una sventola da fuori di Maximovic. Da Cugna, porta vuota, Diao e Nico Pass tutti in ripartenza falliscono il poker. A ripetizione ci pensa il subentrato Perrone a chiuderla al 90° e il Sinigaglia può festeggiare. La Champions ha trovato casa in riva al lago. Da Como con Adriano Totaro, Diego Carmignani, GR1.
2: Fatica di più la Roma, finisce 1-1 in Turchia col Fenerbahce. Al gol iniziale di Cristante per i giallorossi risponde Brown per la squadra di Istanbul.
15: Lo stadio è una bolgia, si dice spesso, ma al Chobani Stadium il concetto di catino infernale si sublima. L'immenso Frankenstein che emerge dalla curva, monumentale coreografia, ammonisce già all'inizio che non sarà facile. Insomma, l'ambiente ostile e giocare in casa del Fenerbahce sarà complicato per tutti. La Roma è brava a calarsi subito nel clima, dopo un buon inizio subisce un paio di ripartenze, prende le misure ai turchi e va in gol con Cristante al 39°, colpo da biliardo su assist di Malen per l'unico reduce in campo dell'ultima Roma da Champions, quella del 2019. Il più a quel punto sembra fatto, ma nella ripresa dopo appena 3 minuti un'amnesia difensiva libera Archie Brown in area per lo scavetto che vale l'1-1 turco, e da lì, anche per via dell'uscita di Koné, tutto diventa più complicato. Serve un super svilar e dove non ci arriva il portierone ci pensa la traversa scheggiata da Ache. Finisce 1-1, un buon punto per la Roma, con tanto buon senso nelle parole di Giampiero Gasperini.
16: Questi sono campi veramente difficili, noi il nostro calendario ci ha messo a giocare qui, la stessa partita in casa ha un altro effetto, sarà così probabilmente ad Atene, andiamo su campi molto complicati, però il calendario è questo. Io rimango alla prestazione di questa sera. Bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti.
15: Istanbul, Manuel Codignoni, GR1.
2: In chiusura agli europei maschili di volley, a Piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, è andata in scena la gara inaugurale della competizione continentale. Presente sugli spalti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Buona la prima per l'Italia di Fefe De Giorgi, che liquida in 3-7 la Svezia.
17: Si chiude con il saluto in campo del presidente della Repubblica Mattarella agli azzurri e con la conseguente foto di rito. Scenario magico, Piazza del Plebiscito, 6.000 spettatori ad applaudire la vittoria dell'Italia all'esordio europeo, 3-0 sulla Svezia, parziali a 22, 21 e 17. Una serata tribolata, ma solo per le condizioni meteo. Interrotto più volte il primo set, l'ultima sul 22-18 per la nostra nazionale. Si è temuto il peggio, condizioni difficili, ammette il capitano Simone Giannelli. Meteo clemente però nel secondo parziale, in cui gli azzurri sono stati costretti al punto a punto iniziale prima di allungare con decisione, sfruttando anche gli errori avversari. Nel terzo la nostra nazionale sempre in controllo, nel parziale in cui è arrivato l'esordio di Micheletto, il campo gli mancava da gennaio. Il girone prosegue ora a Modena, sabato la sfida con la Grecia. Napoli, Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
18: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e

Atmosfere avvolgenti, sensualità e quel raffinato sapore soul degli anni Ottanta. Era il 1986 quando Gregory Abbott conquistava le classifiche con questa canzone, arrivando fino al numero uno negli Stati Uniti. Una voce calda e questo lento è diventato uno dei suoi brani più riconoscibili, Shake You Down. E con questo ci salutiamo. Dopo il giornale della mezzanotte, un breve riepilogo delle notizie. L'incidente in A26 tra il nodo A4 e Gemme verso Gravellona-Toce, un chilometro di coda per lavori in A10 tra Varazze e Arenzano verso Genova, incidente in A1 allo svincolo di Terre di Canossa Campegine in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion in entrata in entrambi i sensi. Chiusura del nodo tra la A14 e la A13 a Bologna per il ripristino di un incidente. Chi si trova in A14 ed è diretto a Padova può uscire a Bologna Fiera e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Padova. Chi proviene da Firenze può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud, uscire allo svincolo 7 bis e rientrare ad Arcoveggio. E poi l'incidente, ma in questo caso senza ripercussioni sulla viabilità, sulla 12 Roma Tarquinia, dove tra la Roma Fiumicino e Fregene in direzione di Civitavecchia al chilometro 9600 è disponibile solo una corsia di marcia. Detto questo, arrivano i saluti da parte di Alessandro De Gerardis. Grazie per l'ascolto, grazie a Massimiliano Mattia per la collaborazione tecnica. Auguro buon lavoro a Adriano Lippi per la notte e vi lascio con la musica, iniziando dai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Buonanotte.

0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. La legge elettorale in Senato, il centrodestra si ricompatta e boccia l'emendamento del PD sulle preferenze senza i capolista bloccati. Le opposizioni accusano Meloni di essersi rimangiata una sua storica battaglia. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Caro carburante, il Consiglio dei Ministri proroga di altri 7 giorni il taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Nuovi provvedimenti la prossima settimana, fa sapere la Premier Meloni, che annuncia avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas. La guerra in Ucraina, almeno 7 morti in un attacco russo su un centro commerciale a Pavlorad, oltre 60 i feriti. Zelensky annuncia un incontro con Trump a fine settembre, bombardata anche una stazione di servizio a Kiev.

0: una donna anziana è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per un'altra anziana la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Allagamenti, esondazioni e danni in diverse regioni tra cui Toscana, Liguria, Lazio e Lombardia. È morta a suicida Denise, la figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa dal marito, un 'ndranghetista, per essersi ribellata e rivolta alle forze dell'ordine. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando morì nel 2009 per mano di Carlo Cosco, ex compagno e padre di Denise. Lea Garofalo aveva denunciato per dare un futuro diverso alla figlia. Resta in carcere Walter Lavitola, respinta la richiesta di domiciliari per l'imprenditore accusato di essere il mandante della bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso e nell'inchiesta emergono buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e il giornalista, conversazioni cancellate su cui gli inquirenti vogliono fare luce. Calcio, l'esordio in Champions League per il Como è da sogno, 4-1 all'Ipsia in casa davanti ai propri tifosi, solo 1-1 invece per la Roma che si fa rimontare dal Fenerbahce in Turchia. Pallavolo, gli europei maschili, esordio vincente dell'Italia che batte 3-7-0 la Svezia. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La legge elettorale con il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capilista bloccati. Salgono da 1.500 a 9.000 le firme da raccogliere per le formazioni politiche non presenti in Parlamento che vogliono partecipare alle elezioni. Martedì il voto finale di Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera.
3: L'emendamento votato da tutta la maggioranza introduce preferenze e capolista bloccati. Riforma epocale per Fratelli d'Italia che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli "con noi le preferenze, con loro zero preferenze". Lucio Malan.
4: Grazie a Fratelli d'Italia, dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale, un risultato sempre ostacolato dalla sinistra. Ora i cittadini potranno scegliere da chi essere rappresentati e chi guiderà il governo, mettendo fine ai giochi di palazzo.
3: Forza Italia sottolinea la possibilità di scegliere un governo stabile grazie alle preferenze chi rappresenterà i cittadini. La Lega conferma l'accordo di maggioranza attenuto. Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. I progressisti accusano la maggioranza di volere una legge su misura. Per il PD il governo si aggrappa al potere e per il Dem Francesco Boccia la premier Meloni ha perso la faccia. E Matteo Renzi legge un discorso della premier di 12 anni fa.
5: Per chi di noi non avesse voti sufficienti per stare in questo Parlamento, segnalo sommessamente che non dovrebbe starci perché non lo merita. Giorgia Meloni, 11 marzo 2014.
3: Per Giuseppe Conte è un teatrino sfacciato, il ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle, e AVS è netta, riforma dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
2: Caro carburante, il Consiglio dei Ministri proroga di altri 7 giorni il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Nuovi provvedimenti la prossima settimana, fa sapere Meloni, che annuncia avanti sulla produzione nazionale.